sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ok, qui in Caparezza per DJ Fast Cut, Dead Poets, Poche Spanne, Roy Paci.

0: 33.
1: Vedi che c'è. Prego, prego, signora. Bello. Ci vediamo dopo, eh. Salutami tutti. Oh.

andato a farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

listen. And I know

Televisione Svizzera. Rete 3. Aspettando. We are the champions.

0: Session, la sessione, la BBC Session.
1: Catatonia. Fa un certo effetto rileggere i giornali del 98, periodo di massimo successo del gruppo, perché si parlava di Cyrus Matthews, la cantante, come della risposta gallese a Björk, lei che solo 3 anni dopo sarebbe stata descritta dagli altri membri della band come un peso da portarsi dietro, una popstar in preda a crisi d'ansia ed esaurimento nervoso. Comunque, entriamo negli studi della BBC durante lo showcase dei Catatonia. Non può mancare in scaletta Mulder & Scully, brano grazie al quale sono entrati in top 10 inglese. Un cinico uso a fini commerciali dei personaggi di X-Files, diceva Cyrus, e dati i risultati, non si sbagliava.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Pochissimi secondi alle 9. Buongiorno. 3. Buona domenica 6 settembre. Un 6 di settembre in cui il sole strizzerà l'occhio alla Svizzera, ci sarà solo un po' di nebbiolina al nord e le temperature massime sono ancora estive per il periodo, molto caldo, 30 gradi. Domani invece sarà un lunedì abbastanza sereno al sud inizialmente, poi arriveranno dei cumuli pomeridiani sui rilievi e dopo dei temporali locali, specie lungo le Alpi. Per quanto riguarda la circolazione nella Svizzera italiana si viaggia che è un piacere, nessun disagio particolare da segnalarvi. In caso così non fosse, perché siete in viaggio e notate voi delle situazioni di pericolo oppure rallentamenti o code, ditecelo. Siamo sempre raggiungibili allo 079-873-8073. Buon viaggio.
0: 3 News.
1: Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio avuto ieri a Mosca con il presidente russo Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Israele ha annunciato che è in corso una serie di raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera del movimento filo-iraniano Hezbollah contro alcuni soldati in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei 2 droni. Infine, le autorità indonesiane hanno sospeso le attività dell'aeroporto internazionale di Giacarta a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatoa, situato a oltre 150 km dalla capitale. Ripercussioni su più di 200 voli e almeno 20.000 passeggeri. Buongiorno, freschezze!
2: We are the champions, i grandi classici della musica.
1: Finalmente è arrivata un'altra domenica mattina, la domenica mattina da ormai tanto tempo, tanti anni, è segnata dal meglio del meglio del meglio della musica interplanetaria, dagli anni 60 fino alla fine degli anni 90. Ogni tanto ci concediamo qualche piccola chicca dei primi 2000, però è raro, non perché dopo il 2000 non sia stato fatto nulla di buono, non è vero, ma semplicemente perché già ne ascoltiamo molta di musica degli ultimi 15-20 anni, normalmente in settimana dal lunedì al sabato, e allora la domenica mattina ci ritagliamo questo spazio in We Are The Champions. Io sono Tiki, insieme fino a mezzogiorno.
3: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound. Whoa.

leggera in quota. Se soffrite il caldo, ovviamente caldo quello di adesso è 30 gradi, comunque non sono pochi, però se soffrite, ecco che un ottimo rimedio, un'ottima panacea per questo tipo di male è salire in quota. Stanno arrivando delle fotografie da Sambe, un cielo che sembra finto, sembra un prodotto dell'AI questa fotografia, ma invece è tutto vero. Stiamo avendo delle giornate incredibili, i colori ci sono ancora tutti, anche se rimango e rimarrò per sempre una fan dei colori dell'autunno. A me tutti quei colori caldi lì, dal marrone scuro marcio fino al giallo dolce, tenue, pastello. Ecco, io sono di quel team lì, sono del team autunno, nonostante i colori incredibili che ci regalano le nostre montagne in qualsiasi stagione.

state là fuori nel mondo con le vostre fotografie. Mi arrivano altre foto di giornate incredibili, colori pazzeschi dal Lucomagno, mi arrivano foto delle albe di ieri, ricordo effettivamente c'è stato tutto un gioco di nubi e colori ieri nei cieli sopra Lugano. Ho notato, non ho fatto in tempo a immortalare lo scatto, però grazie.

Piccoli sentierini fattibili anche con famiglie e bambini piccoli, c'è da perdersi. E non ci perdiamo però assolutamente il compleanno di Roger Waters. Accendiamo le 83 candeline sulla sua torta. Stiamo parlando del bassista dei Pink Floyd, ma non solo, cioè è anche il cofondatore dei Pink Floyd. Scusateci se è poco, ed è stato il grande autore del gruppo. Noi lo ascoltiamo insieme alla sua banda in Money.

Ieri Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, nasceva il 5 settembre 1946. Un compleanno impossibile da ignorare, anzi, un compleanno che deve essere celebrato. E in We Are The Champions abbiamo questa splendida abitudine di farvi dei regali significativi per la giornata in corso, oppure, come in questo caso, dei regali significativi per un'occasione speciale. In palio una copia del triplo CD Greatest Hits 1, 2, 3 dei Queen, oppure una copia del vinile, sempre dei Queen, il vinile Greatest Hits. Per farvi felici, io già mi immagino la nostra, il nostro numero WhatsApp in fiamme allo 079-873-8073 per cercare di vincere, di portarsi a casa uno di questi due incredibili premi. E allora prendetelo questo telefono, componete il nostro numero, inviatemi un messaggio con nome, cognome e indirizzo. E ditemi soprattutto per quale motivo dovreste essere proprio voi a vincere. Magari siete dei fan sfegatati che nella collezione di dischi dei Queen non hanno uno dei due premi. Oppure non siete mai stati grandissimi fan, ma vorreste avere fra le mani un disco che raccolga quanto di più simbolico è stato fatto dai Queen. Buona fortuna! Io intanto vi invito ad ascoltare il brano che ha dato anche il nome a questa trasmissione.

0: e di campioni di giornata per quanto riguarda il gioco che si fa tutte le domeniche, le domenica mattina sulle frequenze di Rete 3, ovvero i campioni, coloro che si porteranno a casa i premi. In palio oggi abbiamo Greatest Hits dei Queen in versione CD e in versione vinile, quindi due fortunati vincitori che avranno tempo fino alle 11.30 per manifestarsi allo 079-873-8073. Dicevo, l'importante è che ci inviate il nome, il cognome, l'indirizzo, perché poi vi dovremo spedire lì il vostro premio. E poi soprattutto diteci per quale motivo dovreste essere proprio voi a vincere questa mattina uno dei due premi. Ricordando, ieri sarebbe stato il compleanno di Freddie Mercury, avrebbe compiuto 80 anni. Ahi noi, non c'è più fisicamente, ma ci ha lasciato talmente tanta roba incredibile, talmente tanta arte che vive, continua, resiste nelle nostre orecchie e sulla nostra pelle. Siete in diversi ad avermi scritto: mamma mia che pelle d'oca. Eh sì, quando uno sa quel che fa, l'effetto è questo.
1: A settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto

Eterei gli Eurythmics con il tocco magico all'armonica di Stevie Wonder. A proposito di voci leggendarie, di quelle che sanno come toccarti l'anima, preparatevi, perché i prossimi 4 minuti vedranno protagonista un uomo che con la sua voce super graffiante potrebbe sradicare una quercia. Joe Cocker. Ah, che benessere. Con When the Night Comes, era il 1989.

0: Sono le 9.42 del mattino, quindi la giornata è ancora lunga. Questa domenica si presenta per il momento bene, almeno dal punto di vista meteorologico, però noi siamo qui per darvi sostegno e eventualmente qualche dritta anche astrologica.
1: L'oroscopo.
0: A cosa badare oggi in particolare per incassare, portare a casa questa giornata al meglio delle possibilità? Visto che i nati il 6 settembre sono del segno della Vergine, apriamo con loro. E allora, per oggi, amici e amiche della Vergine, la fiducia nei vostri mezzi aumenta giorno dopo giorno, riconoscete il cammino fatto e preparatevi al prossimo passo. Andiamo avanti con la Bilancia. L'equilibrio che cercavate inizia finalmente a consolidarsi. Continuate a seguire ciò che vi dona serenità. Scorpione, un'intuizione importante potrebbe accompagnarvi verso sera. Accoglietela senza la necessità di comprenderla subito. Sagittario, il futuro vi appare pieno di possibilità e nuove direzioni. Lasciate che la curiosità continui a guidarvi. Capricorno, è il momento di riconoscere il valore dei vostri progressi. Ogni traguardo nasce dalla somma di tanti piccoli passi. Acquario, un'idea che sembrava lontana inizia ad assumere contorni più definiti. Conservatela con cura e dedizione. Pesci, la settimana termina con dolcezza e consapevolezza. Fidatevi del percorso che state seguendo, anche se non ne vedete ancora tutta la destinazione. Andiamo con l'Ariete, la settimana si chiude con una sensazione di rinnovata fiducia. Guardate avanti sapendo di avere tutto ciò che serve per proseguire. Toro, la calma vi aiuta a mettere ordine nei pensieri e da questa serenità nasceranno idee preziose per il futuro. Gemelli, una conversazione sincera lascia il segno in modo positivo. Le parole condivise oggi avranno un valore duraturo. Cancro, quanti sono sti segni? Mi sembra di averne già letti 40. Cancro, sentite crescere la gratitudine per ciò che vi circonda. Concentrarvi sul presente renderà tutto più luminoso. E infine Leone, un progetto o un desiderio torna a farsi sentire con forza. È il momento di crederci senza esitazioni. Buona fortuna per questa giornata. Noi quello che c'era da dire, così buttando un occhio sulle stelle e sui pianeti, ve l'abbiamo detto. Una cosa invece non l'abbiamo ancora detta. C'è un altro giorno da ricordare. Giorno di nascita di Dolores O'Riordan. Stiamo parlando della voce inconfondibile dei Cranberries, nata il 6 settembre 1971. Poi purtroppo nel 2018 ci ha lasciati, ma lei, così come Freddie Mercury, continuano ad essere, a vibrare nell'aria e nelle nostre orecchie. Li ascoltiamo con Linger.

Francesco De Gregori, che ci ha fatto viaggiare tra miraggi e strade polverose. Vorrei sapere quanti nomadi nello spirito sono in ascolto questa mattina sulle frequenze della Radio del Cuore, Rete 3. Chi è che si sente un vero nomade dello spirito? Quelli che vorrebbero solo mollare tutto, salire su un camper e non tornare mai più. Via, così, senza avvisare nessuno, senza grandi progetti, se non quello di godersi il viaggio. Allora, per tutti i sognatori con l'anima ribelle in ascolto, arriva il brano che potrebbe accompagnare benissimo il vostro prossimo viaggio on the road. Direttamente dal 1981, togliamo le briglie ai cavalli con Ellen Schneider in Rock and Roll Gypsy.

0: Ellen Schneider ci consegna le 9.59.
1: Agiamo... Radio Televisione Svizzera.
0: Agiamo d'anticipo. Non si perde tempo, se ne guadagna casomai.
1: Tre.
0: Ancora buona domenica. Una domenica generalmente soleggiata e calda con temperature massime sui 30 gradi. Al mattino verso il Mendrisiotto ancora qualche temporaneo annuvolamento, però è temporaneo, dunque verranno scacciate le eventuali nubi questa mattina sopra il Mendrisiotto. Poi scendiamo in strada.
1: Tre news.
0: Non appena avremo letto le ultime notizie. E in apertura la cronaca regionale: ha perso la vita un uomo di 54 anni sul pizzo Sassariente, lo ha comunicato stamane la polizia cantonale ticinese. L'infortunio letale al cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese è avvenuto nel pomeriggio di ieri. È stato subito attivato un dispositivo di ricerca che ha impegnato la polizia, il soccorso alpino svizzero e la Rega. Poco dopo le 18 il corpo privo di vita dell'uomo è stato rinvenuto a un'altitudine di circa 1450 metri sul versante della Val della Porta. Il 54enne è rimasto vittima di una caduta mentre era intento a praticare la caccia. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. E sempre ieri un cacciatore 69enne della Riviera è morto nel primo pomeriggio per una caduta nei pressi del Riale Crenone nella regione di Biasca a un'altitudine di 700 metri. È finito in un pendio impervio ed è stato vano l'intervento dei soccorritori. Infine, la sparatoria dello scorso fine settimana a margine di un rave party ad Aarau che ha causato un morto e 5 feriti ha rilanciato il dibattito in Svizzera sulla diffusione delle armi pesanti. Una inchiesta della NZZ am Sonntag ha fatto emergere come, nonostante le restrizioni in corso dal 2019, nel paese sia ancora troppo facile detenere ad esempio un Kalashnikov. A conferma di ciò vengono riportate le realtà del canton Turgovia che negli ultimi 7 anni ha concesso oltre 5.300 permessi e di Basilea Campagna, dove ne sono stati rilasciati poco meno di 1.900.
1: Rete 3 Sport.
2: Con DEX, l'Istituto della Formazione Continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
3: Buongiorno da Paolo Laurenti. Calcio, settimo turno di Superliga, frena ancora lo Young Boys. I gialloneri in casa hanno infatti pareggiato 3-3 contro la Lucerna. Ibe, che grazie a questo punto è salito in vetta con 15 punti in compagnia del Lugano, ma in caso di successo a Basilea oggi pomeriggio i bianconeri si porterebbero a più 3 con oltretutto una partita in meno, mettendo così la base per una prima fuga. Gli altri due risultati di serata: Vaduz e Losanna 3-1 e pareggio tra Grasshopper e Zurigo 2-2. Nel pomeriggio le altre tre partite: alle 14 Servetta San Gallo e alle 16.30 Sion Thun e appunto Basilea Lugano. In Italia l'Inter è ancora a punteggio pieno grazie al successo in rimonta sul Napoli per 3-2, rimonta pure della Roma che tiene il passo dei nerazzurri 2-1 all'Atalanta. Programma della terza di Serie A che prosegue oggi con Frosinone Venezia, Parma Monza, Bologna Sassuolo e in serata Juventus Milan. Atletica, Audrey Verrò sempre più regina degli 800 metri. Nella seconda serata di finale Diamond League a Bruxelles, l'elvetica ha vinto la gara in 1.54.75. Secondo posto invece nell'assalto con l'asta per l'elvetica Angelica Moser con 4.80, battuta solo dall'americana Moll che ha saltato 4.91. Nell'hockey, seconda vittoria in altrettante partite per il Friburgo in Champions League. Gotteron è andato a vincere a Klagenfurt per 3-1. Oggi impegnate altre due formazioni svizzere: la Servette, che ospita i norvegesi dello Storhamar, e la Davos, gli Eisbären di Berlino. Formula 1 con il sorprendente Pierre Gasly in pole position, la prima della sua carriera. Alle 15 prenderà il via il Gran Premio di Monza di Formula 1. Alla Vuelta, dopo il successo di ieri del tedesco Brenner del team elvetico Tudor, si corre la 15ª tappa Palma del Rio Cordoba, frazione ridotta di un'ottantina di chilometri a causa delle elevate temperature. Si riparte con Mas in maglia rossa davanti a Gall e Roglic. Infine la finale degli europei femminili di pallavolo tavolo metterà di fronte alle 18 l'Italia e le padrone di casa della Turchia per una rivincita del mondiale dello scorso anno quando prevalsero le azzurre.
0: E in chiusura del blocco informativo vediamo anche la situazione del traffico. I colleghi di Via Swiss segnalano al portale nord della Galleria del San Gottardo un chilometro di coda a partire da Vassen con attese di 10 minuti per chi sta viaggiando in direzione del Ticino.

con Michael Jackson in Somebody's Watching Me. Ci hanno cantato la paranoia di essere osservati, tra l'altro oggi tra telecamere, videocamere di sorveglianza, algoritmi, smartphone, via dicendo, siamo veramente nel Grande Fratello. Poi però ci illudiamo di tutelarci mettendo lo scotch sulla webcam del PC portatile. Che carini che siamo. Vabbè, tant'è, si fa quel che si può, sempre al meglio delle possibilità. Ma se c'è una che non ha mai avuto paura degli sguardi della gente, del giudizio della gente, è lei, è lei. Spazio all'orgoglio ribelle. Loredana Bertè con Non sono una signora.

Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, lo stiamo omaggiando, lo stiamo celebrando. Purtroppo non possiamo più inviargli un messaggino, ma possiamo celebrarlo ascoltando i brani più significativi della sua carriera insieme ai Queen. Abbiamo già ascoltato We Are The Champions, non abbiamo intenzione di fermarci ora. Tutt'altro, proprio Don't Stop Me Now. Tra pochissimo nelle nostre orecchie. Io vi ricordo che per questo compleanno speciale abbiamo dei regali da farvi. Abbiamo una copia del triplo CD Greatest Hits 1, 2, 3 e una copia del vinile Greatest Hits. Come provare a vincere? È facile, bisogna comporre lo 079 873 8073 per inviare un messaggino. Dovete inviarci nome, cognome, indirizzo. E poi, perché no, dirci anche per quale motivo, dal più profondo al più banale, non vi chiediamo la poesia, però per quale motivo dovreste essere proprio voi a vincere uno di questi due premi. Buona fortuna, intanto...

E l'omaggio della RSI a Freddie Mercury dei Queen non si esaurirà questa mattina in We Are The Champions, ma andrà anche in televisione. Questa sera vi proporremo sulla 2 Bohemian Rhapsody, che è stato il film, penso, più chiacchierato, più visto, più apprezzato dell'ultimo paio d'anni almeno. Quindi andremo avanti con le celebrazioni, ma non abbiamo ancora finito, perché con la musica dei Queen andremo avanti fino a mezzogiorno, con i regali in palio idem. Dai che oggi si vince, dai che oggi si vince, non dovete mollare. È chiaro che l'unica condizione per poter provare a vincere qualcosa è quella di provare a vincere, quindi inviare, come vi dicevo, un messaggino al numero WhatsApp di Rete 3, 079 873 8073, e poi attorno alle 11.30 ci sarà l'estrazione della fortunata o del fortunato che vincerà uno dei due premi. Quindi due fortunati in realtà, due i fortunelli di questa domenica mattina. Alle 20.35 sulla 2 Bohemian Rhapsody.

I Supertramp con Take the Long Way Home ci consigliano di prendere la strada più lunga per tornare a casa, ma magari anche solo per godersi ancora un po' il viaggio un'altra volta. A voi è già capitato di, come dire, perdervi di proposito? Scegliere apposta la strada un po' più lunga semplicemente perché in quel momento lì era la cosa giusta da fare? Magari è per finire di ascoltare il podcast preferito, magari è per finire di ascoltare un disco che avevate lì, non lo so. È vero che i dischi in auto penso che non si ascoltino più granché, però le playlist, insomma i dischi digitati online. Io ricordo quando ero quando ero appena rientrata dal congedo maternità, chiedevo all'universo code infinite durante il tragitto lavoro-casa solo per poter restare ancora in auto da sola, sola in silenzio, oppure con la mia musica, senza angosciarmi, ma avrà troppo caldo, ma avrà troppo freddo, ma avrà sete, ma vorrà due coccole, insomma ecco quel viaggio lì finalmente da sola in auto dopo mesi, mesi, mesi e mesi, sempre in compagnia splendida, compagnia quella dei bebè, però chi ha fatto l'esperienza di doversi muovere spesso con un bebè in auto dietro, diciamo che non è che viaggi proprio sereno, ecco questo è il mio racconto. Se ne avete degli altri, ben volentieri, condivideteli. Qua ormai la famiglia è grande, non ci si giudica. Si può dire tutto, sempre con gentilezza. Intanto, The Tide is High nella versione dei Blondie.

Io lo faccio ancora oggi. E il mio bebè ha quasi 7 anni. Io adoro, adoro perché posso ascoltare la radio, posso ascoltare la fine del mio podcast. E ogni tanto mi fermo nel posteggio e dico: aspetta ancora 2 minuti. E poi dalla finestra vedo i miei 2 uomini che mi chiamano e il gatto che mi sale sulla macchina e gli dice: va bene, è finita l'ora d'aria. Grazie.

Bennato dice: sono solo canzonette, però noi sappiamo bene che certe canzoni sanno cambiarti la giornata, hanno un potere incredibile, sanno farci tenere il ritmo col piede nonostante si voglia solo stare fermi, immobili, in silenzio, lontano da tutto e tutti. E poi però ti fa venire voglia di iniziare, no? Un pochettino, magari con l'anca, col piedino, oppure con il dito sul volante, se ci state ascoltando mentre siete in viaggio. E poi ci sono delle canzoni che ti scaraventano in un'altra dimensione spazio-temporale. Noi i prossimi 4 minuti e mezzo li vogliamo trascorrere nel 1985 negli Stati Uniti, agghindati a dovere con Fuso, con Paillette, con colori sgargianti, il capello cotonato quanto basta. Arriva la regina del pop, Madonna, con Into the Groove.

domenica 13 settembre, la 20ª edizione di Sportissima. Una giornata aperta a tutti con decine di discipline sportive da provare in tutto il Ticino, da Bellinzona a Lugano, dal Mendrisiotto al Malcantone. Rete 3 ti aspetta sul territorio e nell'etere. Collegamenti dai siti degli eventi con Julie Arlen e dal quartier generale di Tenero con Fabrizio Casati e Paolo Guglielmoni. Sportissima, da vedere dal vivo, da sentire alla radio, domenica 13 settembre su Rete 3. Informazioni su rsi.ch/eventi.

rock duro, il rock puro. Gli AC/DC con Highway to Hell, da un rock, da una band rock a un altro rocker che però ha saputo regalare anche dei brani molto molto melodici, ballabili, dei lenti, delle balladone strappalacrime. Praticamente Vasco Rossi è riuscito in quella cosa lì e continua a riuscirci, questo è il punto. Lo ascoltiamo con Vivere una favola.

0: il comandante Vasco Rossi con Vivere una favola, mentre ci stava ancora parlando, cantando Vasco Rossi, è arrivato un bellissimo messaggio di Mats. Scrive: ma Vasco con Guccini non è quello che ci ha parlato meglio di noi, ci ha fatto un po' capire chi e come siamo, come stiamo. Mamma mia, sì.
1: L'agenda.
0: Cantare dell'umanità, di quanto siamo esseri miserabili, semplici, raffinati però, elaborati nel nostro pensiero. Quindi sì, sottoscrivo assolutamente. Splendide parole, tra l'altro, Mats. Grazie per averle condivise. Io condivido invece in questo momento gli appuntamenti, alcuni appuntamenti in agenda per la giornata di oggi. Segnalo l'ultima giornata dedicata alla viticoltura ticinese con Perbacco, la festa della vendemmia a Bellinzona. Tra l'altro, nella sempre suggestiva cornice di Castelgrande si tiene in contemporanea il Festival dei Corni delle Alpi della Svizzera italiana, quindi esperienza 360 gradi. E un'esperienza 360 gradi sul cibo, però il cibo dal mondo e del mondo. A Lugano, Street Food Festival al Campo Marzio, si conclude oggi questo evento dedicato al cibo di strada, che è un vero e proprio viaggio gastronomico con decine di food truck di specialità da tutto il mondo, musica, intrattenimento, insomma, fa sempre il pienone, Pance piene, gente più predisposta, gente migliore. Questa è sempre la regola. E chiudo con un evento sportivo, il triathlon Locarno. Oggi è la giornata clou di questa manifestazione sportiva sul Lungolago e al Lido di Locarno. Spazio oggi alle distanze più impegnative. Poi alla fine c'è un villaggio d'arrivo perfetto anche per gli spettatori e le famiglie. Non bisogna essere necessariamente degli invasati di sport. Il tempo è dalla nostra parte, la Svizzera italiana baciata dal sole, quindi rimane solo da scegliere dove andare, se preferiamo bere vino, mangiare cibo o mantenerci in forma.

Lui ci racconta di aver girato tutto il mondo per cercare il suo uomo, che poi tra l'altro, spoilerone, non l'ha trovato, si piange addosso tantissimo, però allora tesoro, telefona la prossima volta, si fa prima, giusto proprio per evitare di perdere tempo inutilmente per colpa di chi non vuole farsi trovare. Prossimi in scaletta e a consegnarci le 11 Dire Straits con Calling Elvis.

0: La sfumatura più lunga della storia?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: La facciamo breve, tagliamo corto sul finale di Colin Elvis.
1: Rete 3.
0: Sono le 11:01. Parliamo del tempo, che oggi sarà generalmente soleggiato, sarà una giornata calda con temperatura massima attorno ai 30 gradi e si andrà avanti così fino a questa sera. Domani, lunedì, sarà abbastanza soleggiato, potrebbero esserci dei temporanei annuvolamenti a quote medio-alte. Lungo le Alpi domani qualche goccia non esclusa. E nel pomeriggio, sempre di domani, possibili rovesci o temporali isolati, specie nelle Alpi e in Engadina. E per quanto riguarda le temperature minime, saremo sui 18-19 gradi, la massima domani attorno ai 29. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km e attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Ci spostiamo dall'altra parte, andiamo al portale nord, lì troviamo code di 3 km a partire da Vassen con attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Per il resto, nella Svizzera italiana si dovrebbe circolare senza particolari disagi. Non fosse così, smentiteci, inviateci voi gli aggiornamenti viari in tempo reale, di modo che noi poi possiamo condividerli con chi, come voi, è sintonizzato sulle frequenze della radio del cuore. Buon viaggio!
1: 3 News.
0: La Fondazione Beloved, istituita per sostenere le vittime del tragico incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Cramontana, ha ricevuto finora una settantina di richieste, indica il suo direttore Christian Cardon. Alcune sono state approvate, altre sono ancora in fase di valutazione. Sono già state versate diverse decine di migliaia di franchi. Per la cronaca regionale, un uomo di 54 anni ha perso la vita ieri pomeriggio sul Pizzo Sassariente a un'altitudine di circa 1450 metri. Lo ha comunicato stamane la polizia cantonale ticinese. È rimasto vittima di una caduta mentre era intento a praticare la caccia e per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. Sempre ieri un cacciatore 69enne della Riviera è morto nel primo pomeriggio per una caduta nella regione di Biasca a un'altitudine di 700 metri. È finito in un pendio impervio ed è stato vano l'intervento dei soccorritori. Infine, dall'estero, le autorità indonesiane hanno sospeso le attività di 6 aeroporti, compreso quello internazionale di Jakarta. Il provvedimento è dovuto all'eruzione di un vulcano situato a oltre 150 km dalla capitale. Per ora sono oltre 200 i voli e i 20.000 i passeggeri bloccati. Ultima ora insieme in We Are The Champions. Io sono Tiki. Loro sono canadesi, si chiamano Iron Horse. Il brano si intitola Sweet Louise. A seguire Lucio Battisti con Si Viaggiare.

Lucio Battisti con Sì, viaggiare. E noi stiamo viaggiando già dalle 9 di questa mattina nella musica dei Queen. Ieri sarebbe stato il compleanno di Freddie Mercury, avrebbe compiuto 80 anni, noi lo stiamo celebrando oggi regalandovi una copia del triplo CD Greatest Hits 1, 2, 3 e una copia del vinile Greatest Hits. Stiamo ascoltando la loro musica, per ora abbiamo ascoltato We Are The Champions e Don't Stop Me Now, ancora due i brani che ci separano da mezzogiorno, quindi dalla fine di questa trasmissione per questa mattina. Per partecipare all'estrazione e provare a vincere, inviateci nome, cognome e indirizzo allo 079 873 8073. Avete tempo ancora un quarto d'ora abbondante. Questa sera alle 20.35 sulla 2 trasmetteremo il film Bohemian Rhapsody e da domani, allora purtroppo per ora solo nei cinema italiani, vedo la notizia, però ne parlo perché verosimilmente arriverà anche nelle nostre sale, Queen Budapest, il leggendario e storico concerto del 1986 restaurato in 4K, è stato il primo concerto rock di una band occidentale in uno stadio oltre la cortina di ferro e tra l'altro l'ultimo live della formazione originale al completo, quindi è un film concerto che immortala l'ultima esibizione dal vivo dei Queen, li mostra all'apice, cioè non era questa l'ultimo concerto, è l'ultima esibizione su pellicola, ecco, è l'ultima esibizione registrata su nastro dei Queen. Dimostra, dicevo, all'apice della propria potenza sul palco, appena 5 concerti prima dell'ultima esibizione in assoluto, quindi eravamo già sul finire dei Queen. Quindi lo segnalo da domani nelle sale italiane, però sarò allerta e vi segnalerò quando dovrebbe arrivare nelle sale della Svizzera italiana. Noi andiamo avanti con Crazy Little Thing Called Love.

Grace Jones con I've Seen That Face Before. Ho visto quella faccia, ho già visto quella faccia lì, e vi porto al cinema stasera a vedere delle facce che già avete visto sicuramente. Andiamo con ordine. Questa sera alle 21 al Lido di Lugano verrà proiettato il film Come ti muovi, sbagli. È una commedia italiana che vede dietro e davanti alla telecamera Gianni Di Gregorio, che è famoso per il suo stile di raccontare. È molto ironico, è delicato comunque. Parla spesso della terza età, quindi c'è sempre anche quel punto di vista lì. E la storia è quella di un ex professore che è in pensione, vive da solo, vive in pace, finché la figlia, che è stata tradita dal compagno, va a casa sua con i figli. E quindi quella pace lì, quell'idilio, tutte le cose sistemate, perfette, pulite, in ordine, per esempio, non ci sono più. Però si guadagna su altro. Quindi la quiete che finisce, la vita che cambia. Cuore di papà, cuore di nonno. Questo, sommariamente, è il racconto del film. Ora, ho 3 coppie di biglietti da regalarvi. In questo momento potete provare a vincerli, a vincere una delle 3 coppie di biglietti, partecipando al numero WhatsApp di Rete 3, 079 873 8073. Dovete rispondere correttamente a una domanda molto molto molto semplice. Nel cast del film è presente anche un amatissimo attore tedesco, Tom Vlaschia. I veri nerd delle serie TV sanno che è famoso in tutto il mondo per un motivo in particolare. Vi do 3 opzioni. Qual è la ragione dietro al suo successo? Opzione A: ha interpretato l'inquietante uomo senza volto nel Trono di Spade. Opzione B: prima di recitare ballava in un ristorante in Germania vestito da Würstel il gigante. Oppure opzione C: ha vinto un campionato regionale di karaoke cantando solo canzoni di Albano e Romina. Qual è la risposta corretta fra queste 3 opzioni? A estrazione avremo 3 vincitori che questa sera alle 21 andranno al Lido di Lugano a vedere il film Come ti muovi, sbagli. Giocate, tempo 4 minuti e mezzo, dai, sono più che sufficienti. Diamo il tempo anche a chi ci ascolta in streaming, ha un leggero ritardo nella ricezione. Intanto Lucio Dalla con Balla balla ballerino.

No, ma dai, ma stiamo facendo sul serio? Nel pensare alle tre opzioni di risposta ho detto dai, una deve essere credibile, le altre due assolutamente no. Però cioè, siete in diversi a darmi, a scegliere come risposta corretta del Movie Quiz una delle due una delle due opzioni assurde per quanto riguarda Tom Vlascia. Allora facciamo così. Forse era difficile? Non lo so. Forse sì, evidentemente sì. Allora facciamo così. Ho già una persona che ha vinto una delle coppie di biglietti per andare questa sera a vedere Come ti muovi. Sbagli, una bellissima commedia italiana al Lido di Lugano alle 21. Gli altri che hanno risposto in maniera errata, dicendoci ma sì, sarà l'opzione B o l'opzione C, no, dovete scrivermi A, è la risposta A. Lui è famoso in tutto il mondo per aver interpretato l'inquietante uomo senza volto nel Trono di Spade. Quindi scrivetemi A e i primi che scrivono A vincono e vanno questa sera a vedere il cinema, a vedere un film sotto le stelle. Dai! Ma davvero? Mettiamo via così. È sufficiente scrivere risposta A e vi mando al cinema. Forza! E i biglietti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Open Air Cinema Lugano.

Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Ci stiamo avvicinando al termine di questa puntata di We Are the Champions. Grazie per averci scelti anche questa mattina come colonna sonora di una giornata così speciale dedicata al riposo, a voi stessi. E allora, abbiamo una cosa ancora da fare. I biglietti per il cinema questa sera a Lugano sono andati, però un altro regalo. Un altro regalo da fare e riguarda la scelta, lo spazio jukebox, la scelta vostra, in mano vostra, di un brano, il vostro preferito, il brano che avreste tantissima voglia di ascoltare in radio in questo momento e che vorreste far sentire agli altri. Quindi dovete scegliere un brano, quello che più preferite, però deve essere o del decennio degli anni 60 o 70 o 80 o 90. Queste sono le uniche condizioni che poniamo e sono poi le caratteristiche della musica scelta per We Are the Champions. Quindi fatevi avanti, il genere non ci importa, la lingua non ci importa, l'importante sono i decenni, appunto, che abbiamo nominato, e poi che sia la vostra canzone, una delle vostre canzoni preferite da far ascoltare a tutti quanti nello stesso momento. Quindi quanto tempo ci diamo? Ci diamo 3 minuti e mezzo? Tempo di ascoltare Spacer e poi avremo l'estrazione anche qui del fortunato o fortunata vincitore e vincitrice del brano Jukebox. Come partecipare? Il numero ormai è quello, penso che l'abbiate memorizzato da qualche parte. 079 873 8073. Forza, convincetemi che deve essere passato assolutamente il vostro brano e non quello

Ed è arrivato il momento di tirare fuori la monetina, avviarci verso il nostro jukebox. Il momento jukebox è il momento in cui siete voi a scegliere la musica, la canzone che vorreste ascoltare in radio e che vorreste far sentire a tutti quanti, a tutte le persone che sono come voi sintonizzate sulle frequenze di Rete 3. Come sempre, tantissime le richieste, impossibile fare contenti tutti nello stesso momento, però poi domenica dopo domenica vedi che arriveremo a spuntare tutti i titoli che ci avete inviato anche oggi. È stata estratta casualmente, qua mi raccomando non c'è la scelta dell'animatore che vi sta parlando, ma c'è un'estrazione casuale, c'è uno scroll selvaggio che viene fatto tra tutte le proposte, poi si punta la freccettina e dove si ferma? Quello o quella è il vincitore, il brano vincitore. Allora, abbiamo estratto Paola che scrive: ciao cara, per il jukebox scelgo i Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Perché? Perché è una potenza che fa tornare giovani e lo ascoltano tanto anche i miei posteri ventenni. E allora? Ma allora? Monetina? E andiamo!

Ron con Hai capito o no? Sua versione di I can't go for that. Io le nozze. È stata una battaglia all'ultimo sangue. Io vedo le vostre ginocchia sbucciate, vedo i lividi sui gomiti, vedo anche qualche dente che, anzi, non vedo qualche dente in bocca, dente che dovrebbe esserci. Ve la siete sudata? È vero che l'avevamo anticipato, l'avevamo immaginato che regalando i dischi dei Queen poi sarebbe successo il patatrack. E ovviamente avevamo solo un CD e un vinile, quindi due vincitori. Gli altri sappiamo che non ci detesteranno, ma tenteranno la fortuna con gli artisti delle prossime domeniche, di quelle delle domeniche a venire. Io per oggi però devo premiare due persone per forza, e posso premiarne solo due. Sono Pascal e Letizia. Letizia di Ludiano, Pascal invece di Losone. Questa è stata l'estrazione per questa mattina, però sono felice di vedere che qualcuno là fuori, scrivendoci al numero WhatsApp, ha chiesto un brano in particolare, perché va bene, abbiamo parlato dei Queen, del fatto che ieri Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, quindi questa mattina lo abbiamo celebrato. Abbiamo parlato del film in onda questa sera sulla 2 alle 20.35, Bohemian Rhapsody. E come la vuoi chiudere? Difficilissimo scegliere quattro brani dei Queen e accontentarsi di quelli. Però sa da fare, il lavoro sporco qualcuno l'ha dovuto fare. Quindi chiudiamo.

Beh, mi sarei potuta immaginare tanti finali di trasmissione diversi, gradevoli, appaganti. Così però effettivamente rimane uno dei migliori finali, non solo perché siamo riusciti a fare felici di nuovo diverse persone per diversi motivi, diversi regali, ma anche e soprattutto perché ci avete scelti questa mattina. L'appuntamento con We Are The Champions è per settimana prossima, domenica prossima. Nel frattempo io, Tiki, vi auguro una splendida giornata, mantenetevi idratati e ci vediamo in giro, freschezze. Ciao!

0: Torniamo con uno sguardo verso il cielo, le previsioni del tempo. Fino a stasera in tutto il paese generalmente soleggiato con temperature massime sui 30 gradi. Domani lunedì al sud abbastanza soleggiato con cumuli pomeridiani seguiti da temporali locali, specie nelle Alpi. Al nord inizialmente nuvoloso domani con alcuni rovesci e poi soleggiato. Dalla serata nuovamente rovescio temporali e per quanto riguarda le temperature massime sull'insieme del paese saremo domani sui 30 gradi. Scendiamo in strada perché permangono alcuni disagi alla rete viaria, in particolare sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo. Ci sono code di 4 km a partire da Quinto e attese di 40 minuti per chi sta viaggiando in direzione di Lucerna. Anche al portale nord code di 4 km a partire da Amsteg con attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. La strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è aperta tra le 6:30 del mattino e le 20:30 di sera ed è regolata da addetti alla sicurezza. Resta invece chiusa durante la notte dalle 20:30 alle 6:30.
1: Tre News.
0: In apertura, l'incontro tra gli inviati statunitensi Kushner e Witkoff a Mosca, dove hanno incontrato il presidente russo Putin. Si tratta del primo colloquio dopo l'inizio della guerra degli Stati Uniti con l'Iran, scoppiata in febbraio. L'obiettivo della visita era quello di presentare un nuovo accordo per porre fine al conflitto russo-ucraino. E oggi fari puntati sulla regione tedesco orientale della Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative, un voto che ha una valenza esplosiva anche a livello nazionale per via della possibile vittoria dell'alternative für Deutschland, il partito di destra radicale più estremo d'Europa. Nei sondaggi raccoglie attualmente intorno al 40% dei consensi. Due cacciatori hanno perso la vita questo fine settimana in Ticino. Un uomo del Locarnese di 54 anni è stato trovato privo di vita nella zona del Pizzo Sassariente a un'altitudine di circa 1450 metri. Un altro cacciatore è invece morto nel territorio di Biasca, vicino al Riale, che si forma ai piedi del Mottone di Cava a 700 metri di quota. Si tratta di un uomo di 69 anni della regione. Infine, la sparatoria di Arau, in particolare il fatto che l'uomo che ha aperto il fuoco fosse in possesso di un Kalashnikov, solleva perplessità e interrogativi sull'applicazione cantonale della legge sulle armi. La vendita di armi da fuoco automatiche in Svizzera è vietata, tranne eccezioni soggette ad apposite autorizzazioni. Ma come rivelato oggi dalla NZZ am Sonntag, di queste autorizzazioni ne vengono rilasciate molte, in particolare in alcuni cantoni.
1: Rete 3 Sport.
2: Prove di fuga. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio di Super League con la settima giornata che ruoterà questo pomeriggio attorno a Basilea-Lugano. Andiamo con ordine: alle 14 il fanalino di coda Servette riceve il San Gallo, alle 16:30 Sion Thun e con diretta radiofonica su Rete 3 l'impegno del Lugano al Sant Jakob, dove provare ad approfittare del nuovo passo falso dello Young Boys che con due partite in più condivide la vetta della classifica con i bianconeri. 5 punti davanti all'avversario odierno, un Basilea che fatica tremendamente a ritrovare i fasti del passato. In Italia, con Inter e Roma in testa a punteggio pieno alla Serie A dopo le rimonte riuscite ieri, la terza giornata propone alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo e soprattutto alle 20:45 Juventus-Milan. Hockey su ghiaccio, penultima amichevole di preparazione al nuovo campionato per l'Ambrepiotta che dalle 13 affronta i padroni di casa tedeschi del Kaufbeuren nella Warrior Cup, mentre diverse squadre svizzere hanno già aperto la stagione con la Champions League. Oggi scambio di avversari tra il Ginevra che alle 14 ospita i norvegesi dello Storamar ed il Davos che alle 15:45 riceve gli Eisbären di Berlino. Formula 1 alle 15 via al Gran Premio d'Italia a Monza con la sorpresa Gasly in pole position che scatterà davanti alla Mercedes di Russell e dalle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis agli US Open, gli ottavi di finale si aprono con il numero 2 Alcaraz opposto allo statunitense Paul, mentre Medvedev se la vedrà con l'altro americano Tiafoe. In campo femminile segnalo l'impegno della numero 1 Sabalenka con la statunitense Townsend. Ciclismo, quindicesima tappa alla Vuelta con il percorso da Palma del Rio a Cordoba accorciato a 110 km per le alte temperature previste. La maglia rossa Mas vanta oltre 2 minuti di vantaggio su Gall e Roglic. La finale degli europei femminili di pallavolo metterà di fronte alle 18 l'Italia e le padrone di casa della Turchia per una rivincita del mondiale dello scorso anno vinto dalle azzurre.

0: Buon lunedì. Alle 12.14 minuti ci dà il la DJ Snake Lino nella 2015, le 12.37. Di nuovo un saluto a tutti da Nico. Jamiroquai con Space Cowboy alle 12.48. Mi sembra una curiosità carina da raccontare anche voi alle 12.16 minuti. Allora, alle 12.14 minuti è arrivato il momento per introdurvi alla prima curiosità. Era Rendezvous del 2017. Alle 12.42 su Fresco di Zona, di nuovo un saluto a tutti da Nico. Siamo tornati indietro al 1990, alle 12.51 di questo Rag & Bone Man con Skinner. Il 2017 a 10 minuti dalle 16 di questo mercoledì pomeriggio 30 ottobre. Di nuovo un saluto a tutti da Nico. Le 17.17 di questo venerdì pomeriggio. Le 16.28 di questo mercoledì pomeriggio. Di nuovo un saluto a tutti da Nico.
1: No, God, please, no, no!
0: 18.48, l'acquolina comincia a farsi sentire. Ce la godiamo alla grande. Alle 15.24 di questo giovedì 31 ottobre. Allora, di nuovo un saluto a tutti da Nico.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
3: E allora, per ricominciare una nuova stagione di Un'ora per voi, dobbiamo però prima addentrarci in un'analisi, direi divertente, anche poco profonda, se non nelle riflessioni che possiamo fare sul concetto di tormentone. Questa puntata, per tradizione di Un'ora per voi, è quella che dedichiamo all'elezione del vincitore di questa estate, semmai possiamo dire che l'estate 2026 ha avuto un tormentone. E allora, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una puntata tutta speciale, ma prima di andare a fare una vera e propria parade, addentrarci in riflessioni, condannare o promuovere alcuni pezzi di questa estate, dobbiamo parlare di Gioni Russo, anche perché avrete letto sicuramente che per l'enciclopedia Treccani Giuseppa Romeo, in arte Gioni Russo, è l'interprete del vero e proprio tormentone per definizione. Era l'estate del 1982, la canzone in questione Un'estate al mare, intramontabile colonna sonora delle vacanze estive di intere generazioni da oltre 40 anni, con una voce meravigliosa, soprattutto dovuta a quella estensione di oltre 5 ottave che con naturalezza riusciva a attraversare il pop, la musica classica, etnica, elettronica, persino il jazz. Ma parliamo di questa canzone apparentemente leggera, con una melodia semplice, immediatamente riconoscibile, che in realtà nel testo racconta qualcosa di tutt'altro che banale, ricco di immagini evocative, perfettamente in linea col gusto di Franco Battiato, che aveva scritto questo tormentone, perché Un'estate al mare è uno dei tormentoni più longevi della storia della musica italiana, che da oltre 40 anni torna ad annunciare l'arrivo della bella stagione. Allora noi partiamo con le spalle poggiate sempre sui grandi classici, chiudiamo gli occhi e torniamo lì.

addirittura dire il rito del tormentone, perché la canzone non conservava soltanto il ricordo, ma l'atmosfera, un odore, quella canzone che si ascoltava alla radio mentre andavi in vacanza, che ti portava esattamente lì. Spesso uscivano al volo a giugno e bastavano pochissime note per identificare subito che avrebbero conquistato un'estate. C'era una liturgia precisa. Che cosa è cambiato? Perché i tormentoni non esistono più? E guardate che è una tendenza già cominciata dalla scorsa stagione. Non esistono più perché innanzitutto manca tutta quella cultura televisiva di piazza che ci accomunava, per esempio il Festival Bar. Il Festival Bar, di cui abbiamo parlato più volte durante le puntate di Un'ora per voi, era un momento collettivo in cui si andava ad eleggere la canzone più allora gettonata, cioè scelta fisicamente nel jukebox. E allora c'era l'intento di risentirle, di vedere questo show, di capire quale ci interpretava meglio dal punto di vista sentimentale di quello che provavamo durante l'estate. Quindi la cultura di piazza, la colonna sonora dell'estate, e soprattutto la crisi del pop, con la grande diffusione del rap, possiamo dire che il pop ha perso potenza, e perdendo potenza diventa molto più difficile andare a identificare chi è il re o la regina di questa estate dal punto di vista musicale. Già situazione in crisi l'anno scorso. Che cosa è successo? Ognuno di noi vive il proprio mondo musicale chiuso nella propria piattaforma, con la propria playlist, e si creano tanti universi diversi. Non c'è più un universo che ci riesce ad accomunare dal punto di vista musicale, a parte qualcosa che esce da Sanremo. Abbiamo tutti noi gli auricolari, il nostro smartphone e la nostra playlist. Ognuno vive la propria colonna sonora della vita. Ma noi ci proveremo lo stesso, proprio come una parade vecchio stile, andando lentamente dalla posizione più bassa fino a quella più alta, per cercare di capire comunque chi ha dominato il gusto quest'estate. Un'altra cosa che è accaduta incredibile è l'insieme, i grandi featuring, perché a un certo punto, siccome è finita quell'epoca e probabilmente non tornerà, in poco meno di 3 minuti, anche perché ora le canzoni devono durare pochissimo, si è pensato di unire più talenti. Un'operazione discografica, un'operazione molto fredda, fatta al tavolino. Parliamo per esempio di Fred De Palma, che cosa fa? Recluta la regina mondiale del reggaeton, Anitta, si aggiunge il flow di Emis Killa per cantare La testa gira, lo mettiamo molto in basso, è un loop magnetico, ipnotico, che non ti molla più, come è giusto che sia per i pezzi dell'estate, con un bel ritmo travolgente, però niente che possiamo avvicinare a ciò che abbiamo appena ascoltato, tipo Un'estate al mare. Ma partiamo da qui. Aia!

0: tempo, una puntata di un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, del tutto particolare, molto divertente, senza slanci poetici. Abbiamo detto la corsa al tormentone, che fra l'altro non esiste più, ho omesso di dire, anche perché mancano le vere e proprie classifiche, no? Cioè manca la famosa parade che noi tutti ascoltavamo con grande passione per andare a vedere chi era in testa. E allora la corsa alla hit si trasforma, come abbiamo detto, in un gioco di alleanze strategiche come quella che abbiamo appena ascoltato di Fred De Palma. Ce n'è un'altra di alleanza super strategica, non ce la fa a non cedere quando arriva l'estate Fabio Rovazzi, che questa volta recluta Arisa, che canta benissimo, ha una voce meravigliosa, e Nino D'Angelo, che sono protagonisti della Costiera Amalfitana, un singolo che è uscito all'inizio di luglio. Io lo trovo molto divertente, c'è il gioco di Nino D'Angelo che dice: chi non ha il mare non può capire quanto sia indispensabile. Naturalmente canta in napoletano, l'hanno convinto, lui non voleva, poi Arisa e Rovazzi, che cerca sempre dei connubi un po' strani, secondo me per cercare qualcosa che possa trainare, qualcosa che possa far parlare della canzone, lo hanno convinto. Lui canta molto bene, il pezzo è trash, si potrebbe dire, però funziona, attenzione, perché onestamente io non sono fan di tutte queste che chiamo accozzaglie di artisti, però con un mezzo sorriso sulle labbra, come giusto che accada durante la stagione estiva, secondo me possiamo ascoltare anche questa canzone, che però, secondo il nostro modesto punto di visione, rimane in fondo alla nostra classifica.
1: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, o sai che devo mare? È con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

Allora, devo dire che mi diverte moltissimo. Fra l'altro, mi ha fatto ridere perché hanno chiesto a Nino D'Angelo qual è il tormentone per lui, per antonomasia. Ha risposto ovviamente Un'estate al mare di Giuni Russo. Arisa invece ha detto Abbronzatissima di Edoardo Vianello. Ma secondo me, se contempliamo quello che può essere il peso di un grande ritornello estivo, potremmo anche portare in alto questa canzone. Diversa stoffa invece è di diversa fattura il brano Non dovrei, non dovresti di Renga e di Giuse Ferrero. Dietro

0: che è Andrea Bonomo, che io adoro, e Paolo Antonacci, quando c'è lui c'è sempre la garanzia di una scrittura di un certo tipo, sagace, originale, intelligente, profonda. È il dialogo di due punti di vista complementari, trasformando questo brano in una situazione autentica, profonda. Due voci particolari, quella di Francesco Renga e di Giusy Ferreri, che si confrontano proprio con un'interpretazione intensa che esplora gli stati d'animo contrastanti di una relazione che sta per finire.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

Un'ora per voi, speciale Tormentoni, estate 2026, ci sono ovviamente anche loro, Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, Alfa leader indiscusso della Gen Z, con Jovanotti che sta collaborando con tutti, da Gabri Ponte a chiunque in qualche modo possa garantirgli un feature, e anche qui siamo nell'ambito delle collaborazioni. Dovremmo andare ancora avanti in questa puntata per scoprire una canzone che possa essere tributata ad un solo artista. Sempre, sempre collaborazioni, questa è la caratteristica ormai. Arriviamo anche ad Angelina Mango e Marco Mengoni, che insieme hanno composto Canto d'amore. Sono loro che l'hanno scritta con la collaborazione di Yezzy, una canzone che racconta l'esigenza di accettare la propria autenticità, della voglia di sbagliare senza colpevolizzarsi. Entra anche questo nell'ambito dei tormentoni, perché spesso i tormentoni hanno e avevano dei ritornelli leggeri, ma magari dei contenuti piuttosto impegnati. Angelina è molto molto brava, Mengoni ha una gran voce, la troviamo tra virgolette un po' più su nella nostra personale classifica, non riesce ad arrivare in vetta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutti i ritmi latineggianti, come già abbiamo detto, e l'estate delle collaborazioni. Ma sorrido e dico che questa volta, secondo me, Jovanotti ha sbagliato. Con Gianni Morandi è fra gli autori di questa hit parade. Gianni Morandi assieme ad Alessandra Amoroso, fra l'altro con un video discutibile dove c'è lo stesso Gianni Morandi che va dai direttori di tutte le emittenti nazionali italiane a proporre questa canzone, cioè Hit Parade. È un pezzo molto leggero. Se Jovanotti aveva imbroccato al Festival di Sanremo la canzone per Gianni Morandi, che era andata molto bene, Apri tutte le porte, questa volta non ce la fa. Secondo me ci sono delle descrizioni come frammenti quotidiani di una trama in cui c'è una relazione sentimentale che si muove a distanza. Possiamo forse definirla serie B, ma l'abbiamo comunque ascoltata quest'estate.

Canzone che tra l'altro cita un disco del 62, il Blackberry del 1992, ma ahimè in hit parade, in alta posizione, non la mettiamo. Bocciamo anche Annalisa con Canzone estiva, uscita con larghissimo anticipo a marzo. La regina delle ultime è stata giocato d'anticipo ed astuzia, consapevole del rischio di arrivare tardi, e infatti non ce l'ha fatta. Di altra fattura, perfettamente in linea con la propria formula, sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, anche se secondo me non partecipano a quella che possiamo definire la competizione dei tormentoni, che è tutt'altro che facile, perché guardate che imbroccare un ritornello vincente e creare quell'idem sentire culturale che dà il senso di vivere una stagione non è una cosa facile. La canzone Sorry, Scusa, Lo Siento è scritta bene, ci sono immagini fulminee, c'è questa struttura classica dei Pinguini Tattici che per me comincia a essere un po' sentita, cioè un po' ricantata da loro stessi. Però ovviamente quest'estate, ogni volta che abbiamo percepito da una radio o da qualche altra piattaforma questa canzone, l'abbiamo ascoltata con piacere.

0: la domenica.
1: Un'operazione fatta benissimo. Saif è una bellissima scoperta dell'ultimo festival di Sanremo. Questa canzone, Buona Domenica, stile mariachi, che in realtà parla dell'assenza della figura paterna, un tema intimo, lacerante, fatto di domenica passata ad aspettare qualcuno che poi non arriva, però tutto inchiodato su un ritmo estremamente estivo, ne fare un bellissimo pezzo di ottima qualità. E lui è molto bravo, è una delle belle scoperte arrivate da quel palco, e questo contrasto, secondo me, strillante fra l'allegria dell'arrangiamento e il testo ne fa un'ottima canzone. Siamo in zona podio, allora attenzione, perché qui non sarete d'accordo con me. Allora, io al terzo posto so che parlo di una delle canzoni più rappresentative di quest'estate, e sacrifico una prima e una seconda posizione e la metto al terzo posto perché secondo me al secondo, poi ve lo commenterò, ascolteremo una canzone di spessore decisamente diverso. Qui non abbiamo un grande spessore, abbiamo il solito cliché, quella che viene chiamata la collab, Serena Brancale, Levante, Delia, il calore del meridione, la celebrazione del territorio, un brano che richiama l'idea del ritorno a casa, di quella festa continua, queste atmosfere che ovviamente relegate al sud portano necessariamente all'estate, alle giornate luminose, alle notti che si prolungano sospinte dall'energia della musica. Loro secondo me ce l'hanno fatta. C'è qualche imprecisione dialettale in Serena Brancale, mi dispiace che Levante si sia prestata un'operazione così, perché lei è di altissimo profilo, non che la canzone sia bassa, però naturalmente era il tentativo di arrivare in alto nel gradimento estivo, ce l'hanno fatto. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, è una delle canzoni più rappresentative di quest'estate. Mi sento

canzone che tra l'altro ha destato anche una certa polemica, perché qualcuno ha detto il meridione d'Italia non è soltanto sedie fuori le case e tutto questo ritmo di, diciamo, di ozio. Polemica poi ovviamente rientrata. Secondo me al numero 2, e qui è quello che vi dicevo, non è una canzone che ha spopolato dal punto di vista dei grandi ascolti o del gradimento trasversale, ma è una delle più belle canzoni di quest'estate, è di Gaia e si chiama Bossa Nostra. L'artista si inserisce perfettamente nel mix estivo grazie a un ritmo azzeccato, a una certa eleganza, un pezzo magnetico che si muove sinuoso tra le playlist. Tra l'altro scritto anche da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Bossa Nostra racconta una storia d'amore segnata dalla nostalgia, dalla difficoltà di comunicare. Ci sono dei riferimenti alla grande tradizione d'autore italiana. Gaia cita Il cielo in una stanza di Gino Paoli, La voglia e la pazzia di Ornella Vanoni, fra l'altro in un anno in cui entrambi grandi personaggi ci hanno lasciato. Dal punto di vista musicale, Bossa Nostra è un pop contemporaneo con suggestioni brasiliane che secondo me è un po' il fiore all'occhiello di quest'estate 2026.

Brava Gaia, voce fantastica, straordinaria. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, la puntata che normalmente facciamo all'inizio della nuova stagione di Un'ora per voi col bilancio dei tormentoni dell'estate 2026. Al di là di tutta questa musica e di tutte le mie parole, che cosa resta di questa estate musicale? Resta la certezza che il concetto di canzone dell'estate è diventato un'esperienza puramente soggettiva. Non esiste un unico brano che mette d'accordo tutti, ma esistono decine di canzoni perfette per i singoli momenti delle nostre vacanze, una sorta di biodiversità musicale. C'è l'urban per il viaggio in macchina, il pop d'autore per i tramonti, la nostalgia anni 2000 per le serate tra amici, il reggaeton degli outsider per ballare sulla spiaggia. Insomma, il tormentone nel concetto tradizionale, possiamo ufficialmente dire, non c'è più. Ma allora, chi ha vinto alla fine? Chi è primo in classifica? È un personaggio che io ho intervistato a Sanremo pensando dentro di me: ma come può portare una canzone così? E lui, con una canzone che ha portato al Festival di Sanremo, quindi era febbraio, ha conquistato tutta la nostra estate, perché tenete presente che molte di queste canzoni finiscono come sottofondo delle varie stories di tutti i social, e lui ha stravinto. È Samurai J con Ossessione. Non ce n'è, è lui il re. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

Televisione Svizzera. Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono passate le 15, torniamo anche noi.
2: Gli avanzi di Rete 3. Il meglio
3: e il peggio
2: degli ultimi 7 giorni. Perché qui si ricicla tutto, si commenta tutto, si ride di tutto.
4: Anche di quello che non si dovrebbe.
1: E allora rieccoci, torna settembre, tornano le sane, vecchie, rassicuranti abitudini, quella per esempio la domenica pomeriggio di riscaldare pezzi di radio per rivalorizzarli, per estrarre ancora del contenuto che può essere informativo, che ci faccia ridere e tutto il resto naturalmente, anche semplicemente ci faccia passare 2 belle orette in allegria, in spensieratezza, con DJ Sterchi e Alessio Rigoni, che però questa domenica farà soltanto 1 ora perché poi arriveranno gli amici di Sport e Musica. Ascolteremo pezzi di Julie Meletta, pezzi di Nicola Saldagna e Tiki, di Griso Herbert, ma anche del sottoscritto, un sacco di cose belle nei prossimi 60

0: pausa. Lose Myself, quanta allegria questa canzone, ma perché? Perché siamo felici di essere tornati in onda la domenica pomeriggio. In generale andremo sempre dalle 15 alle 17, tranne quando ci sono gli spazi dello sport, gli spazi informativi sportivi, i vari commenti delle partite. Fra poco ricomincerà anche il campionato di hockey, quindi ce la godremo tantissimo. Intanto 60 minuti a riascoltare pezzi di radio andati in onda gli ultimi 7 giorni. E quindi la nostra Giulia Meletta ci avverte che i primi 30 minuti della giornata decidono il nostro destino biologico, consigliandoci delle cose da fare per svoltare la giornata. Wow, iniziamo molto bene per svoltare almeno questa domenica. Vai, Julie!
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Se la vostra giornata è iniziata in modo complicato, forse a causa della routine che abbiamo al risveglio. Infatti la scienza ci dice che i primi 30 minuti dopo il risveglio influenzano il modo in cui affrontiamo tutta la giornata, cioè noi appena ci svegliamo possiamo già un po' definire come sarà la giornata in base a quello che faremo di lì appunto a 30 minuti. Il cervello non è completamente acceso, non solo quando ci svegliamo ma a volte anche qualche ora dopo, cioè sta passando gradualmente dalla fase del sonno a quella della veglia, e in pratica dalle onde cerebrali teta e alfa associate al sonno a uno stato di completa veglia, e possiamo regolarci un pochettino da soli per produrre delle buone sostanze già dal mattino presto, che poi dureranno per tutta la giornata. La faccio breve. Cosa fare nei primi 30 minuti? Allora, se si può, e questa penso che è abbastanza intuitiva, prendere già un po' di luce naturale, cioè sulle tapparelle, ma non penso che qualcuno di noi faccia colazione al buio, tutto abbassato, non lo so, magari i vampiri all'ascolto, anzi salutiamo anche i vampiri che ci ascoltano tutti i giorni. E poi bere un po' d'acqua, anche questo prima del caffè, muoversi dolcemente, cioè anche solo un po' di stretching così, di qua, di là, 2-3 minuti dovrebbero bastare, ma soprattutto per i primi 30 minuti della nostra giornata gli esperti ci raccomandano di non guardare il telefono. Che poi io la metto giù dura, ma in realtà non so voi, ma io non riesco nemmeno a guardare il telefono appena sveglia, perché vabbè, si spengo la sveglia, ok, che già potrebbe essere considerato un guardare il telefono, però poi lo lascio lì, nel senso che è già una luce troppo aggressiva, sono già degli troppi stimoli, devo stare un po' tranquilla. Però ecco, sappiamo che non per tutti è facile stare lontani dal telefono per i primi 30 minuti della giornata, ma sappiate che questo può portarci tanti tanti benefici, perché è questione di chimica.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: 14 minuti di questa nuova stagione degli avanzi di Rete 3, la domenica pomeriggio con DJ Sterchi. Sono già andati, sono già volati, che bello essere tornati in sella a questa trasmissione che ci piace tanto proprio perché coinvolge un po' tutta la Rete 3, tutti quei giullari, quelle giullaresse che lavorano a questo serraglio radiofonico. Vengono naturalmente valorizzati dagli avanzi. Ragazze e ragazze, tenetevi forte adesso perché oggi facciamo filosofia spicciola. Abbiamo finalmente sconfitto il mostro della canicola, più o meno. Ma ora siamo tutti in crisi d'astinenza perché non sappiamo più di cosa lamentarci. In pratica, come ha scritto quel genio di Matt Cavadini sul nostro sito rsi.ch, il fresco è arrivato a rubarci la scena e ci ha lasciato orfani del nostro amato nemico pubblico numero uno, quello che ha caratterizzato l'estate 2026, ahimè.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: C'è un articolo del collega Matt Cavadini che è particolarmente evocativo. Ve lo voglio leggere, proprio tutto. Cioè, la canicola, sulla canicola, ok?

0: il giorno dopo il mostro. Ok? No, perché ragazzi, noi pubblichiamo delle cose anche sul nostro sito che sono originali, ma di un originale veramente proprio ben fatto. Scusate, c'è poca modestia, ma veramente è molto ben fatto. Attenzione, vi leggo il poema, perché secondo me è un poema questo, di Matt Cavadini, nel sito rsi.ch sotto psicologia, e si intitola Il giorno dopo il mostro. Vai, T1000. La canicola è finita, non attenuata, finita, come finiscono le cose vive, con un tonfo sordo nel calendario. Un giorno era lì, enorme, sudaticcia, onnipresente, il giorno dopo non c'è più, e il mondo privato del mostro d'afa sembra improvvisamente troppo vuoto, troppo pulito. La sua assenza è un vuoto strutturale, un buco nell'aria, una mancanza che pretende di essere percepita. Cammini per strada e senti che qualcosa non ti sta più schiacciando, e questa libertà improvvisa è imbarazzante, come quando il tiranno muore e nessuno sa più a chi rivolgere le proprie lamentele. La canicola era un'istituzione, un blob di calore che entrava nelle case, si sdraiava sui divani, ti respirava addosso con la delicatezza di un drago ubriaco. Era oscena, invadente, ma era presenza. E la presenza, anche quando ti tortura, è pur sempre un modo per non sentirsi soli. Ora invece c'è il dopo. E il dopo è sempre grottesco. È un paesaggio dove tutto ciò che prima era insopportabile diventa improvvisamente desiderabile, solo perché non c'è più. La pelle asciutta sembra un tradimento, l'aria fresca è un'estranea che non sa dove mettere le mani, il cielo senza il suo mostro è un soffitto troppo alto. La fine della canicola è una fine vera, totale, senza appello. Non lascia eredi, non lascia un successore, e noi, abituati a lamentarci, ora non abbiamo più niente da dire. Il vuoto ci ha tolto la battuta. La mancanza è apocalittica perché non ha pietà, è un cratere, un vuoto scavato nel reale, è il fastidio al contrario, un'assenza che brucia più della presenza, un silenzio che pesa come una colpa. La mancanza è un disastro. Si limita a togliere. Toglie il nemico, toglie il lamento, toglie la trama. Ciò che resta è un paesaggio da riconquistare! Sempre che non torni la canicola, comunque, per la quinta volta.
1: Rete 3.
0: È un'opera d'arte, è un'opera d'arte o no? Bravo Matt Cavadini, bellissima! Un poema, ragazzi, questa qui è da diffondere, da distribuire.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Il meglio e il peggio degli

0: Ma sai che sono forti sti Almost Monday? Sono forti, eh? Trio indie pub a San Diego, California. In giro da una decina d'anni, No More Regrets, pezzo nuovo per questi ragazzi. Molto simpatici, leggeri. Pensavate che internet servisse a unire l'umanità o a fare grandi scoperte scientifiche? Invece no! Serve a scovare geni che con la bocca imitano alla perfezione roba strana, molestie, rumori. Scaldate le corde vocali perché oggi vi dimostriamo che il vero livello successivo dell'evoluzione umana è solo un grandissimo rumoroso ritorno all'asilo.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Non è solo negli ultimi anni che si parla degli effetti che ha avuto l'invenzione forse più importante degli ultimi 50 anni per quanto ci riguarda la rete, no? Internet, che poi è la base, internet è la base di computer connessi uno con l'altro sulla quale poi si è sviluppato tutto.
3: La base di web, tutto, di tutta la nostra vita ormai.
2: Ormai sì,
3: per quanto
2: pagamenti.
3: Possa far paura.
2: No, però c'è, è lì, non, sì, come fai? Sì, pensare di uscirne, no? E si è parlato tanto anche degli effetti negativi, per esempio di social network eccetera eccetera, però è indubbio che questo ha messo a disposizione di tutti e di tutte la possibilità di entrare in contatto con realtà distanti, lontane, trovare anche curiosità, nutrire i propri interessi.
3: Cioè tu dici ha contribuito decisamente alla una globalizzazione sociale anche,
2: anche
3: no?
2: Anche è vero? Sì, e anche a trovare delle curiosità che io mi aiutato
3: cioè,
2: mi perdo
3: le famose cose inutili.
2: Sì, bravissimo. Il doom scrolling porta a delle scoperte. Io per esempio, ormai lo sanno tutti, sono dipendente da Reddit e c'è un subreddit che si chiama Next Fucking Level. Next Level,
3: cioè, ancora, certo.
2: Dove ti farò vedere delle cose interessanti e gente con dei talenti
3: sì,
2: notevoli.
3: Tipo, scusa, ho paura.
2: Tipo questo ragazzo, un ragazzo di origine asiatica, americano, che fa i suoni con la bocca.
3: Beh, già qui.
2: Ma li fa molto bene.
3: Quindi un ragazzo americano asiatico che fa suoni tipo. Cioè
2: tipo,
3: tutti,
2: adesso ti faccio sentire, fa una selezione di 10. Ma è impressionante. Sentiamo.
4: Most realistic sounds I can do with my mouth. Clown's horn.
3: Con la bocca.
4: Sì. Shooting an arrow.
2: Sparare una freccia. Tira una freccia.
3: Mamma mia, uguale. Sì,
4: sì. Facebook Messenger sound. Tennis.
2: Tennis?
3: Oh! Il servizio.
4: Zipper.
2: La zip.
4: Firework.
3: Mamma mia.
4: Starting a motorbike.
2: Una motocicletta.
3: Ingolfata.
2: Motorino.
4: Trombone.
2: Il trombone.
4: Neighbors drilling at 7 a.m.
2: I vicini che fanno i lavori alle 7 del mattino.
3: Cioè solo con la sua bocca.
2: Solo con la bocca.
3: Impressionante.
2: È divertentissimo.
3: Magari c'è qualcuno là fuori che ha lo stesso talento.
2: Io perché ogni tanto è una cosa che da bambino soprattutto fai, quando giochi. Quando
3: io
2: giochi,
3: ho mai provato.
2: Tu cioè, da bambino non facevi rumori con la bocca.
3: Sì, per giocare, ma certo.
2: Per giocare.
3: A 2 anni.
2: Però è un'abilità che magari qualcuno ha più di un altro ed è una cosa che si perde, perché poi quando si diventa, a parte noi che facciamo un lavoro stranissimo per cui ogni tanto ci tocca di scherzare, di fare degli sketch e delle cose, ci divertiamo anche con la nostra voce.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: sempre quella canzone lì che è stata super campionata mille volte, ovvero Show Me Love di Robin S. Era il 93, che è un pezzo comunque riuscitissimo, dance, leggero, spensierato. LB1 riprende proprio quella canzone lì con questa sua I Need a Sign. Allora, questi sono gli avanzi, siamo tornati la domenica pomeriggio dalle 15 alle 17. Oggi però facciamo solo un'ora perché poi più tardi ci sarà sport e musica, quindi zero musica di Rete 3, ma commento sportivo. Lo so, piacere alcuni, altri meno. Però va così, dobbiamo fornire tutti i servizi e a volte ci sono doppie partite, situazioni importanti da sostenere su Rete 1 che non possono essere fermate, quindi ci deviano su Rete 3 il commento sportivo. Lo dico perché ogni tanto ci arriva qualche messaggio e dico: ma allora, ma mettete la musica! Siamo comunque la radio svizzera di lingua italiana, dobbiamo fare anche questo. Preparatevi adesso a scoprire come Rosy sia riuscita a lanciare la sua preziosa borsa griffata. Sarà griffata? Beh, lei dipende da quello, esiste grazie alle griff, in un container della spazzatura di Biasca, scambiandola per il sacco del Rüt. E se pensate che sia grave, aspettate di sentire Laila che, convinta di aver visto volare un corvo dallo specchietto della sua macchina, stava in realtà guardando il suo cosa volare giù dall'auto. Cosa?
1: Avanti, direte tre.
0: Mia madre cosa?
2: Io quando abitavo a Biasca, allora una mattina, come racconti tu, ho 200 cose in mano, corri di fretta, detto no, è il giorno della svuotatura del Rüt, buttiamolo giù nel container del condominio. Allora butta la borsa in macchina, parti, controlla quelle cose della radio, le cuffie, parto velocemente, arrivo in bocco l'autostrada direzione Lugano, quindi da Biasca, e guardo da parte, ho detto cacchio, è un po' grande però per essere la mia borsa. Infatti non era la borsa, ho buttato la borsa nel container e ho tenuto il sacco del Rüt. Cosa faccio? Vado a girare a Bellinzona, la porto indietro, arrivo in ritardo, non posso leggere il notiziario. Cosa faccio? Cosa non faccio? Chi chiamo? Chiami la tua amica che abitava in una delle casette, dice no, purtroppo sono andata a fare la spesa con mio marito, non ci sono perché sono andati in Italia. Ho detto ok, c'era l'unico che non sopportavo del condominio, piuttosto la morte, no? Chiama la zia Christian Dior, dico zia, potresti per favore andare su a recuperarmi la nostra Kelly, che cioè con tutti i reni che abbiamo scucito per quella borsa è finita. Come mai l'hai buttata via? No, non è che l'ho buttata via, è che per inavvertitamente ho fatto uno switch involontario, è finita nel Rüt. Ma non vorrai mica, Iaina, che io vado su a buttarmi dentro nel container? Sì,
3: sì,
2: vai a buttarmi nel container.
3: Perché poi chissà che preziosi hai in borsa, capito?
2: Sì.
3: Io mi ricordo memore tempo fa, lo salutiamo, il nostro amico il Michael Casanova, che anche lui gli era successo di buttare le chiavi dentro nei famosi cassonetti, insomma quelli in cui, non i cassonetti quelli esterni, no, quelli proprio che finiscono nel buco, e aveva dovuto chiamare i pompieri. E aveva messo tutto un video in cui aveva tentato, cercato di capire. Alla fine, effettivamente, l'unica soluzione, cosa fai? Poi le chiavi di casa, capito?
2: Cosa fai?
3: Cosa vuoi fare? Comunque, non so se ti batto, però anche a me succede portarmi in giro. Insomma, faccio fare un po' il famoso turismo del sacco, ma non inteso che poi dopo lo butto in giro, nel senso che gli faccio fare i giri turistici con me, perché periodicamente lo metto. Io dietro in auto ho la copertura per il cane, perché comunque anche il cane deve viaggiare, insomma, gli abbiamo messo tutta una bella copertina comoda, piazzo lì il sacco, così che se dovesse insomma perdere qualcosina c'è almeno la coperta di protezione. Però periodicamente, mettendolo dietro, mi dimentico che è lì, e quindi insomma magari mi ritrovo vicino all'ufficio e mi dico ma c'è un po' un odore, perché non capisco, il sacco dietro che si è fatto un viaggetto con me,
2: mamma mia.
3: Poi adesso con i belli sacchi colorati devi anche riportarlo al suo cassetto d'origine, giustamente, no? Quindi ti ritrovi a fare quei giri, tornare indietro,
2: che bello,
3: fare il sacco,
2: convivere con i tuoi rifiuti. Vedi che ti perde una consapevolezza, anche questo è un viaggio, non proprio da Odisseo, ma è un viaggio,
3: ma no,
2: di sensibilizzazione verso ciò che lasciamo indietro, capito?
3: Esatto, però lì devi un po' elaborare quegli escamotage. Insomma, anche qui adesso c'era Elvi che ci diceva, prima parlavamo dei barattoli, non serve un uomo necessariamente per aprire il barattolo, basterebbe anche solo passare la lama del coltello, il manico del cucchiaino sotto per smollare il sottovuoto.
2: È giusto.
3: Ecco, io per il sacco butto lì l'escamotage, per me adesso è legarlo lasciando abbastanza filo bianco e agganciarlo allo specchietto laterale
2: davanti.
3: Non
2: pesare troppo, sennò ti si spacca lo specchietto o il sacco.
3: Chiaramente devi un po' ponderare, devi scegliere correttamente cosa lasciare andare, cosa rifiutare.
2: Ma a proposito di lasciare andare, dimmi anche quest'altro aneddoto.
3: Allora, c'è stato un periodo in cui per qualche oscura ragione appoggiavo gli oggetti sopra il tettuccio dell'auto prima di aprirla.
2: Certo, perché avevi 200 cose in mano, esatto. E uno lo appoggi, poi devi aprire con la chiave la macchina.
3: Esatto, magari non hai il telecomando, insomma, no. Devi
2: quello.
3: Ho appoggiato il telefono, cover del telefono nera e il portafogli. Parto e a un certo punto, io proprio per uscire di casa, la prima via, c'è una curva, vedo un oggetto nero nello specchietto retrovisore volare e mi dico, beh, sarà un corvo? 100 metri dopo, con profondo orrore, ho elaborato che quel corvo in realtà era il mio cellulare che volava in un cumulo di neve.
2: Sarà un corvo!
3: Io convinta, ho guardato dietro e mi ricordo che avevo pensato, beh, sarà un corvo? Beh, sarà un volatile?
2: Sarà un corvo!
3: Sarà un corvo!
2: Vabbè.
3: No, era il mio bellissimo telefono.
2: Bene, distrutto.
3: Distrutto.
4: Gli avanzi di Rete 3.

0: Questo è il Mago, era il 2018, le nuove proposte di quel Sanremo lì, e lui è Mudimbi. Va bene, non discutiamo, io mi chiamo Sterchi, quindi anzi, su Facebook è DJ Sterco Raro, il Club dei Mitomani. Beh, è questo, infatti ci avevo visto lungo perché il Club dei Mitomani esiste da una vita, non è un vero club, è solo la pagina Facebook. E ora siamo governati dai mitomani, da gente che si crede Dio e tutto il resto, nel mondo, ma non solo a livello politico, a livello aziendale. Tu dici, vabbè ragazzi, ormai finirà anche questo periodo qua. Intanto noi ci divertiamo la domenica pomeriggio negli avanzi di Rete 3, che stanno già per finire 50 minuti adesso, e quindi fra poco ci saluteremo per sport e musica. Beh, se pensavate che il 2025 fosse stato un anno di lacrime vere, consolatevi, perché il 2026 è più che lacrime, sudore. Comunque Nico e Tiki ci svelano che abbiamo solo abusato della faccina che piange disperata usando le emoji, che è praticamente quella più utilizzata in quell'anno lì, ma non è l'unica. Sentiamo la classifica più interessante di questo mondo.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Allora, c'è da svelare l'emoji più utilizzata nel 2025, cara mia e cari miei all'ascolto, anche perché nonostante sia un emoji che per molti rappresenta una cosa triste, nel corso degli anni è un po' cambiato, si è modificato il suo significato. Quindi, riassumendo, l'emoji più utilizzata nel 2025 è l'emoji della faccina che piange, quella con le due, proprio le lacrime che vengono giù, le due righe blu, azzurre sul viso, no?
3: Sintomo dei tempi, eh?
2: Allora, questo male. studio riporta, e leggo, nata per rappresentare un pianto disperato, negli ultimi anni però questa emoji ha assunto un significato molto più ampio, ossia viene usata anche per indicare una risata incontenibile, una forte emozione, oppure, questa è l'occasione in cui la uso io per esempio, una situazione talmente assurda da far piangere. Io la uso per questo significato qua.
3: Okay.
2: Tipo quando sei in giro è successa una roba che a raccontarla nessuno ci crederebbe, io poi ti metto quella faccina lì.
3: Tipo pianto isterico, quindi.
2: Più o meno.
3: Roba lì da pianto isterico.
2: Esattamente.
3: Ma pensa un po'.
2: Quindi comunque viene vista anche qua con una connotazione positiva, tutto sommato. Quindi non è che il 2025 è stato un anno, per certi versi è stato un anno un po' difficile, molto particolare. Però non per gli utenti che hanno partecipato a questo sondaggio, che hanno votato come le emoji più utilizzate da loro, tre emoji che indicano felicità. Interessantissimo, mi verrebbe da dire, anche la crescita più importante che hanno avuto altre emoji.
3: Vai, dici.
2: Allora, ha guadagnato un sacco di punti le emoji partendo dal basso, è della lingua, solo quella della lingua,
3: sì,
2: che sto linguozzo grosso che viene usato,
3: okay,
2: per vari motivi. Poi c'è quella del cuore rotto, cuore spezzato, questo non è bello. Questo non è bello, vuol dire che tante persone hanno subito
3: delusioni
2: di qualsiasi tipo. Poi è così, un po' a random, la bandiera del Brasile.
3: La bandiera del Brasile
2: è stata super utilizzata. Boh, niente in realtà, non lo so. Siccome magari era l'anno dei mondiali, i tifosi brasiliani hanno supportato.
3: Ah, dici?
2: Non lo so.
3: Ma può essere.
2: Potrebbe essere. È la crescita più importante, però, oltre la rosa appassita,
3: sì,
2: la rosa rossa, è quella del cuoricino fatta con la mano, stile K-pop.
3: Ah, con indice pollice.
2: Indice
3: che si
2: pollice
3: toccano.
2: Che si toccano, che non è quello a rappresentare il cuore, come molti erroneamente pensano, ma è tutto il pugno, che sembra ha la forma del cuore, perché il cuore.
3: Che cosa stai dicendo?
2: Sì, il cuore ha questa forma qua.
3: Il cuore vero?
2: Sì.
3: Quello anatomico.
2: Però la gente pensa in maniera errata che questo sia il cuore, invece.
3: Beh,
2: tutto,
3: questo è un cuore.
2: Sì, però è inteso come tutta la mano. Loro
3: ah, ma dai, ma quante cose ci stai insegnando questa mattina? Adesso basta.
2: Guarda che sul K-pop sono abbastanza ferrato,
3: sì,
2: guarda.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: Le rivoltelle, questa è Eva Kant, il titolo della canzone del 2012, quartetto femminile dalla Calabria, che è uno dei luoghi che avete sicuramente visitato, alcuni di voi hanno visitato sicuramente, perché ho un sacco di amici di origini calabresi per queste vacanze estive. Amici e amiche degli avanzi, dopo una puntata passata tra risvegli senza smartphone, lamentele esistenziali per la fine della canicola, emoji sull'orlo di una crisi di nervi e voli spettacolari di borse cellulari, è arrivato il momento di salutarci. Grazie per essere tornati con noi dopo la pausa estiva, siete sempre la parte migliore di questi avanzi. Un abbraccio da DJ Sterchi e da tutta Rete 3, buon weekend, a presto, a domenica prossima, ciao.
1: Avete ascoltato

0: sport e musica.
1: Da Renato Amadoi in regia tecnica, da David Conti al microfono, buon pomeriggio, settima giornata di Super League, un pomeriggio che dedicheremo al Lugano impegnato a Basilea, al Sant Jakob contro la formazione renana, una giornata che ha già presentato un risultato con la vittoria del San Gallo 2-0 sul campo del Servette, San Gallo che dunque sale a quota 10 punti. Sempre alle 16.30 si giocherà Sion Thun, ma soprattutto si giocherà, come detto, Basilea-Lugano. Allora, per un primo aggiornamento sui titolari scelti da Mattia Crocitorti, ritroviamo il nostro inviato Patrick Locatelli. Buon pomeriggio, Patrick. Dunque, a te il microfono.
2: Buon pomeriggio Davide, buon pomeriggio a tutti quanti. Sfida importantissima per il Lugano per dare seguito alla filotto di 5 vittorie consecutive, la prima di 3 big che affronterà una dopo l'altra il Lugano, Basilea, Young Boys e San Gallo, e poi vedremo di che pasta, insomma, capiremo da questi tre confronti di che pasta è fatta effettivamente questo Lugano, che non si sta ponendo limiti. Qui alla San Jakob arriva con 2 cambi rispetto alla sfida vinta giovedì all'AIL Arena per 1-0 contro il Servette, ossia Mai al posto di Del Croix e Grgic invece che prende il posto, la piazza, la casella occupata giovedì da Kendussi, per una formazione che interamente dice quanto segue: Fornable Moss in porta, difesa solita, difesa 3 formata da destra a sinistra da Papadopoulos, il citato Mai e Del Croix, poi a centrocampo Karimov, Dos Santos, Grgic, Bislini e Cimignani a supporto del duo composto da Steffen e Moncada. A disposizione di Mattia Crocitorti ci saranno Kelvin Albian Aieti, colui che ha regalato, ha risolto la sfida contro la formazione ginevrina in questa turno infrasettimanale, Kendussi, Bixel, Beckham Castro, Aydin, Pilström, Gebhardt e Carbone. Non sono a disposizione invece di Mattia Crocitorti Behrens, che dunque dovrà attendere fino al mese di settembre inoltrato, a fine mese di settembre lo sapete, poi Aglioschi, Marques, Cassano infortunati di lungo corso, a cui si è aggiunto Mattia Zanotti, che ha subito, o meglio è vittima di un affaticamento piuttosto importante. Vedremo per quanto ne avrà il laterale italiano. Risponde il Basilea con un 4-3-3 con Jonas Omlin che torna a difendere i pali rosso-blu al posto di Salvi. Omlin torna dopo più di un mese dall'infortunio, si era fatto male nella seconda giornata contro il Losanna. Poi difesa da destra verso sinistra composta da Tsunemoto,

0: Daniliuk che veste la fascia di capitano Victory e poi Vuio che va a prendere il posto di Assisse, espulso nella partita contro il Sion, rimontata dai vallesani grazie alla doppietta di Botteglia. A centrocampo l'italiano Harder, Becer, Omeragic, poi Torel con il terzetto lo stesso dell'altra sera, composto da So, Zelar e Olaigbe. Sono quattro in questo caso i cambi operati da Stefan Lichtsteiner. Tra i presenti in panchina anche Metigno e Shaqiri, che hanno giocato la scorsa partita da titolari, così come anche l'ex Kevin Rueg. Questa la composizione delle due squadre che si sfideranno qui a San Jacopo Park quest'oggi. David.
1: Patrick, 14 partite senza sconfitta, la striscia più lunga dell'era Croci-Torti, 13esima partita della stagione, sappiamo il Cruz molto superstizioso. Quali sono un po' i rischi oggi di questa trasferta di un Basilea che si deve un po' ritrovare? Si è letto anche nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, insomma, non dico un caso Shaqiri, però Shaqiri non è più, almeno con Lichtsteiner, quel giocatore determinante come l'anno scorso, dove praticamente metteva il suo piede sinistro in ogni occasione. Ecco, cosa deve fare il Lugano, se deve fare più attenzione a Basilea o insomma deve fare più attenzione a se stesso?
0: Io credo debba fare attenzione a entrambe le cose. Lugano sta volando sulle ali dell'entusiasmo, c'è grande consapevolezza dei propri mezzi e forse è questo, lo diceva anche Antonio Papadopoulos, forse è questo che differisce dalla scorsa stagione. I bianconeri hanno questa consapevolezza mentale di poter ribaltare le partite qualora si dovesse andare sotto, cosa che invece nei scorsi campionati, soprattutto lo scorso, non accadeva. Dall'altra parte c'è una Basilea che è spesso ultimamente in difficoltà. È vero, ha vinto un titolo due anni fa, però comunque è una Basilea che, lo hai detto, non appena c'è qualche screzio all'interno, qualche indecisione all'interno dello spogliatoio, in questo caso quello che riguarda Shaqiri, ecco che subito monta la pressione, subito ci sono grandi comunque attese sulla formazione rossoblu. C'è sempre evidentemente nel mirino il titolo di campione svizzero. Però è un Basilea che va subito in difficoltà non appena iniziano a scricchiolare un pochino le cose all'interno dello spogliatoio, attorno anche a quelli che sono i risultati. Comunque Basilea, lo ricordiamo, è terzo in classifica, ci teneva a ricordarlo anche Flavius Daniliuk, che siamo comunque tra le migliori del campionato, quindi ancora presto forse in casa Basilea per parlare di pressione eccessiva o di tensione.
1: Sì, sappiamo bene come va lì dalle tue parti, in quelle parti, chiedere a Fabio Celestini. Insomma, non solo Super League, ritroveremo tra un attimo anche Patrick Locatelli dopo un brano e andremo anche ad ascoltare proprio Papadopoulos che abbiamo sentito in fase di presentazione, vi dicevo, della Super League. Non solo Super League, in Serie A il Frosinone è avanti 2-0 contro il Venezia, si sta giocando il 58esimo minuto, siamo al 61esimo invece a Parma con la formazione emiliana che ha appena trovato la rete del pareggio, 1-1 contro il Monza. Per quanto concerne la Formula 1, se volete, sulla 2 stiamo trasmettendo il Gran Premio di Monza, 30 giri dei 53 previsti. Davanti a tutti c'è Russell, secondo posto per Piastri, la terza piazza per Hamilton, dunque a Ferrari che ha perso tra l'altro Charles Leclerc al terzo giro, è andato dritto in curva schiantandosi contro le barriere protettive, per fortuna è uscito illeso dall'abitacolo, ma gara che è stata praticamente interrotta per più di mezz'ora. Per quanto concerne invece l'hockey, rapidamente, l'Ambio Piotti era impegnato in amichevole alla Warrior Cup e bianco-blu hanno battuto i padroni di casa del Kaufbeuren, squadra che milita nella terza serie tedesca, 5-2 il risultato, con reti di Mugli ed De Luca, Bosson e Jolie. Un brano musicale adesso con gli Articolo 31, poi torneremo dal nostro inviato a Basilea, Patrick Locatelli.

0: Dalla voce di J-Ax e Paola Folli a quella di Papadopoulos, Antonio Papadopoulos, grande protagonista della difesa del Lugano. Ascoltiamo le sue parole.
1: Non subiamo poco solamente per merito mio, do sempre il massimo e ora siamo condizionati dall'euforia data dai risultati. La stagione passata, partite come quella di Batumi o di giovedì sera, le avremmo perse. Qui ora però arriva il bello, rimanere con i piedi per terra. La strada è ancora lunghissima e già oggi sarà un test davvero importante. Tutti danno il massimo e nessuno si fa scoraggiare da un'eventuale situazione di svantaggio. Se la Servette avesse trasformato quel rigore, sono convinto l'avremmo ribaltata e vinta comunque. Come ho detto in precedenza, rispetto all'anno scorso abbiamo una forza mentale diversa che ci permette di rimanere in partita sino alla fine. Affrontiamo ogni partita con l'obiettivo di vincerla, che sia contro la prima in classifica o l'ultima. Siamo sportivi, non scendiamo mai in campo per pareggiare. Per questo motivo, anche questo pomeriggio non ci sarà altro risultato da raggiungere che sia diverso dai tre punti.
0: Patrick Locatelli, le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, a 3 reti subite in 5 partite. E qui la vera forza del Lugano sin qui.
2: Direi proprio di sì, spesso si dice che le difese vincono i campionati, in questo caso Lugano sta dando testimonianza della propria capacità difensiva, collaudata tra l'altro con due giocatori che ormai militano a Lugano da un pochino, come Maia e Papadopoulos, che sono cresciuti in bianconero, e poi gli si è aggiunto quello che è il perno, quello che è l'imperatore insomma della difesa, lui che ha giocato anche il mondiale quest'estate, Del Croix. Un pedigree da giocatore di Premier League, anche se nel campionato inglese ha giocato a ben poco, ha trovato ben poco spazio, però davvero un savoir-faire, una calma invidiabile, davvero c'è una sicurezza dietro, e quindi un Lugano che può permettersi insomma di avere questi giocatori, e che lo vediamo dai risultati, l'ho detto, pochissime reti incassate e possibilità insomma di non doversi preoccupare troppo nelle retrovie, con, ci aggiungo, anche un Fonbalmos che in più occasioni, anche nella scorsa stagione sul finale, comunque ha salvato in alcune occasioni i bianconeri.
0: Albianaglietti è arrivato, ha segnato contro il Servette, oggi in panchina gioca ancora Moncada. Ecco, immaginiamo appunto che Lugano vorrà anche cercare di approfittare di qualche ripartenza, possiamo immaginare che sarà soprattutto Basile a fare la partita, o comunque che proverà a mettere pressione, e poi magari anche da lì la scelta di puntare ancora su Moncada e non su Aglietti.
2: Sì, assolutamente, anche se forse oggi potrebbe avere il dente avvelenato Albianaglietti, non sappiamo come sia lasciato con la formazione renana, lui che fino a settimana scorsa si allenava proprio in questo stadio, lo tiene lì in caldo Mattia Crocitorti, ed è un Lugano, comunque lo abbiamo visto, che si è abituato alla ripartenza di Moncada. Il gioco del Lugano è cambiato dall'arrivo dell'honduregno lì davanti, perché c'è proprio un proiettile a disposizione di Mattia Crocitorti, quando scatta, quando si invola verso la porta, ha dato i suoi frutti, 5 partite di campionato, 5 vittorie, imbattuti dall'inizio della stagione, da quando il numero 30 veste questa maglia, dunque non vedo perché debba cambiare Mattia Crocitorti.
0: Ricordiamo poi anche la rete in solitaria contro il Maccabi Tel Aviv in Conference di Batumi, che ha permesso appunto di entrare nella fase a gironi. Gioca ancora Dos Santos, che forse è quello che ancora non ha reso come eravamo abituati l'anno scorso, insomma Dos Santos, anche perché fondamentalmente non so, non ci sono delle valide alternative, diciamo così.
2: Dos Santos è forse il giocatore che deve ingranare ancora in questo inizio di stagione. L'anno scorso 10 assist, mancano al momento, o meglio non mancano perché Lugano vince comunque, però ecco, farebbe sicuramente comodo Dos Santos in versione assist man. Iniziata intanto, Davide, la partita da 17 secondi, Lugano che attacca da destra verso sinistra in completo bianconero, risponde evidentemente il Basilea con la solita maglia rosso-blu. Lugano che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione microfonica, non ho ricordato il nome della direttrice di gara, è Desiree Blanco, alla sua ultima in carriera quest'oggi qui alla San Jacopo, sarà costretta a smettere per un problema di salute. Lugano in possesso di palla con Pislimi, che è sceso a prendere la sfera da Luca Samaia, poi l'apertura sulla destra di Papadopoulos, lancio lungo a cercare proprio Moncada, troppo lungo però il pallone a cercare di imbeccare l'honduregno. Allora riparte la Basilea. Harder fa vedere largo sulla propria destra Tsunemoto, non viene servito, poi Harder viene messo a terra e subito dopo 1 minuto e 10 secondi cartellino giallo rimediato da Moncada e condizionerà sicuramente l'incontro del giovane centroamericano. Un'entrata fuori tempo a schiacciare con i tacchetti lì dove fa male, ovvero le zone non protette del piede di Harder, e subito prima ammonizione per Derek Moncada, che dunque dovrà regolarsi, dovrà disciplinarsi di più, lui che con grande foga, con grande velocità si avventa spesso sugli avversari in questo modo, però il lato negativo di questa qualità è la possibilità di incassare cartellini gialli. Altro fallo qui di Cimignani a ridosso della linea di centrocampo, sempre nei confronti dell'italiano Harder, giunto dalla Fiorentina. Ora il numero 44 subito alla battuta, all'indietro verso Flavius Daniliuk, che oggi veste la fascia di capitano. Non c'è Shaqiri, è in panchina. Lo scambio tra So e Zeller, uno dei tanti ex di questo confronto, scende sulla destra. So prova a saltare sia del Croazia Cimignani, alla fine il numero 21 francese riesce a recuperare il pallone in mezzo verso Grgic, che con un'occhiata giroscopica cerca un compagno, torna indietro verso Bislimi, che funge in questo momento da centrale difensivo perché si era staccato leggermente sulla sinistra. Mai Papadopoulos nella metà di campo in cui c'è ancora il sole a battere. Qui invece sotto la nostra postazione microfonica all'ombra duellano Cimignani e Tsunemoto, dentro verso Omeragic, l'ex capitano del Montpellier, che ha sacrificato dunque la fascia del campionato cadetto francese per tornare in Svizzera e vestire la maglia rosso-blu. Recupera il pallone qui a Bislimi a livello della linea mediana del campo, poi si accentra Karimov, che tocca il suo primo pallone, decide poi di tornare all'indietro nella metà campo di sua appartenenza, ossia quella bianconera, da Papadopoulos a Mai, al centro verso Bislimi, apertura sulla destra per Moncada, anticipato di destra da Vuiu e pallone in fallo laterale. Lugano che sta subito dunque mettendo in atto quanto mostrato anche nelle scorse partite, ossia subito la pressione, subito un possesso palla a dettare i ritmi di un confronto che sarà lungo e difficile. Vedremo quanto durerà questa pressione da parte dei bianconeri. Lancio sbagliato qui del Croa a cercare lo scatto di Cimignani, era troppo centrale il pallone dell'haitiano, allora sfera che raggiunge Jonas Omlin, che torna, lo ricordo ancora, dopo un mese dal suo infortunio capitato lì nella seconda giornata. Imprecisione qui di Harder, cercava Tsunemoto largo sulla destra e i paraggi della linea laterale. Pallone che però è sfilato all'esterno del rettangolo di gioco. Allora Cimignani lo rimette in campo, lo riattiva con le mani. Mentre siamo al quinto minuto del primo tempo, sempre 0-0 qui a San Jacopo tra Basilea e Lugano. Omeragic nuovamente nel servizio per Harder, anticipato da Del Croix. Poi Steffen può liberarsi, può scattare sulla sinistra, elude l'intervento di Tsunemoto, li si fa vedere vicinissimo Dos Santos, prova il cambio di gioco Steffen, ribattuto però dalla retroguardia renana. Dos Santos sulla sinistra, un'occhiata al centro, poi gioca raso terra per Bislimi, carica il destro, decide di andare alla conclusione, ribatte Omeragic con i talloni e poi gioco di prestigio di Ola Igbe a mettere fuori, ma Papadopoulos si avventa come un falchetto per recuperare il pallone, ma è ancora Ola Igbe che esce con la sfera tra i piedi, so proprio sul dischetto al cerchio, nel cerchio di centrocampo. Tsunemoto a destra, ancora il numero 6 giapponese, gli si fa incontro Cimignani, lo affronta, lo sfida e allora Tsunemoto torna all'indietro. Omeragic nel cerchio di centrocampo, Torella Victory, il nigeriano, l'imponente nigeriano a duellare con Renato Steffen, che prova a mordergli le caviglie, poi Dos Santos anticipa Tsunemoto, non a sufficienza per mantenere vivo il pallone, pallone che finisce in fallo laterale. Ancora Tsunemoto con le mani, Daniliuk verso Omeragic, Victory indietro addirittura da Jonas Omlin, vediamo se rallenta un pochino il gioco il Basilea. Così è Lugano, però tutto disposto nella propria metà campo e nella metà campo della Basilea, gli uomini più offensivi. Del Croa subito recuperato il pallone, all'indietro verso Fombalmos, disturbato da Zeller, che recupera Bislimi verso Grgic, ancora Del Croa sulla linea di centrocampo Dos Santos evita l'intervento di Harder. Siamo già sulla destra dove Karimov fa guarda al centro, si imbuca Renato Steffen, il cross a mezza altezza si infrange sulle gambe di Victory. Allora sarà primo calcio d'angolo per i bianconeri. Dicevo, buon inizio di campionato per Jan Zelar, l'ex, uno degli ex di questo incontro, 4 reti per lo sloveno che sia in Inghilterra con il Queen's Park Rangers sia in Germania ha faticato a trovare la via del gol. Qui invece a Basilea si è subito calato nella parte, ma tutto l'angolo da Steffen, corto verso Grgic al centro, c'è il cross da parte di Santos, ma c'era una posizione irregolare. Allora riprende possesso del pallone la Basilea nella persona di Jonas Omlin. Nei paraggi Victory e Daniliuk a offrirgli delle soluzioni corte, di largo invece a destra su Olaigbe a sinistra. Pallone che arriva a centrocampo, riviato proprio dall'estremo difensore rosso-blu, è preda però di Del Croix. Moncada sulla sinistra, c'è Dos Santos che perde la sfida con Tsunemoto che guadagna oltre la palla anche un fallo laterale all'indietro verso Daniliuk. Omeragic che si è abbassato, lui che gioca a centrocampo ma ha passato una vita a fare il centrale di difesa. Qui sbaglia Omlin, attenzione Moncada, la conclusione di sinistro, aveva recuperato bene il pallone Steffen infastidendo Omlin, ha contrastato il portiere basilese, recuperato il pallone a ridosso del limite dell'area di rigore. La conclusione di prima intenzione di sinistro di Moncada, imprecisa però, finita fuori dallo specchio della porta del portiere di giallo vestito in stile Stadlo Boss, per dare l'idea. So prova a farsi passare il pallone sotto le gambe ma è attento Del Croix e lo intercetta Grgic. Siamo sulla sinistra, Cimignani, tre quarti offensiva dei bianconeri, sterza Cimignani con un colpo di tacco va contro Tsunemoto, duello di spalle, Cimignani attende l'arrivo di Del Croix che infatti gli dà supporto, Grgic dentro infiltrante a cercare Dos Santos che non si aspettava l'appoggio da parte del numero 8, poi si battaglia ancora in area di rigore, Steffen stava per scippare il pallone a Tsunemoto, è stato bravo però in questo caso il giapponese di vincolarsi, poi Daniliuk allontana a cercare Harder in mezzo al campo, c'era Torella a destra dove c'è So, So contro Del Croix al limite dell'area di rigore, dentro il cross direttamente tra le braccia di David von Balmos, mentre sta per iniziare il decimo minuto di gioco. David, direi tutto sommato un Lugano che sta controllando l'incontro fino adesso.
0: Sì, dimostrando la maturità e la fiducia, la confidenza vista in queste prime giornate. A proposito di conferme, Del Croix invalicabile, Dos Santos in difficoltà, quello che andavamo dicendo proprio alla vigilia di questo incontro. 0-0 tra Sion e Thun, ma seguiamo questa azione con te, Patrick. Anzi no, perché Papadopoulos ha chiuso, ha chiuso. Frosinone Venezia 2-2, dunque ha recuperato il Venezia, due reti di scarto, 1-1 sempre tra Parma e Monza. A te, Patrick, per il proseguo di questa partita tutto sommato equilibrata, dove appunto Moncada avrebbe potuto fare meglio, anche se era sul sinistro, almeno mirare la porta, però ecco, a parte quello sì, meglio il Lugano sino a qui.
2: Sì, è vero che comunque probabilmente non si aspettava quel pallone sui propri piedi, anche perché in quell'occasione Omlin non avrebbe certamente dovuto perderlo nei confronti di Steffen, che invece è stato caparbio a rubarlo nel contrasto. Poi anche una mezza ribattuta ha favorito l'honduregno che, come detto, si è ritrovato il pallone sui piedi senza accorgersene, in poche parole distinto, è andato di mancino. Certo, la porta si poteva centrare, però comunque non era semplice. Sulla sinistra Cimignani, il cross dentro a cercare l'imbucata di Karimov, arriva Steffen di rincorsa che conclude di sinistro, pallone si infrange sul corpo di un basilese, poi recupera ancora Steffen che torna all'indietro di una ventina di metri e calma le acque. Mai il cerchio di centrocampo nella propria metà di competenza. Mislimi verso Grgic, apertura sulla sinistra di Cimignani a pochi metri da Mattia Cracitorti che continua a dare indicazioni soprattutto a Karimov e Papadopoulos che agiscono sul fronte più lontano rispetto al tecnico ticinese. Lo scambio proprio tra Papadopoulos e Steffen. Papadopoulos entra in area di rigore, messo giù da dietro, e la signora Desiree Blanco decreta il calcio di punizione dai 17 metri a destra rispetto alla porta difesa da Omlin. Posizione sicuramente interessante, posizione sicuramente pericolosa e favorevole, pericolosa per il Basilea, favorevole invece per il Lugano. Evidentemente Papadopoulos messo a terra da Olaibbe, che faceva di no con il dito, ma evidentemente il tocco c'è stato, perché Papadopoulos si è subito lasciato scivolare a terra tenendosi la caviglia.
0: Nel frattempo Patrick ha segnato il Thun, dunque Thun in vantaggio 1-0 a Sion Bamert. A te.
2: Steffen, Grgic e Bislimi sulla pallone, uno dei tre sicuramente si allontanerà, infatti Bislimi prende qualche metro avvicinandosi al limite dell'area di rigore, scambiandosi la posizione con Papadopoulos. Rimangono Grgic e Steffen alla battuta. Vedremo chi dei due deciderà di concludere da quella distanza. Ipotizzo se andrà la conclusione diretta, anche se ci sono ben 5 uomini bianconeri all'interno dell'area di rigore, qui si aggiunge un sesto. Ora Papadopoulos prende la rincorsa a Steffen, la conclusione di Mancino si infrange contro la barriera, però sfera che rimane al limite dell'area di rigore. Steffen contro Olaibbe, prova ad addentrarsi in area di rigore, messo a terra poi a Steffen senza fallo. Mail, numero 11 nonché capitano bianconero, si guadagna il secondo calcio dalla bandierina, secondo corner sempre da destra, ed è lo stesso Steffen alla battuta, pallone che verrà o giocato corto come in precedenza ad Anto Grgic, oppure con il mancino verrà buttato dentro l'area a rientrare. Ancora corto, infatti, giocato al pallone Grgic, ora di destro, butta dentro la sfera, colpo di testa da parte di Cimignani, impreciso, sfila a lato, anzi tira Cimignani, pallone che sfila a lato della porta di Omlin. Buona occasione questa, buona l'incornata, meno l'esecuzione, meno la precisione da parte del francese. Qui è pallone subito regalato dalla Basilea ai bianconeri, un rinvio lungo che ha raggiunto il fondo opposto, e allora Fombalmos con grande calma potrà rimettere in gioco la sfera. Vedremo se adotterà la soluzione corta oppure deciderà di andare lungo. Gioca infatti corto verso Mai, che sconfina all'esterno della propria area di rigore, toccando il pallone per Grgic, che lo ributta dentro verso il Croa sulla sinistra, dove c'è Cimignani, si fa incontro suo, pallone alto a cercare l'imbucata di Moncada, anticipato però dal colpo di testa di Victory, che dà l'indietro verso il proprio portiere. Lugano che si ridispone e Basilea che invece offre poco movimento, e infatti Omlin fatica a prendere una decisione, decide di andare per vie centrali da Harder. Ora il filtrante per So, ex giocatore della Provercelli, il tocco per Zanna Celar, che ha toccato pochissime sfere fortunatamente per il Lugano. L'apertura sulla sinistra, dove c'è Olaibbe che con un po' di difficoltà mette giù a duello con Karimov la sovrapposizione da parte di Torella. Poi Vujo entro verso Omeragic, Daniliuk sulle moto sulla destra, pallone gettato dal giapponese, però lo recupera la Basilea al limite dell'area di rigore, spalle alla porta, Zanna Celar viene anticipato, anzi viene messo in riga da Del Croix, pallone allora recuperato dai bianconeri ma subito gettato alle ortiche da Fombalmos. Forse poteva ragionare un po' meglio il numero uno dei bianconeri, invece pallone gettato in fallo laterale, già rimesso in gioco dai renani. Daniliuk si sta già procedendo sulla destra, Tsunemoto dentro il filtrante alto a cercare So, che mette giù perfettamente il pallone, entra in area di rigore, poi è contrastato efficacemente con il fisico, un vero e proprio check da parte di Mai all'interno dell'area di rigore. Infatti vi sentite i fischi di disappunto del San Diego Park, non ha deciso per il fallo fortunatamente, perché sarebbe stato rigore Desiree Blanco, e allora si riparte con la rimessa in gioco di Fombalmos con la stessa Desiree Blanco, che come siamo abituati ormai ha iniziato a fare il countdown. Qui subisce un fallo Karimov proprio sulla linea di centrocampo, fronte destro, Steffen rimette nel gioco il pallone, lo riattiva giocando corto verso Bislimini, si fa incontro Grgic nel cerchio di centrocampo, dietro per Papadopoulos, più largo Steffen, ha guadagnato ancora qualche metro Karimov, il laterale uzbeko che gioca quasi da ala al pari di Cimignani sul fronte opposto del Croat al vertice basso dell'area di rigore. Qui è passaggio sbagliato, un po' pretenzioso di Grgic in mezzo a tre basilesi a cercare Dos Santos, infatti Renani che recupera il pallone sulla fascia destra, Torella all'indietro nella propria metà campo da Tsunemoto verso Victory nel cerchio di centrocampo, si fanno incontro in due Steffen e Moncada, e Tsunemoto che è in possesso del pallone, Omlin possesso palla che ora negli ultimi minuti è prettamente di marca rossoblu, Lugano che ha un po' affievolito la propria intensità di gioco, che ha leggermente mollato la presa, mollato un pochino le briglie, ma finché il Basilea rimane nella propria metà campo non c'è pericolo. Torel esce dal cerchio di centrocampo, tunnel nei confronti di Cimignani che poi in un qualche modo riesce a ritornare sul pallone, viene poi spintonato dallo stesso svedese, finisce a terra, allora punizione della propria tre quarti difensiva per i bianconeri. Bislimi alla piccolo trotto, So arretra ma lo tiene d'occhio, scende Moncada a prendere il pallone, la restituzione a Bislimi, guarda sulla sinistra, c'è Cimignani tutto libero, entra nella metà campo della Basilea, restituisce a Bislimi, cambio di gioco a cercare Karimov, anticipato però da Vujo, atteso forse un po' troppo il pallone l'uzbeko senza andare incontro, ma Vujo è svettato per impedire al laterale bianconero di entrare in possesso di palla e poi verosimilmente gettarsi verso l'area di rigore. Grgic a destra verso Steffen, largo Karimov, ancora Steffen, Bislimi la tre quarti offensiva, Steffen gli si fa incontro Vujo, rientra anche Ola Igber a doppiare la marcatura, Grgic al centro, preso d'anticipo, preso fuori tempo da Steffen, non è riuscito a raggiungere il pallone, allora Basilea che ha potuto allontanare, ma c'è Mai a fare buona guardia, è da solo nella propria metà campo, ora è arrivato del Croat dal soccorso con calma l'haitiano numero 3 bianconero in possesso di palla, avanti ora un po' sconsiderato questo pallone che Mai ha provato a dare a Dos Santos, fortunatamente scontro a metà campo tra Omeraghi, c'è lo stesso Dos Santos che ha prodotto un fallo e una punizione a favore della Lugano. Qui soluzione un po' pericolosa quella scelta da Lucas Mai, che aveva il tempo di scegliere una soluzione più semplice, meno pericolosa, invece con una sorta di pallonetto ha deciso di andare a centrocampo in una zona in cui c'erano praticamente solo giocatori basilesi, con il solo Dos Santos nei paraggi, che fortunatamente, ripeto, ha subito una spinta da dietro da Omeragic e dunque la direttrice di gara Blanco ha deciso per il fallo laterale, mentre qui c'è una sorta di mini cooling break che anticipa quello che verosimilmente ci sarà, temperatura ancora alta qui a Basilea, fa ancora parecchio caldo, ventesimo alla San Jacob, sempre 0-0 tra Basilea e Lugano, la Mattia Crocitorti che intanto dà un po' di indicazioni mentre al centrocampo lo staff medico della Basilea soccorre Omeragic, che dunque dallo scontro con Aldo Santos è uscito malconcio, un colpo al volto per lui che ha anche vestito la maglia della nazionale rosso crociata.
0: Patrick, ne approfitto allora per dare un qualche aggiornamento. Sempre 1-0 del Thun al Tourbillon contro il Sion. Il Frosinone, siamo in Serie A, e si è portato di nuovo in avvantaggio 3-2 contro la Venezia, 1-1 tra Parma e Monza, ma soprattutto siamo a tre giri dal termine al Gran Premio di Formula 1 a Monza, con diretta televisiva sulla 2 e un monologo delle Mercedes con Russell e Antonio Antonelli lì fianco a fianco davanti, e si giocheranno la vittoria con Verstappen staccato di 10 secondi attualmente al terzo posto davanti a Piastri e a Norris. La prima Ferrari e l'unica Ferrari rimasta in pista, quella di Hamilton, attualmente al sesto posto, 50 giri dei 53 previsti, appunto, per chi lo volesse su la 2. La diretta si è ripresa a giocare a Sant'Iago. Allora ritroviamo la voce, anzi no, perché ha pareggiato il Sion con Soho, dunque 1-1 il parziale al tourbillon tra Sion e Thun. Adesso sì che ritroviamo Patrick a te.
2: 22esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Basilea e Lugano, si gioca 10 contro 10 perché Dos Santos e Omaraghi ci devono attendere un minuto prima di rientrare in campo perché soccorsi dai rispettivi staff medici. Dunque centrocampo un po' spoglio per entrambe le squadre, tra l'altro centrocampo bianconero che non vedrà nuovi arrivi da qui alla termine del mercato, non arriverà nessuno così come è stato raccolto dalla collega Severino Piacquadio, che ci ha informato insomma di questa strategia di mercato che non vedrà nuovi arrivi in casa bianconera. Mercato bianconero dunque che si è chiuso con l'arrivo di Albian Ajeti, proprio dalla formazione che il Lugano sta affrontando oggi qui nella sua casa. La conclusione di destro, raso terra, violenta da parte di Karimov, non abbastanza però per dare fastidio a Omlin che ha già rimesso in gioco il pallone. Tsunemoto dietro nell'area di rigore verso Aniliuk, pallone a cercare Zelar però ingabbiato da Grgic e mai è costretto a cedere il pallone. Gislimi, Cimignani, ancora Grgic è largo sulla destra, è liberissimo Karimov, infatti viene servito l'Uzbeko che è sul lato corto dell'area di rigore, guarda la centro cross messo fuori da Victory di testa, recupera Papadopoulos, simula il tiro, poi decide di andare a crossare in mezzo dove Cimignani di sinistro lo appoggia, pallone che è già uscito dall'area di rigore. Gislimi sulla tre quarti, largo Cimignani, servito sulla sinistra, lì si fa incontro Tsunemoto, viene invece servito Dos Santos tra le linee, pallone dentro, ribattuto da Harder a impedire alla cross di raggiungere il centro dell'area di rigore. Palla laterale già battuto, Dos Santos all'indietro verso Del Croix, sulla destra sono tutti liberi, sia Papadopoulos sia Karimov, infatti viene servito dal tedesco di origini greche. Karimov ora in questo momento in possesso di palla, si fa vedere Grgic che infatti la riceve. Apertura sulla sinistra imprecisa per Cimignani, intercettata da suo Basilea che allora può provare a ripartire, ma un'altra volta lì nel cerchio di centrocampo Zan Zeller non riesce a tenere un pallone. Cimignani allora può guardare da centro, decide di andare in area di rigore da Dos Santos, poi al limite la conclusione smorzata mai pericolosa di Anto Grgic finisce sul fondo. 24esimo, 0-0 sempre, resiste il risultato di parità, non si sblocca qui al San Jacopo la situazione. Papadopoulos riesce a divincolarsi tra due avversari nel cerchio di centrocampo, serve di Slimi, si fa incontro Harder dentro a cercare Steffen, scattato sul filo del fuorigioco Steffen, la conclusione di sinistro ribattuta da Victory e Lugano che guadagna un calcio d'angolo, il primo da sinistra. Qui buon movimento da parte del capitano bianconero, scattato sul filo del fuorigioco, servito e poi senza praticamente guardare la posizione della porta concluso, ma con il piedone Victory gli ha impedito di raggiungere lo specchio della porta. Steffen sul pallone alla battuta dei paraggi Cianto Grgic, vediamo se Steffen va diretto questa volta, è così. Pallone che raggiunge la testa di Lettura, anticipato da Buio. Allora riparte la Basilea con Ola Igbe, anticipato cambiamente da Karimov. Poi a pallone che raggiunge nuovamente l'area di rigore, nuovamente la testa di Victory. Il cross era di Dos Santos, quarto corner per i bianconeri. Questa volta si cambia fronte, si torna laddove ne sono già stati battuti due. E questa volta pare essere Anto Grgic il battitore con Steffen che invece va a prendere il posto proprio del numero 8 lì nei pressi della bandierina. Vedremo se si giocherà il corner corto oppure il pallone raggiungerà il centro dove ci sono tutti i saltatori. Infatti così è la testa di Papadopoulos, pallone che però sorvola la traversa di diversi metri. Nulla di fatto anche in questa occasione, si rimane sullo 0-0, 26esimo di gioco. Però sin qui David Lugano, seppur in maniera moderata, però più pericoloso della Basilea.
0: Sì, merito della difesa bianconera, lo abbiamo sottolineato, lo raccontavi anche con Mai, qualche intervento mica male, diciamo così, e con Del Croix soprattutto, però il Basilea fa un po' fatica là davanti, lo dicevi, per fortuna del Lugano Zelar non ha ancora toccato tanti palloni, appunto fa sì che la partita sia in mano ai bianconeri, ma ormai non è una novità, Patrick, comunque sono alcuni anni, diciamo così, adesso da quando Mattia Crocitorti ha preso in mano la formazione bianconera, che il 90% delle volte è proprio Lugano a fare la partita.
2: Così è anche in questo caso, evidentemente, anche se il possesso palla è abbastanza, anzi no, distribuito, ho avuto una percezione errata almeno negli ultimi minuti, 65% di possesso palla bianconero. Ma ora è la Basilea in possesso con Harder, indietro per Tsunemoto nella propria metà campo, lo scambio con Daniliuk tra le linee verso Omeragic, che dunque si è ristabilito dal colpo all'accostato che aveva subito contro Dos Santos. So rallenta il gioco sulla fascia destra il senegalese, all'indietro verso Tsunemoto. Omeragic, linea di centrocampo raggiunta dalla pallone sui piedi di Daniliuk, a sinistra si converge dove c'è Victory, infastidito da Stefano, infatti un pressing che risulta produttivo, ma il pallone che finisce sui piedi di Pislini non raggiunge nuovamente l'11 bianconero, che avrebbe potuto andare da solo verso Omlin. Il rimpallo non ha favorito l'assist di Bislimi, qui lottano Zelar e Mai, Zelar sposta Mai con il corpo, entra in area di rigore, la conclusione di destro che si stampa sul palo da parte di Zelar, pallone che rimane però lì, e c'è poi l'interruzione da parte di Desire Blanco, posizione irregolare, ma qui ecco l'abbiamo chiamato, primo vero pericolo per il Lugano con Zelar che in questo caso si è fatto rispettare, ha dato una spallata a Mai, lo ha spostato al limite dell'area di rigore, poi è entrato da destra nell'area piccola con il tedesco che lo ha raggiunto, lo ha infastidito, ma c'era una posizione di fuorigioco dello stesso Zelar che avrebbe vanificato l'eventuale rete, però pallone brivido che è andato a stamparsi sul palo sinistro della porta di Fonbalmos, tiro a incrociare dello sloveno che quando entra in area di rigore sa sicuramente fare il suo mestiere. Bisogna allora limitarlo, così come è stato fatto in questi primi 28 minuti e 30, a una ventina di metri dall'area di rigore, spalle alla porta dove Zanazzella rimane in loco, qui Moncada anticipato con una sforbiciata da parte di Omlin, era pericoloso, qui è l'occasione ed era interessante, Moncada aveva raggiunto il pallone con la sfera che aveva scavalcato la linea difensiva della Basilea, si era intrufolato l'honduregno, ma poi ha dovuto fare i conti con Omlin che era l'ultimo dei renani rimasto, uscito dal proprio terreno personale, l'area di rigore, con una sforbiciata, anticipato come detto Moncada. Del Croix nella propria metà campo, Bislimi, il tocco verso Dos Santos, spinto alle spalle da Daniliuk, ma rimane in possesso il Lugano, dentro a cercare Moncada sulla sinistra, anticipato da Victory che poi senza guardare rioffre la sfera a Omlin. Ancora Victory, ancora il nigeriano numero 55 arrivato in questa sessione di mercato a rinforzare la retroguardia di Stefano Lichtsteiner. Bislimi mette giù con il ginocchio, serve Cimignani, Del Croix, Mai, siamo nella metà campo del Lugano, qui a pallone alto questa volta preciso da parte del tedesco a cercare Cimignani, Stefan tra le linee, il filtrante per Dos Santos non arriva a destinazione, pallone che però finisce in fallo laterale già battuto dallo stesso Cimignani. Bislimi addomestica la sfera, gli era arrivata ad altezza petto, poi Grigic nel cerchio di centrocampo a ricercare e a richiamare in causa Mai. Bislimi, Steffen sulla sinistra a duello con Su, Basilea tutto quanto piazzato dietro la linea del pallone, fatta eccezione per Zelar che rimane lì in agguato pronto a far eventualmente ripartire la manovra rosso-blu. Steffen, siamo sempre qui sotto la nostra postazione microfonica, sempre a sinistra, carica lì a destra Bislimi, ribattuto dalla retroguardia renana, altra conclusione che non raggiunge nemmeno Omlin, due palloni in campo, bisogna attendere che Del Croix ne metta fuori uno. Stesso Haitiano riceve il pallone, si va verso il centro. Fembalmos si scherma la visuale perché il sole lì batte ancora. Allora fuori dall'area di rigore deve fare attenzione quando la sfera tra i piedi. Mai davanti a cercare lo scatto di Steffen, prova a vincere il duello di velocità con Daniliuk, vi riesce, spinto poi Steffen, riesce a tenere il pallone in campo, lo fa rimbalzare sulla gamba di Daniliuk, pallone che visto da questa postazione era finito in corner. Blanco invece ha deciso per il rinvio dal fondo per il Basilea, ma il tocco, posso rivederlo in questo momento dalla replay, l'ultimo tocco è nettamente di Daniliuk, che con lo stinco aveva messo il pallone sul fondo, sarebbe stato quinto calcio d'angolo per il Lugano. Così non è, riparte allora la formazione di casa con il lancio lungo sempre a cercare Zelar, sempre anticipato di testa da Luca Samai. Baraghi ci mette giù un pallone a campanile spedito in alto da Torella, poi Cimignani si rimpossessa del pallone, davanti filtrante a cercare Dos Santos, qui non intuisce il suggerimento Renato Steffen, che lo voleva forse raso terra, lo scavettino di Dos Santos invece a chiamare in causa il proprio capitano, che già sul nascere ha mollato la presa e che ora lancia, si sfila la fascia di capitano, la lancia a un assistente di Matteo Crocitorti perché evidentemente si era rotta o comunque infastidisce Steffen, al quale ne è stata data una nuova. Basilea tutto riversato fascia a sinistra, Victory, Maragic, si fa incontro a Moncada che è da solo in mezzo a quattro renani. Daniliuk ha tutto il tempo per girarsi sulla destra e servire Tsunemoto, ancora il numero 6 giapponese spinge, c'è solo larghissimo, viene infatti servito Dos Santos, ripiega a dare manforte a Cimignani e poi lo stesso Dos Santos chiama in causa Bislini a dirgli insomma vieni a darci una mano. Infatti il numero 25 subito si è catapultato a triplicare la marcatura e allora Tsunemoto obbligato a tornare nella cerchia di centrocampo dove c'è Victory, tutto il Basilea schiacciato nella metà campo del Lugano. Siamo già sulla sinistra dove Ola Igbe sfida Karimov, ancora Ola Igbe torna all'indietro, sterza, qui fa buona guardia nel laterale uzbeko, dentro a cercare Harder per vie centrali il numero 44 arrivato dalla Fiorentina, poi a Vuyo a sinistra Ola Igbe, sono in due su di lui Karimov e Grgic. Infatti Ola Igbe decide di tornare da Vuyo che oggi sostituisce l'espulso Sissé, doppio giallo in un minuto per Sissé. Zelar al limite dell'area di rigore, poi finta il tiro Ola Igbe, ancora Zelar si fa vedere, la conclusione di Ola Igbe, mette fuori con una smanacciata con Balmos, forse un po' infastidito anche dalla luce del sole, non ha visto proprio partire benissimo il tiro, si poteva forse fare meglio, ma è stato bravo con Balmos comunque a dire di no, quindi a fallo su Victory. Nel cerchio di centrocampo i tifosi della Basilea chiedevano un cartellino giallo, rivediamo la conclusione di Ola Igbe, potente laterale a mezza altezza su cui si è avventato von Balmos che con le mani aperte ha respinto la conclusione della belga. Si sta tergiversando qualche istante prima di ripartire, direttrice di gara Blanco attende che Dos Santos allacci le scarpe, si renda disponibile, farà ripartire l'azione. Daniliuk su le moto, lo stesso Dos Santos a cercare di rubargli il pallone, lo fa Del Croix in questo caso che poi gioca al centro verso Steffen, subito di prima a cercare Moncada sulla sinistra che mette giù di petto in un qualche modo, poi è mezzo a tre, Moncada cerca di superare sia Daniliuk e sia Victory, alla fine con l'esperienza il capitano austriaco si interpone mettendo il corpo permettendo a Victory di recuperare la sfera. Tsunemoto il lancio lungo a cercare So che scatta sulla destra, Del Croix va a proteggere la propria area di rigore, poi di prima So mette al centro un pallone lunghissimo che non raggiunge Ola Igbe, raggiunge però Torella, ora sì Ola Igbe punta sempre Karimov in un duello che si rinnova, poi Bislimi interviene, ruba la palla, viene sgambettato e riguadagna il possesso per il Lugano. In questo caso non c'è cartellino, l'unico ammonito del confronto rimane Derek Moncada che dopo un solo minuto è finito sul taccuino della signora Desiree Blanco. già battuto la punizione, 36esimo intanto qui a San Jacopo, si sta scivolando verso il 45esimo con il risultato che non si sblocca, si rimane sempre sullo 0-0. Qui un po' in difficoltà del Croa, messo sotto pressione da So, poi è del Croa rimedia, butta in avanti dove Moncada mette giù di ginocchio, reclama anche un fallo e allora il Basilea ne approfitta perché il fallo non è stato fischiato e torna in possesso Daniliuk sulla linea di centrocampo, qui è sotto la nostra postazione microfonica, qui nella zona d'ombra della San Jacopo, dall'indietro verso Victory Omlin, entro per vie centrali da Torella, pallone che in qualche modo arriva ad Arder, infatti si dispera Mattia Crocetordi perché il doppio rimpallo favorito il numero 44, recupera però il pallone Steffen sulla tre quarti, serve Bislini più spostato sulla destra, adesso addirittura sull'estrema destra dove c'è Karimov, prova il cross, decide invece di tornare all'indietro da Papadopoulos, interno verso Grgic, all'indietro ora da Mai, sempre altezza della linea mediana di centrocampo, ora sorpassata all'indietro dove c'è Fombalmos, tutto solo libero di lasciare il pallone a Del Croix. Grgic Mai spostato sulla destra, un colpo di tacco elude l'intervento di Zeller e torna da Fombalmos, si attende il posizionamento dei compagni, il numero 16 che veste di verde, divisa da portiere, decide ora di andare da Bislini, poi il lancio lungo sempre di Fombalmos a cercare la testa di Papadopoulos, anticipato da Olaigbe, poi in semi rovesciata Papadopoulos ributta in avanti, pallone che finisce preda di Dos Santos, anticipato da Victory, poi il pallone finisce nuovamente sul piede di Dos Santos, la conclusione di sinistro del numero 27 che si stampa sul palo, pareggiato il conto dei legni, anche se quello della Basilea è da annullare visto che la posizione precedente di Zeller era di fuorigioco, in questo caso tutto regolare, ma conclusione di Dos Santos a incrociare con il mancino. Qui ha beneficiato di un rimpallo il numero 27, ha dato un'occhiata alla porta, conclusione di piattone, forse avrebbe dovuto colpire di collo qui a Dos Santos per imprimere maggiore potenza alla pallone, sfera che come detto si è stampata sulla palla, era sulla traiettoria Omlin ma era già battuto perché è arrivato dopo il pallone, quindi qualche centimetro più a sinistra e si sarebbe urlato al gol il primo di questo confronto e avrebbe fatto bene a un Dos Santos in difficoltà in questo inizio di campionato. Ancora Dos Santos prova a sfondare sulla sinistra, lato corto dell'area di rigore, perde però la sfera, scivola poi recupera in qualche modo il pallone dentro Cimignani per Steffen che non riesce a controllare il pallone di ginocchio, anzi serve praticamente con un retropassaggio la palla a Omlin che è impresa, la fa sua e la rimette nel gioco Tsunemoto. Avanti a cercare Arder, un po' leggerino qui, perde il contrasto con la Bislini, è fortunato perché c'era alle sue spalle So che recupera il pallone, cerca Zeller nel cerchio di centrocampo ma come ogni volta perde il duello personale con Mai, ormai è diventata una sfida personalissima quella tra i due. Karimov, sempre il tiro fintato di destro al centro verso Steffen, c'è Cimignani che viene servito con il mancino da Steffen, pallone che viene bucato da parte di Tsunemoto e forse preso alla sprovvista, Cimignani non è riuscito a metterlo a terra, sarebbe stata una buona occasione questa con Cimignani che è entrato alle spalle di Tsunemoto, non è riuscito a intervenire e allora pallone che è sfilato sia alle spalle sue sia quelle del giapponese ed è finito sul fondo. Il Croa recupera un pallone vagante che era arrivato nei pressi del cerchio di centrocampo senza padrone a seguito del rinvio di Omlin, pallone che ora il padrone ce l'ha, risponde al nome di David Fombalmos che come al solito rallenta le operazioni, come al solito attende che qualcuno si muova, nessuno dei 20, dei 21, degli altri 21 si muove, alla fine Steffen decide di sacrificarsi e scendere di qualche metro accorciando sulla portiere e lo serve, infatti ora Mai supera la linea di centrocampo, torna all'indietro da Steffen, c'è tutto libero qua sotto, Cimignani non viene servito, gli viene preferito invece Bislini nel corto del Croa, ora sì, pallone che raggiunge Cimignani, impreciso però il tocco del numero 21, Basilea che torna a spingere centralmente il filtrante alto da parte di Torella, a cercare l'imbucata di Sow, anticipato però anche in questo caso dall'ottimo intervento, dall'ottima copertura di Mai, che è davvero fatto eccezione per quel pallone che ha rischiato di diventare pericoloso gettato nel cerchio di centrocampo. Non ha sbagliato nulla e da questi primi 41 minuti in cui nessuno è ancora riuscito a sbloccare il punteggio del Croix. Papadopoulos, Karimov, Papadopoulos è messo a terra ma si prosegue per la norma del vantaggio del Croix. Chiama a gran voce il pallone sia Bislimi qui sulla sinistra sia Cimignani, che gli è avanti di qualche metro. Ora sì, Bislimi può andare avanti con Cimignani, gli rimane a ridosso. Sow torna a coprire, allora si va per vie centrali del Grujic, dentro bel pallone a cercare Steffen, anticipato dalla testa di Victory che lì sopravanza di una trentina di centimetri, anzi una ventina forse, esagerato. Torella sulla sinistra supera la linea di metà campo, Karimov va a battagliare per sottrargli il pallone, lo fa fallosamente. Allora c'è a disposizione della Basilea una punizione circa 40 metri dalla porta di Fombalmos. Non c'è fretta di battere, non c'è fretta di far ripartire l'azione. Stesso Torella a rimettere in gioco il pallone, ha giocato all'indietro da Victory Daniliuk sulle moto, prende in mano la situazione, decide di andare a destra dalla senegalese Sow. La sovrapposizione di Harder contrastato efficacemente da Del Croix, poi Dos Santos spalle alla fronte offensivo, decide di tornare indietro da Bislimi, messo a terra fallosamente da Omeragic. Fallo subito segnalato dalla secondo uomo Linda Schmidt, e Lugano che può rifiatare, può tornare a dirigere le operazioni sotto la curva Muttenz, continua a sbandierare e incitare i propri giocatori, nutrito, folto anche il gruppo di bianconeri che hanno deciso di intraprendere la trasferta per venire qui alla San Jacob in questa bella domenica soleggiata. Quasi 43 minuti giocati, iniezione che sta per battere Del Croix.

0: veloce, vorrebbe che si giochi qui alla San Jacopo. Si gioca infatti Cimignani a sinistra, il raddoppio di So sulla marcatura già presente di Opzione Moto è efficace perché So recupera il pallone in scivolata, Cimignani interrompe quella che poteva essere una sortita offensiva renana e termina con la rimessa laterale che Opzione Moto opera all'indietro verso Daniliuk. Omlin, la pressione di Moncada a provare a rubare il pallone a Omlin, a memoria di quanto fatto dal suo capitano Steffen, che era riuscito a sottrarre il pallone all'estremo difensore dei basilesi. So a battagliare con Delcroix, lo spinge sino alla linea laterale e poi Moncada viene messo a terra con Matteo Crescitorti che imbufalito va a lamentarsi con il quarto uomo Kanagasingam. Ma si prosegue, non c'è fallo, victory sulla fascia sinistra. All'indietro da Omlin, a destra da Daniliuk, fase un po' di stanca, squadre che stanno attendendo l'intervallo. Daniliuk qui sbaglia l'appoggio per Victory, allora Steffen può recuperare il pallone, entra in area di rigore, la conclusione di sinistro con lo stesso Daniliuk che si stende, poi il pallone dentro a cercare la testa di Moncada e mette fuori però buio. Duello di velocità tra Gjurgic sul fronte destro e Victory, è lo stesso basilese ad anticipare ma a mettere fuori il fallo laterale. Allora c'è tempo per il Lugano di rifarsi avanti mentre vengono segnalati 2 minuti di recupero in questa prima frazione di gioco qui alla San Jacopo Park. 0-0 sempre tra Basilea e Lugano. Lugano in possesso con Mai nella propria metà campo, ora Lugano che si è rischiacciato all'indietro di qualche metro ma sempre in possesso. A destra l'apertura pregevole di Mai verso Papadopoulos, dentro a cercare Moncada ma il cross è impreciso, non è abbastanza potente per raggiungere Moncada che allora deve guardare Victor impossessarsene. Ne esce ora dall'area di rigore il nigeriano, troppo lungo il passaggio a cercare Zelar che si dispera, non è riuscito veramente a prendere un pallone dei rilanci effettuati dai propri compagni. Chiama a gran voce il pallone qui e Cimignani sotto la nostra postazione, viene anticipato da Tsunemoto però So beneficia del rimpallo, dentro poi per Harder, pallone a campanile dopo che si era infranto sulla gamba di Bislini ma in precedenza So era stato messo a terra e quindi ci sarà una punizione per il Basilea, ci sarà tra qualche istante perché il pallone è in possesso di Fombalmos che con grandissima calma lo butta in avanti e ora arriva piano piano laddove nella metà campo della Basilea andrà battuto questo calcio di punizione. Tsunemoto da So a pochissimi centimetri da Lechsteiner che così come il suo collega, così come il suo omologo Mattia Crocetorti si sbraccia a dare indicazioni soprattutto a Tsunemoto a cui fa segno di avanzare su quella fascia che gli è stata assegnata, quella destra, è proprio la giapponese in possesso di palla, 20 secondi al termine del secondo minuto di recupero dentro Tsunemoto, proprio scelto da Harder quale prossimo compagno per ricevere il pallone nell'area di rigore. Lugano che però ha messo fuori con Mai allontanando la sfera, ultimissima occasione, rimessa laterale sulla tre quarti per il Basilea, fronte destro, non c'è più tempo, pallone gettato all'indietro. Allora la direttrice di gara Blanco rispedisce tutti negli spogliatoi, 0-0 dopo i primi 45 minuti qui alla San Jacopo Park tra Basilea e Lugano, tutto sommato una sfida equilibrata, un legno per parte, quello di Zelar che però era partito da posizione irregolare e quello di Dos Santos a incrociare Di Mancino che come detto porta il risultato negli spogliatoi sullo 0-0. Ci risentiamo tra un quarto d'ora, linea a Comano.
1: Con l'impressione che a questo Basilea sia comunque battibile, vedremo se Mattia Crocitorti in occasione del secondo tempo cambierà qualcosa là davanti. È cambiato qualcosa tra Sion e Thun dal fatto che appunto i Vallesani dal 41esimo minuto sono in 10 per l'espulsione di Silla, doppio giallo, dunque Vallesani che dovranno giocare 50 minuti più recupero con l'uomo in meno. Si è concluso in questo istante il primo tempo, risultato sull'1-1. Si sono concluse nel frattempo le sfide di Serie A: Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, prossima partita alle 18 Bologna Sassuolo, questa sera alle 20:45 Juventus contro Milan. E si è concluso anche il Gran Premio di Formula 1 a Monza con la vittoria di Kimi Antonelli su Mercedes. Antonelli che proprio

l'ultimo aggiornamento che avevo dato quarto d'ora abbondante e fa al 50° giro dei 53 previsti ha sorpassato Russell, il compagno di scuderia. Alla fine secondo, terzo posto per Max Verstappen, quarto e quinto per Norris e Piastri. La Ferrari può festeggiare, diciamo così, il sesto posto di Hamilton. Secondo tempo di Basilea Lugano che tornerà tra 15 minuti circa, allora noi ne approfittiamo per ascoltare un po' di musica a partire da One Republic.

0: E ormai è tutto pronto al San Jacob per la ripresa del secondo tempo di Basilea-Lugano. Risultato ancora fermo sullo 0-0, ma Patrick Locatelli, nostro inviato, c'è un qualche cambiamento, mi sembra doppio, se ho visto bene qui sul mio monitor, soprattutto in casa Basilea, giusto?
1: C'è un triplo cambiamento in casa Basilea, hai visto parzialmente bene, 2 su 3 li hai presi. Allora capiterà anche a me, allora immagino. Escono a metà campo Torella e Harder per fare posto a Metigno e a Shaqiri, acclamato già con i cori per insomma il suo ingresso in campo, e poi lascia il campo Omlin, che probabilmente ha risentito, ha avuto un riacutizzarsi del suo problema, rientrava oggi, lo avevamo detto, da un mese di assenza, e al suo posto è entrato un altro ex di giornata, ossia Mirko Salvi. Dunque triplo cambio speso alla pausa da Stefan Lichtsteiner, mentre si è tornati in campo in casa Lugano con lo stesso 11 che aveva affrontato il primo tempo. Basilea in possesso di palla proprio con Salvi, che di sinistro regala il pallone a Bislimi sul limite dell'area di rigore. Steffen, la conclusione poi di Dos Santos, smorzata dalla piede di Daniliuk, e pallone che finisce preda proprio di Salvi. Lo stesso Daniliuk, fascia a destra, evidentemente ora Basilea che attacca da destra verso sinistra, sull'altro fronte c'è Lugano. Zeller, lo scambio con So che scatta tutto da solo, rincorso da Del Croix sulla fascia destra, limite dell'area di rigore, gioco di gambe di So, pallone dentro per il tocco sotto porta da parte di Metigno, e sono bastati 90 secondi alla Basilea con uno dei due giocatori di movimento neo entrati per trafiggere la porta di Fombalmos. Cross raso terra da destra da parte di So, che ha violato l'area di rigore. Pallone che ha raggiunto il piede di Metigno, il congolese, che poi con un tocco beffardo ha trafitto Fombalmos, che ha potuto solamente guardare il pallone e superare la linea di porta, anticipato nell'occasione Papadopoulos da parte di Metigno, che come detto con un tocco sotto l'area piccola è riuscito a battere una prima volta Fombalmos. Dunque cambia la situazione al San Jacob Park, prima rete stagionale per Metigno. Basilea 1 Lugano 0, allora vedremo, colpito subito a freddo nel Lugano, come reagirà a questa rete dei padroni di casa. Lo diceva Papadopoulos, anche se andiamo sotto in questa stagione abbiamo la forza, la capacità mentale per rinvenire e per rimettere in piedi la situazione. Vediamo se così sarà. Lugano subito nel possesso di palla con Mai nel cerchio di centrocampo. Del Croix converge a sinistra dove si è abbassato Cimignani, e scatta Dos Santos a farsi vedere, però anticipato da Daniliuk, e indietro verso Salvi che spara in alto a cercare Zeller. Questa volta vince il duello con Amai, ma il pallone non rimane preda dello sloveno, finisce invece sui piedi di Papadopoulos, che gioca all'indietro da Fombalmos. Dunque battuto una prima volta in questo confronto, che dunque incassa la quarta rete in questo campionato di Super League 2026-27. Mai si avventura in mezzo a due avversari, fortunatamente viene messo a terra da So. C'era anche Shaqiri ad aver messo la gambetta per infastidire il tedesco. Alla fine, dopo aver caracollato avanti ancora di qualche metro, il centrale del Lugano è caduto a terra. Dico fortunatamente, perché la sfera era finita in possesso della Basilea, che poteva rifiondarsi verso l'area di rigore del Lugano, e lì sarebbero stati guai. Bislimi avanti con la puntina a cercare Dos Santos, anticipato da Daniliuk che è sconfinato nella metà campo avversaria. Qui sbaglia Tsunemoto, allora favorisce l'ingresso della tre quarti da parte di Moncada, che poi lo supera in velocità sulla sinistra, pallone dentro, non c'è nessuno in area di rigore, c'era Steffen che però è scivolato sul dischetto di calcio di rigore. Qui era intelligente, forse un po' troppo forte, la soluzione adottata da Moncada, che ha guardato alla centro dopo aver lasciato sul posto Tsunemoto ed essere entrato sul lato corto dell'area di rigore dalla parte sinistra. Ha visto dentro Steffen, che però ha mancato il tempo scivolando, mancando l'intervento del Croix nel cerchio di centrocampo. Mai più a destra dove c'è Papadopoulos, lì si va incontro Olaigbe. Il cambio di gioco totale da parte di Karimov, bello a raggiungere Cimignani, duella con azione moto, pallone dentro a cercare ancora una volta la testa di Steffen che rimette in mezzo, addomestica il pallone Moncada nell'area di rigore, rigioca all'esterno per Cimignani, ancora a cercare la testa di Steffen, questa volta va Karimov, interviene Karimov che però spedisce nuovamente il pallone ancora su Cimignani, pallone nuovamente dentro in area di rigore, batti e ribatti, diversi uomini mancano il pallone di testa, poi la conclusione svirgolata di sinistro al limite dell'area da parte di Dos Santos permette a Mirko Salvi, tra gli applausi, di uscire a impossessarsene, impadronirsene e a far ripartire l'offensiva renana. Scende Shakir a prendere il pallone, lo restituisce proprio all'estremo difensore, avanti a cercare So che con il attacco riesce a far pervenire il pallone a Zeller, però portato dalla marcatura di Maia ad arretrare, veramente una marcatura uomo quella del numero 17 bianconero nei confronti del 9 rossoblu, qui bel gioco di gamba di parte di So che entra in area di rigore, poi ancora giocata ai danni di Del Croix, 2 contro 1, i due sono Del Croix e Cimignani, e gioco di prestigio l'ennesimo da parte di So, poi cross dentro ancora a cercare la testa di Metigno, cavalcato il numero 5 congolese della Basilea, rimane sul pallone Olaigbe che gioca indietro verso Vuillot, sempre a tre quarti Basilea, sempre Basilea schiacciato nella metà campo della Lugano, la conclusione di destro da parte di Danilio che il tiro si smorza sul corpo di un bianconero e finisce preda di Fombalmos, si era fiondato in avanti Moncada, non servito però dal proprio portiere, allora mestamente l'honduregno ritorna nel cerchio di centrocampo, Fombalmos nel frattempo ha messo giù il pallone. Prende fiato il Lugano, Del Croix, vertice dell'area di rigore, a sinistra Cimignani, alla centro dove c'è Grgic, più a destra Dabislini, ancora più a destra dove Karimov prova a sfondare, è libero a qualche metro a disposizione, poi però ci mette il piede Olaigbe e gli dice da qui non si passa. Ma ha guadagnato una rimessa laterale Bekruz Karimov, indietro verso Mai, pallone ceduto a Bislimi, nuovamente fascia destra, il triangolo tra Bislimi, Karimov e Papadopoulos, alla fine ne esce la Basilea con il pallone, con Zeller che con un gioco di gambe mette fuori gioco Steffen, può lanciare Olaigbe sulla sinistra, c'è a destra solo, tutto da solo nel mezzo del Croix, rinviene Steffen che riesce a recuperare il pallone con grande esperienza, qui il capitano bianconero ha soffiato la palla a Olaigbe che avrebbe potuto con un secondo di vantaggio servire So in mezzo all'area di rigore, fortunatamente non è stato così, fortunatamente Renato Steffen è riuscito a recuperare, infatti adesso boccheggia il capitano bianconero, è riuscito a recuperare su Olaigbe che in precedenza, o meglio mandato a vuoto in precedenza da parte di Zeller che è stato bravo nell'occasione di vincolarsi tra due maglie bianconere. Grgic ora nella cerchia di centrocampo, tocca per Steffen che di destro va indietro da Mai, è largo di Slimi, con un po' di difficoltà mette giù con lo stomaco, poi si avventura a destra, decide invece poi di andare a sinistra dove c'è Grgic, apertura totale sulla fronte sinistro, la conclusione di Cimignani diretta su Salvi che dice di no mettendo in corner il quinto per il Lugano, conclusione violenta da parte della francese da sinistra con Salvi che allungandosi ha impedito al numero 21 di pareggiare i conti, mentre Fombalmos è venuto qui in panchina sotto la nostra postazione a ricevere, non ho ben visto se una pomata su una mano, scopriremo forse più avanti. Calcio d'angolo battuto dalla Lugano, pallone a rasoterra di Grgic che si infrange sul corpo di Zeller, e allora sesto calcio d'angolo per i bianconeri, stavolta Steffen è l'incaricato di rimettere in gioco il pallone, sesto corner per il Lugano, 0 battuti dalla formazione di casa, Steffen sotto i fischi della curva Mutens, un'occhiata al centro, alza il braccio, chiama lo schema, pallone che raggiunge la testa staccata imperiosa di Moncada, ma la testa è quella di Omelagic a mettere fuori Vero stacco impressionante di Moncada, ora ci prova Del Croix in mezzo a tre basilesi, pallone che esce dall'area di rigore e la recupera Karimov, l'ultimo uomo prima di Fombalmos nel cerchio di centrocampo. Grgic anche lui si è abbassato, ha recuperato qualche metro per dare conforto, per dare aiuto al giovane uzbeko. Steffen a sinistra, dentro per Moncada che però riesce a toccare il pallone, non a sufficienza per mettere in una posizione di favore Anto Grgic, che decide comunque di tirare di destro, pallone che finisce ampiamente fuori dalla porta di Salvi. Viene riproposto il gol di Metigno, cross rasoterra e anticipo da parte del congolese, anche di origini brasiliane, ad anticipare Papadopoulos, che è arrivato dunque in ritardo su quel pallone, che non ha potuto fare nulla, così come non ha potuto fare nulla il collega Fombalmos, se non osservare mestamente il pallone finire alle sue spalle. Spinge sulla destra ora Tsunemoto. Siamo all'undicesimo della ripresa, Basilea sempre 1-0 nei confronti del Lugano. Shaqiri, uno dei pochi palloni sin qui toccati dal capitano, che dunque ha ereditato la fascia da Daniliuk e gliela evidentemente per gerarchie a capochino restituita. Ancora Shaqiri, dentro per Omeragic, nel cerchio di centrocampo c'è Victory, ancora allo scambio con l'altro centrale Daniliuk. Omeragic viene qui a sinistra dove c'è Vujo, più a sinistra ancora dove Oleigbe prova a superare Karimov, si aiuta con le mani l'uzbeko per provare a fermare la spinta del numero 11 renano, all'indietro da Metigno, addirittura da Victory con la pressione di Steffen, che per poco non riesce a rubare il pallone al numero 55. So, larghissimo, uno dei migliori in campo per i renani, altro gioco a saltare Dos Santos, questa volta non riesce il senegalese a fare il prestigiatore. Cimignani in possesso davanti a Perado Santos, Del Croix evita l'arrivo di Zelar semplicemente rifugiandosi da fronte a Balmossa, pallone scagliato in avanti dal numero 16 estremo difensore bianconero, pallone dove non c'è nessuno ed è territorio presidiato da Daniliuk. Tsunemoto a destra, quello che timidamente guadagna qualche metro in avanti, ma è sempre la Basilea in possesso in questi primi 12 minuti della ripresa, in cui ora i renani hanno dalla loro il risultato e possono provare ad amministrare. Chiaramente l'ingresso di Shaqiri ha portato esperienza e può fare le veci di Lichtsteiner in mezzo al campo. Proprio Shaqiri a qualche metro di vantaggio, può avanzare la conclusione, la finta solamente di sinistro elude pure Desire Blanco, che cade a terra forse spaventato dalla conclusione di Shaqiri, che poi non è arrivata, il pallone comunque è arrivato in area di rigore e con un doppio colpo di testa Bislimi, poi mai, hanno chiamato in causa Fombalmos e ora attende il posizionamento dei compagni. Bislimi fa le veci di mai, per una volta sceso in area di rigore a prendere il pallone verso Grgic. Dos Santos a sinistra dove c'è Cimignani, supera la linea di centrocampo, entra in quella della Basilea, gli si fa incontro Tsunemoto, ancora Dos Santos, Grgic, il lancio sulla destra dove Karimov mette giù abilmente, più accentrato c'è Bislimi, viene servito, poi Karimov decide di andare da Steffen, lo scarico verso Bislimi, la conclusione fintata, dentro ancora per Steffen, il cross di destro a cercare il Cimignani che di sinistro segna e Cimignani pareggia i conti con il cross di Steffen, poi Cimignani va sotto la curva Mutens a indispettire i tifosi di casa, richiamato subito sia da Salvi che lo spinge via, sia da Desire Blanco che lo allontana e gli dice due paroline, ma quello che importa è che il Lugano ha pareggiato i conti con Cimignani. Il cross da destra di Steffen, dunque non il suo a piede preferito, e poi la conclusione, in questo caso sì, di mancino da parte di Cimignani, che ha schiacciato il pallone a terra, pallone che poi ha superato Mirko Salvi. Qui vediamo il cross di Steffen proprio indirizzato a Cimignani, che schiacciando il pallone sul terreno l'ha fatto poi schizzare in alto, dove Salvi non è riuscito ad arrivarci ed è dunque stato battuto. Detto, fatto, David Lugano, che dunque è rientrato in partita.
0: Assolutamente sì, bravo Stefan, anche servito molto bene da Bislimi, che lo aveva visto. Stefan ha dato un'occhiata proprio sul secondo palo, ha servito Cimignani, che ha nel suo bagaglio, diciamo così, questi colpi tutto sommato meritato per quanto visto durante l'arco dell'ora di gioco. Una partita molto equilibrata e Lugano appunto che ha reagito, come diceva Papadopoulos e come dicevi benissimo te, ha reagito anche il Sion, che sotto di un uomo si è portato in vantaggio 2-1 contro il Latun, dunque la ribaltata grazie al rigore trasformato da Rudani al 53esimo, dunque 7 minuti fa. Sion, lo ricordo, che gioca con l'uomo in meno per l'espulsione di Sille. Ricordo anche che Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Monza partendo praticamente dalla 19esima posizione, giornata da incorniciare per Antonelli e anche per i tifosi italiani, diciamo così, non tanto per il sesto posto.
1: Il gol di Bislimi, il 2-1, erroraccio qui da parte di Salvi, che con un rinvio raso terra ha servito Bislimi sulla tre quarti, che non ci ha pensato due volte, di prima intenzione ha colpito e ha battuto l'ex portiere proprio del Lugano, che forse è stato un po' ingannato dalla sole. Ma ciò che più conta è che il Lugano in un amen si è portato sul 2-1. Qui rivediamo il pallone giocato da Salvi, l'anticipo da parte di Bislimi nei confronti di Metigno, il destro subito del 25 che ha stoppato, ha calciato in porta e Salvi, che era fuori di qualche metro, ha potuto solamente guardarlo finire in porta e fare evidentemente mea culpa, perché qui l'errore è tutto dell'estremo difensore, che lo ricordiamo al 46esimo è subentrato a Jonas Omlin, probabilmente ha dovuto cedere all'infortunio che l'ha tenuto fermo per più di un mese. E dunque, dopo il terzo gol di un campionato Cimignani, è arrivata anche la rete numero 1 in Super League, 26-27 per Bislimi. E adesso la musica cambia al 18esimo della ripresa, Lugano 2 Basilea 1. Qui poteva andare da solo Karimov verso l'area di rigore, non gli sembrava vero al numero 2 uzbeko, perché infatti c'era un cambio, c'era un fallo, perdonate, e ora sì, c'è invece un cambio, entra l'ex Aieti al posto di Moncada. Dunque primo cambio operato da Mattia Crocitorti, che toglie Moncada, obiettivamente oggi un pochino in difficoltà, forse anche condizionato dall'immediato cartellino giallo rimediato in avvio di confronto, ma comunque con la marcatura di Victory ha fatto fatica l'honduregno. E c'è un cambio, il quarto anche per Stefan Lichtsteiner, esce Olaigbe ed entra Otele, subito in possesso di palla il numero 7, dentro a cercare Zelar, che dà un'occhiata all'avversario, dà un'occhiata alla porta, tiene il pallone vivo sulla linea di fondo, gli si va incontro Lucas Mai, va all'indietro al centro dell'area di rigore dove c'era Shaqiri, pallone però che si è allontanato, sempre in possesso Basilea, ma si è allontanato di qualche metro e l'ha recuperato ora bene Albion Aieti, sottraendolo all'ex compagno Jerdan Shaqiri. Ora si invola sulla sinistra Dos Santos, da solo contro due, so e il raddoppio di Dani Luca. Vediamo cosa è in mente il numero 27, prova a tornare all'indietro dove c'è Stefano, ma poi commette fallo perché so gli aveva rubato il pallone e Dos Santos, per evitare la ripartenza del veloce senegalese, ha dovuto strattonarlo e buttarlo a terra. Victory scende a sinistra, disarciona Metigno Bislimi, lo ha provato ad anticipare come in occasione della rete, ma in questo caso lo ha fatto commettendo fallo. Allora lo stesso Metigno a rimettere in gioco il pallone per Omer Agic nel cerchio di centrocampo. Victory è sulla sinistra dove c'è l'ex servette Vuiu, ancora Victory servito nella propria metà campo con Vuiu che chiama al movimento i compagni e converge sulla destra verso l'uomo più pericoloso della Basilea Soca, questa volta con un controllo orientato ha provato a lanciarsi, autolanciarsi in area di rigore, controllo però sbagliato di diversi metri. Allora pallone che è finito sul fondo, rimesso in gioco da Fombalmos. Del Croix in pressione Zeller all'interno dell'area di rigore, ancora Fombalmos verso Mai a destra, Mai a mezzo metro all'esterno dell'area di rigore, spicchio, meglio fetta di campo destra, e ora è Lugano che non ha fretta, e ora è Lucas Mai che si arrende sul pallone e attende il movimento dei compagni, nessuno va a pressarlo, prova timidamente ora Shaqiri, lo imita Omeragic, ma Lugano riesce con una ragnatela di passaggio a uscire bene dalla propria metà campo, arrivando addirittura a sinistra dove c'è Cimignani, l'autore della prima rete, quella del pareggio per il Lugano. Metigno ha recuperato la sfera, gioca a sinistra verso Otele, atterrato da Karimov, intervento pulitissimo dell'Uzbeko che è andato sul pallone facendo volare Otele e recuperando la sfera, ottimo intervento, sempre dirigente, personalità, lo dicevamo già contro il Servette, personalità del laterale del Lugano, arrivato dal campionato uzbeko. Bekruz Karimov, che di anni ne ha solamente 19, ma che ha già giocato ai mondiali, dunque sicuramente è richiesta personalità per giocare la Coppa del Mondo a 19 anni. Victory nella propria area di rigore, 21esimo della ripresa, sempre Lugano avanti 2-1, perdonate. Alla rete di Metigno hanno risposto in rapida successione Cimignani e Bislimi nel giro di 2 minuti. Attenzione a solo ora però sulla destra, dietro verso Otele, il cross è errato da parte del nigeriano, dunque è diventato il secondo nigeriano in campo dopo Victory. So manda avanti Tsunemoto questa volta e decide di rimanere all'indietro, ma recupera il pallone Cimignani e poi c'era Bislimi che è stato atterrato dall'irruenza dello stesso Otele, anzi era Metigno, infatti riguadagna la metà campo lì dove Stefan Lichtsteiner ha deciso di schierarlo a sostituzione di Harder. Punizione a ridosso della linea laterale di cui si incarica Fombalmos, fa salire tutti quanti i compagni e guadagna qualche altro secondo prima di mettere in gioco il pallone sul dito di Desire Blanco, ora lo getta in avanti a cercare la testa di Aieti, sovrastato però da Daniliuk, pallone campanile esattamente a centrocampo che in un qualche modo Grgic cerca di mettere giù, sbaglia lo stop e allora sfera che finisce preda di Vujo che si getta in avanti a sinistra, è più largo Otele, Karimov lo invita a duellare, infatti lo mette un po' in soggezione perché subito perde il pallone Otele, poi lo stesso Karimov prova a eludere l'intervento del nigeriano, la giravolta per mandarlo fuori tempo, vi riesce, e allora Lugano che tra gli applausi dei bianconeri presenti esce dalla propria metà campo, Cimignani a sinistra dove batte ancora il sole, Dos Santos rallenta, siamo sempre comunque nella metà campo della Basilea, ora non più in quella bianconera perché mai è stato chiamato in causa, ora addirittura Fombalmos, Papadopoulos, a destra è sceso Bislimi che di chilometri ne sta facendo parecchi, anche Steffen si è passato di qualche metro, ancora la restituzione verso Bislimi per Grgic tra le linee in verticale, Karimov si propone, Grgic in sovrapposizione, non servito, allora giochicchiano ora sulla linea di centrocampo Steffen e Bislimi con nessuno che va in pressione, con Victory che infatti si dispera mettendosi le mani al volto perché nessuno sta pressando il Lugano che è in vantaggio e dunque può fare della melina il suo esercizio preferito. Ora Vujo mette giù di petto nella propria tre quarti difensiva Daniliuk, la giravolta per ritornare all'indietro da Salvi che continua a porsi la mano quale riparo dagli occhi perché come dicevo lì il sole continua a infastidire il terreno di gioco. Shaqiri prova a vincere il duello con Karimov, gli mette le mani sul collo e finisce a terra, infatti si brecca anche il cartellino giallo, che la spinta qui in questo caso è stata ritenuta irregolare da parte di Desire Blanco. Poteva forse fare meglio in questo caso, addirittura gomitata in faccia da parte di Jerdan Shaqiri. In presa diretta mi era parso più soft l'intervento del capitano dei Renani, invece ci ha visto bene da pochi metri Desire Blanco e ha estratto il cartellino giallo a indirizzo di Shaqiri, con Karimov che deve essere assistito dallo staff medico. Shaqiri è il primo ammonito della Basilea in questo confronto, mentre c'è una piccola pausa per soccorrere Karimov.
0: E allora ne approfitto, Patrick, perché è cambiata la situazione di nuovo al Tourbillon. 2-2 il risultato tra Sion e Thun. Lo ricordo, Thun che giostra praticamente dal 40° minuto del primo tempo con l'uomo in più, espulso il valesano Silla. Fer ha riportato la partita in parità, dunque 2-2 il parziale tra Sion e Thun. Sion che, nonostante l'uomo in meno, sta tenendo a testa alla formazione ebernese, che però ha trovato la rete del pareggio. Si sta giocando anche qui il 72° minuto di gioco, si sta riprendendo il gioco proprio a Basilea. Allora ritroviamo la voce del nostro inviato Patrick Locatelli.
1: 27° della ripresa, sempre Lugano avanti 2-1 nei confronti della Basilea, mentre sono stati segnalati, annunciati 28.415 spettatori in questa domenica 6 settembre 2026 qui al San Jacopo. Sembra una bella cornice di pubblico nello stadio basilese ad accompagnare le partite della squadra di casa. Ora è Steffen ad accompagnare Karimov sulla linea di fondo, il cross raso terra dentro da parte dell'uzbeko a cercare Dos Santos, che è purtroppo era scivolato al limite dell'area di rigore. Non la prima volta che Dos Santos scivola, perde l'equilibrio, forse una scelta sbagliata di Tacchetti, sta portando il numero 27 a perdere l'equilibrio un po' troppo spesso, e qui c'è un fallo nei confronti di Metinio, messo a terra nella cerchia di centrocampo, e c'è un altro cartellino giallo, questa volta rimediato da Anto Grgic, che aveva impedito la ripartenza di Metinio dandogli un colpo con il fianco e interrompendo la sua corsa. È già ripartito il Basilea con Omeragic indietro verso Daniliuk sulle moto e largo sulla destra. Aieti va a infastidire ancora l'austriaco Daniliuk. Victory in questo caso è Steffen ad dare noia, è sceso ancora Omeragic a prendere il pallone, lo ha servito all'indietro da Salvi, che si sposta in questo caso all'ombra per rimettere in gioco il pallone. Daniliuk sulle moto, fascia destra di competenza della Basilea. So si accentra, vediamo cosa inventa ora il giocatore arrivato dalla Pro Vercelli, addirittura dalla Lega Pro italiana, ma il talento del senegalese è vivo, è palpabile, e la rete praticamente è da accreditare a lui. Dentro Otele a cercare la testa di Tsunemoto, anticipato da Cimignani, qui per fortuna, perché c'erano ben due basilesi alle spalle della francese. Avesse mancato l'intervento di testa, Cimignani avrebbe favorito il colpo di testa di o Tsunemoto o Otele, e va lo stesso Cimignani accentrandosi da Steffen. Sale Karimov, qui è bravo Steffen a temporeggiare, poi con un giochetto serve all'indietro del Croix, un po' di irriverenza qui da parte di Steffen, altro carattere forte nella rosa a disposizione di Mattia Crocitorti, altra personalità che sicuramente non si fa irretire dagli avversari, anzi è lui stesso a irretire la formazione di casa. Mai Papadopoulos dietro, dove con Balmos attende l'arrivo della pallone nell'area di rigore, poi ancora Mai ascende a recuperarla, Zelar dagli fastidio. Grgic, ancora lo scambio con Mai, si scusa Anto Grgic perché il servizio non era dei quelli più impeccabili. Ora è Bislimi a venire come un ascensore a prendere il pallone, in avanti in verticale verso Grgic. Papadopoulos è largo sulla destra, Otele gli si fa incontro, lo evita. Allora ancora Grgic che si avvicina lentamente alla linea di centrocampo, torna all'indietro dove c'è Bislimi che fa il suo ingresso nel cerchio di centrocampo, poi si ferma mettendo il pallone sulla sfera. apre a sinistra dove c'è Delcroix, più largo ancora c'è Cimignani, si lancia in avanti Delcroix, poi demorde e decide di ritornare sui suoi passi perché la zona è già popolata da Albion Aieti. Poi è Steffen all'indietro dove è rimasto il solo Mai, ora torna a riposizionarsi Delcroix, il lancio di Mai a provare a chiamare nell'azione Cimignani, anticipato però da Tsunemoto, poi è So, ancora Tsunemoto, si cambia fronte, si va a sinistra, ci si sposta a sinistra, poi nuovamente a destra dove c'è Daniliuk, giro palla dei centrali della Basilea per provare a trovare una soluzione che permetta alla squadra di pareggiare i conti. Ma il Lugano è lì posizionato, ben posizionato, e chiaramente evita che la Basilea possa pareggiare la contesa. 2-1 per il Lugano, 31esimo della ripresa, quindi ci avviciniamo, ci dirigiamo verso i minuti finali di questo confronto, il sesto in campionato per i bianconeri, che dovranno recuperare quello posticipato causa Coppe Europee con il San Gallo. So, il lancio all'interno dell'area di rigore che Zeller non riesce a mettere giù, pallone che gli sfila sotto i tacchetti, raggiunge comunque Otere, la conclusione è il palo da parte di Otere, il tiro a giro a mezza altezza da parte della 7 della Basilea che si è infranto sul palo, dunque pareggiato il conto dei legni regolari, perché lo ricordo ancora, quello di Zeller è arrivato in posizione regolare dello sloveno, dunque legni regolari, se così li vogliamo definire. 1-1, sempre lo stesso, tra l'altro la stessa porta, lo stesso palo, questa volta è amico, lo è stato nel primo tempo di Omlin, in questo caso nel secondo di Fonbalmos. Lugano in possesso di palla con Grgic, sulla sinistra apre per Bislimi che si è allargato dentro nel cerchio di centrocampo per Dos Santos, che non riesce a domesticare la palla, davvero in difficoltà il numero 27 sia a stare in piedi sia a trattenere la palla tra le proprie scarpe. Buio affrontato da Karimov e spinto, finisce a terra. Il laterale sinistro, dicevo, prossimi impegni del Lugano, prima di San Gallo il 16 di settembre ci sarà ancora lo Young Boys, dunque trittico importante di big, di pretendenti alla titolo, Basilea, Young Boys e San Gallo, e poi Lugano proseguirà con Losanna e Lucerna prima dell'esordio in Conference League in questa stagione alla IL Arena il 15 di ottobre contro la Stella Rossa di Belgrado. Punizione a 35 metri di Shaqiri, dentro in area di rigore a cercare la testa di un compagno, la sfiora con i capelli del Croix e infatti arriva il primo calcio d'angolo per la formazione di casa, assegnato dalla signora Blanco. 12 minuti più recuperi al termine dell'incontro, Lugano 2 Basilea 1, dunque Lugano che accarezza nel risultato positivo, ma siamo ancora lontani dalla concretizzazione dello stesso. Shaqiri alla battuta di Mancino, evidentemente pallone giocato corto verso Metigno che ha preso un po' la sprovvista, dove rincorrere, pallone poi dentro a girare di Shaqiri, sorpassa la testa di tutti quanti e finisce sulla fondo, troppo alto qui il cross in seconda battuta di Shaqiri, mentre Mattia Crocitorti inserisce Pilström e Kendussi. Dunque secondo e terzo cambio, escono Dos Santos in difficoltà, lo abbiamo detto, e anche Renato Steffen, se non si sta solamente avvicinando per... no, non si sta solamente avvicinando, dunque Steffen è il secondo sostituito, il sostituto e invece Kendussi, come detto. Secondo e terzo cambio operato da Mattia Crocitorti, forse un po' a corto di energie Renato Steffen, ha speso tanto, ha svariato su più fronti in tutto il rettangolo di gioco, mentre davvero Dos Santos forse anche oggi tra i peggiori, anzi senza forse, anche oggi tra i peggiori, davvero non riesce ad acclimatarsi in questa nuova stagione di Super League, lui che si è reso autore di 10 assist in quella passata. ma non si può vivere di passato. Dos Santos deve sintonizzarsi con la stagione 26-27. Pistrom tocca il suo primo pallone, supera Buio in velocità, ancora lo sgusciante svedese si allarga sulla destra dove ora gli si fa incontro Victory, ancora la 24 bianconera, gioco di gambe contro Victory, torna indietro da Karimov. Come al solito finta il cross di destro, ormai l'hanno capita i renani. Ancora Pilström, lato corto dell'area di rigore, dentro per Bisimi, lo scambio ancora con Pilström, raso a terra e poi la rete, il 3-1 del Lugano con il cross di Pilström arrivato sul piede di Kendussi. E dunque i due neoentrati confezionano il 3-1 del Lugano, uno disegna e l'altro mette il punto finale all'azione. Pilström per Kendussi, con gli spettatori davanti alla nostra postazione che abbandonano il San Jacopo. 3-1 all'81esimo per il Lugano. E qui David si vede subito come sta bene, soprattutto come stia bene soprattutto Elias Pilström.
0: Assolutamente sì, e come già successo nelle scorse partite, diceva Cruz, tre partite dove l'incontro è stato deciso dai sostituti, ecco che è successa ancora la stessa cosa. Insomma, la vista lunga, Mattia Crocitorti ancora una volta dalla stessa zona dove era nato il gol di Cimignani per l'1-1, anche lì con il Lugano che è entrato come un coltello nel burro in questi giorni dove sono oltre 30 gradi ancora, e felice anche per Kendussi, speriamo appunto questo getto prima del desiderio poi misterioso, insomma vedremo se scatterà qualcosa nel centrocampista numero 14. Fatto sta che Lugano ancora una volta aveva ragione Papadopoulos, anche se non è finita. Insomma, Lugano che, anche se sotto, non è successo molto in questa stagione, ha sempre le forze e la qualità per girarla, e ancora una volta, come dicevi tu, dalla panchina.
1: Assolutamente, dunque quest'anno Mattia Crocitorti può voltarsi verso la panchina e pescare bene, pescare nomi che possano cambiare le sorti della partita, e non voltarsi e insomma un po' scoraggiato guardare a chi siede alle sue spalle. 38 intanto i minuti di gioco, Lugano avanti 3-1 qui alla San Jacopo di Basilea, con gran parte dello stadio, direi un buon 80% dello stadio ammutolito, la sola curva Mutens nella sua fetta di irriducibili ancora a incoraggiare i propri beniamini. Qui il cross dentro di Anton Grgic, c'era una punizione, pallone che ha sorvolato diverse teste, alla fine a toccarla per ultimo è stato un giocatore della Basilea, non ho visto chi, ma è un giocatore renano che ha messo in calcio d'angolo questo pallone, era Daniliuk, e dunque settimo corner per il Lugano da sinistra. E sì, dunque chissà che questa rete, tra l'altro favorita un pochino dal rimpallo di Tsunemoto di Kendussi, permetta all'algerino di fare un'altra carica di energia e di motivazione. Corner intanto battuto alla testa di Albian Ayeti, non consente al Lugano di rendersi nuovamente pericoloso perché il pallone scheggia solamente la testa del nuovo numero 9 bianconero e finisce direttamente nella citata curva Mutens. Ora Shaqiri prova a suonare la carica, ma è un po' da solo, desolatamente solo nella propria metà campo, e poi una volta deciso di andare a sinistra da Buio, lo stesso è stato messo a terra. Altro doppio cambio per il Basilea, dunque, anzi cambio per il, singolo cambio per il Basilea, si esauriscono le sostituzioni, dentro Maluda, figlio d'arte, al posto di un implacabile So che davvero ha speso tanto, ha dato tutto, si è reso protagonista nella prima e unica rete qui, in cui segnata dalla Basilea, ma qualità importanti sicuramente per il giovane senegalese. Qui fallo tattico da parte di Bislimi che si becca il cartellino giallo, la classica trattenuta della maglia nei confronti di Metinio per impedirgli di andare via. quando stiamo entrando negli ultimi 5 minuti del secondo tempo. Lo ripeto con piacere, Lugano avanti 3-1 qui alla San Jacopo contro la Basilea. Tsunemoto da destra ora prova a invitarlo a dargli il pallone per la prima volta a Maluda, che in effetti tocca la sfera nella sua prima occasione. Umeragic, Basilea tutto schierato nella metà campo del Lugano e non potrebbe essere diversamente. Victory qui salta Pilström, poi però il rimpallo favorisce i bianconeri. Allora Ieti si gira, supera la linea di metà campo, apre a sinistra dove c'è Kendussi, indietro per Del Croix che era salito di qualche metro. Ancora il 14 algerino all'indietro da Cimignani che si è passato, gioca il pallone a sinistra da Del Croix. Ora Cimignani si è invertito di posizione con l'Haitiano, è lui a fare il centrale di sinistra.

0: riesce a raggiungere il pallone, pallone che finisce fuori dal rettangolo di gioco qui sotto le nostre postazioni microfoniche in zona panchine, fascia a sinistra della Basilea, rispettivamente destra delle Lugano. Si è andati addirittura da Salvi, da Niliuk, destra dove c'è Tsunemoto, però già bloccato dalla pressione sia di Kendussi sia di Cimignani. Il colpo di tacco di Maludà, bello a lanciare Metigno, che non riesce però a fuoriuscire da quella selva di gambe bianconere, erano di Cimignani e di Bislimi. Allora Basilea che può e deve tornare all'indietro, perché l'unico smarcato è Daniliuk. Victory Pilström prova a dargli fastidio, ancora la trattenuta da parte del bianconero e si becca anche lui il giallo, fallo identico a quello di poco fa inscenato da Bislimi.
1: Sì, falli un po' inutili però, Patrick, non so se sei d'accordo con me, perché sul 3-1 magari evitare di prendere un qualche giallo per poi saltare una qualche partita.
0: Sì, va detto anche che Victory era nella propria metà campo, ancora non era proprio pericoloso, si stava sì lanciando in avanti, però forse in quel caso Pilström si poteva semplicemente accompagnarlo senza strattonarlo per la maglia, e questo giallo a 3 minuti dalla termine poteva essere evitato dal giovane svedese, che forse ha peccato un po' di gioventù in questa occasione, forse dalla foga, dalla voglia di fare bene, anche se lui un assist l'ha già messo a referto in questo confronto. Qui interruzione di gioco perché c'è stata un'irregolarità da parte di Omeragic nel cerchio di centrocampo. Allora Lugano che torna in possesso del pallone con grandissima calma evidentemente, mentre si riavvicinano alla panchina Bixel, Beckham Castro e Kelvin. Vediamo se qualcuno di loro entrerà, ma più facilmente osserveranno al finale di questo incontro seduti belli comodi nella panchina dedicata agli ospiti, perché mancano 2 minuti alla 90esimo. Bislimi a sinistra dove c'è Del Croix, Cimignani dentro per Kendussi, ancora lo scambio con Cimignani, questa volta non sortisce l'effetto sperato perché Omeragic si è messo sulla traiettoria, ha servito Jerdan Shaqiri nel cerchio di centrocampo. Otele a duellare con due bianconeri, Pilström e Grgic, ancora Shaqiri che tocca il pallone per la prima volta di destro, giocandolo all'indietro verso Victory. Ancora Otele a destra dove Tsunemoto lascia scorrere per Maludà, punta Cimignani, Maludà dentro in area di rigore, poi viene fermato dal numero 21 che però a sua volta viene interdetto da Otele. Bravo in questo caso Bislimi a non guardare in faccia nessuno, allontanare il pallone, perché lì a ridosso del limite diventava pericoloso, diventava caldo, bollente quel pallone. Pilström supera il cerchio di centrocampo, poi in qualche modo se lo alza un po' inutilmente perché Victory lo sovrasta di testa e lo anticipa, poi ancora Pilström bravo a braccare questa volta la sfera contro Metigno. Allora Lugano che con 6 uomini può gettarsi in avanti, Karimov chiama a Pilström a sovrapporsi, ma con lo stesso svedese che gli dice calma, siamo avanti 3-1. Sarebbe bello fare il 4, ma va bene anche 3-1. Papadopoulos, Bislimi si accentra con due giocatori che lo tengono sott'occhio, erano Telemetigno, e poi Karimov riceve un pestone da parte di Vujo e chiede anche dell'acqua da parte della panchina, mentre stanno per entrare Carbone e Aydin. Fuori Bislimi, dunque ultimi cambi per Mattia Crocitorti, fuori Bislimi e fuori Cimignani, dentro Carbone, il centrale di difesa, e Aydin che invece è centrocampista di ruolo. Doppio e ultimo cambio, come detto, inserito in questo caso il giovane Aydin per fargli mettere nelle gambe qualche minuto, ora che vengono segnalati 3 minuti di recupero, dunque 180 secondi in cui il risultato, anzi 4, ribadisce, si corregge il quarto uomo, 4 minuti di recupero e non 3 minuti in cui il Lugano dovrà solamente amministrare il punteggio. E ora Metigno a muso duro da Papadopoulos, messo a terra, intimandogli, invitandolo a non perdere tempo, ma ora lo imita Fombalmos che con grandissima calma lancia il pallone allo stesso Papadopoulos. Lo ricordo, Lugano che ha a disposizione un calcio di punizione sulla linea di metà campo battuto da Grgic, all'indietro verso Mai, mentre nel primo minuto di recupero praticamente non si è giocato nulla, quindi Potito si andrà fino alla 95.

0: Pallone dentro a cercare Aieti che supera Victory, non riesce però ad agganciare la sfera, lo ha anticipato il 55, poi Kendosi bravo qui a vincere la battaglia. Serve Carbone al limite dell'area di rigore, poteva toccare il suo primo pallone il brasiliano, anticipato però bene qui dal gioco di gambe di Malouda, tecnicamente notevole qui il figlio d'arte francese, figlio di Floron, che si guadagna un fallo vicino alla propria area di rigore di competenza, quella di competenza di Mirko Salvi, mentre 1 minuto e 30 dei 4 segnalati è stato speso. Vedremo quanto si andrà oltre il 94esimo al rinvio lungo. Mirko Salvi a cercare la testa di Tsunemoto, però anticipato da Del Croix che svetta a mettere fuori, allontanare. E ora Basilea che non sembra avere fretta nei suoi uomini, nella persona di Tsunemoto, di rimettere in gioco il pallone. Infatti con grande calma il giapponese lo serve sui piedi di Danilio, che forse un po' di rassegnazione a questo punto anche da parte dei rossoblù, che stanno prendendo coscienza di quella che sarà un'altra sconfitta dopo quella di qualche giorno fa, di giovedì contro il Sion, sempre qui al San Jacopo. Dunque non è più il fortino di un tempo lo stadio renano, solamente una vittoria sin qui in campionato tra le mura amiche, quella contro il Thun, altrimenti solo sconfitte per la formazione di Stefan Lichtsteiner, che dunque dovrà fare i conti con una possibile, parliamo sempre in modo ipotetico, possibile sconfitta che a questo punto, man mano che passano i secondi, si rende sempre più concreta, sempre più reale. Terzo minuto di recupero di 4 agli archivi e Lugano in possesso di palla con Karimov, che rimette in gioco il pallone con le mani al cerchio di centrocampo, addirittura il lancio dell'Uzbeko dove c'era Kendusi, pallone però un po' gettato da parte dell'algerino lì dove Victory era a distanza. Buio sulla sinistra, ora davvero senza pretese il possesso di palla, senza pretese l'attacco rossoblu. Ci prova Zelar a fare qualcosa, quantomeno ad abbellire il risultato. Zelar, non c'è nessuno per l'area di rigore, esce lo sloveno dai 16 metri. Allora Tsunemoto, più arretrato da destra, finta la conclusione, entra in area di rigore, apre sulla destra dove c'è Malouda. Ancora il duello del volenteroso giovane francese numero 17 con Carbone, che però lo rallenta, lo infastidisce. Ora Malouda dietro verso Shaqiri, più centralmente il cross del 10 rosso blu dentro per la testa di Otene, la testa ancora è quella di Del Croix a mettere fuori, e poi a Malouda tiene viva l'azione, non vi riesce in un secondo tempo, il pallone sfila all'esterno del terreno di gioco nel momento in cui Desiré Blanco decreta il finale di partita, 3-1 per il Lugano. Alla gol di Metigno al 47esimo hanno risposto nel giro di 2 minuti Cimignani e Bislimi per l'1-1 e l'1-2, e poi ad abbellire ulteriormente il risultato, testimoniare che dalla panchina Mattia Crocetorti può pescare del buono, i due subentrati Pilström ad architettare e Kendusi a realizzare la rete del 3-1 che definisce questa vittoria, la sesta in altrettante partite per i bianconeri, e vetta nuovamente riconquistata. E lo ricordo, bianconeri 6 partite 18 punti, una partita in meno dello Young Boys che insegue a 15. Young Boys che sarà dunque il prossimo avversario dei bianconeri tra esattamente 6 giorni, e vedremo anche in quel caso come si comporterà a questo punto una formazione che non conosce limiti contro i gialloneri. È tutto dalla San Jacopo, ribadisco il finale, Lugano batte Basilea 3-1.
1: Grazie al nostro inviato Patrick Locatelli, che ritroverete tra nemmeno 10 minuti nell'inserto di Rete 1 Sport sulle frequenze di Rete 1, classifica che aggiorno visto che il Sion alla fine l'ha portata a casa 3-2 dei Vallesani sulla Thun, con Luca Mbila che in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha trovato la rete del definitivo 3-2 per la formazione posizione di Didier Tolò, che dunque sale al terzo posto. Lugano 18, Young Boys 15, come diceva Patrick, poi Sion 12, San Gallo e Basilea 10, Lucerna 9. Sono questi i primi sei della classifica. Una vittoria importante, il 15° risultato utile consecutivo dell'era Mattia Crocitorti, soprattutto, come diceva bene Patrick, la prima di un trittico importante contro Basilea, Young Boys e San Gallo. Primi tre punti in 10 giorni, primi tre punti messi in tasca. Detto della Super League, dunque, che ha chiuso la settima giornata in Italia, iniziata Bologna-Sassuolo. Siamo al 24° minuto di gioco con il Sassuolo che conduce 1-0. Parma-Monza 1-1, il risultato finale, così come Frosinone-Venezia 3-2. Questa sera il big match alle 20:45 tra Juventus e Milan. Prima di chiudere vi do un po' il quadro della situazione, poiché in Formula 1 Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monza, partito dalla 19esima posizione. Un italiano non vinceva da 60 anni sul circuito italiano, dunque festa anche per i tifosi della Ferrari italiani, Ferrari che si è dovuta accontentare, diciamo così, del sesto posto di Hamilton. Antonelli che ha chiuso davanti al compagno di scuderia Russell. E poi, per quanto concerne il ciclismo, si è conclusa la 15esima tappa della Vuelta, l'ennesima fuga ha premiato ancora Wout van Aert, appunto in volata il successo del belga, la seconda di tappa in questa edizione spagnola, sempre in rosso a proposito di spagnoli. Mas dunque saldamente leader del generale. E poi l'Ambre Piotta che in amichevole ha vinto 5-2 la Warrior Cup. I leventinesi hanno battuto il Kaufbeuren, formazione che milita nella terza divisione tedesca. 5-2 il risultato, con reti di Mugli e De Luca, Bosson e Joly. A proposito di Ambre e di Lugano, in questo preciso istante su La 2, per chi lo volesse, per chi aspettasse con ansia l'inizio del campionato, ci sono i due presidenti dei bianconeri, Vicky Mantegazzi, dei biancoblu Davide Mottis, ospiti di Pietro Filippini. Per quanto ci concerne, è stato un piacere rimanere in vostra compagnia, da Renato Amadon in regia e da David Conti al microfono. Buona domenica ancora, buona serata.

0: go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Vi piace l'Ovest degli Stati Uniti?
4: Sì, eh?
3: Probabile. È spettacoloso. Lo stato più bello? Ma Arizona, Colorado, Utah assolutamente, cieli di cristallo, un ambiente ecologicamente incredibile e i mormoni. Si chiama Utah lo stato perché lì vivevano gli Utes, che erano i nativi americani. Siccome John Ford però non si è mai molto interessato di loro, non è una popolazione dei nativi particolarmente famosa. Sono famosi invece i mormoni. La storia dei mormoni ha una data chiave, il 24 luglio 1847. Ad est, tale Joseph Smith un giorno trova tra i cespugli un libro, il libro della Rivelazione. La Rivelazione dice che c'è una terra promessa. Nel lasciare il suo paese all'est degli Stati Uniti è coperto di pece, catrame e piume, come succedeva ai tempi, un omaggio dell'ex Inghilterra. Si arriva in Utah. Praticamente il signor Smith vede la valle dei suoi sogni e dice la frase famosissima: "This is the place", questo è il posto. Poi spira: se tornate in Utah in questi giorni, così come negli ultimi 150 anni, troverete un canyon che si chiama This is the Place Canyon, perché quello è il punto esatto dove Smith disse a Brigham Young, il suo successore: va bene qua. Li avete visti in giro i mormoni? E se andate a trovarli a casa loro, le cose cominciano a farsi piuttosto complicate. I mormoni hanno la più grande organizzazione, di cui non si parla mai, sulla faccia della terra. Li visitate al loro tabernacolo, vi chiedono gentilmente, con sorrisi veramente impressionanti, di lasciare nome e cognome. Poi rientrate in Ticino e due giorni dopo due signori vestiti come i Blues Brothers, solo pettinati un pochino meglio, vi chiedono se possono entrare a prendere un caffè. Non dite che non vi avevamo avvertiti, eh?

0: Musica organica. Musica organica. Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
1: Questa settimana Musica Organica ci porta a ritrovare una delle band che hanno conquistato il mondo delle classifiche pur suonando un genere assolutamente lontano dal pop classico. Parliamo degli Ezra Collective, un quintetto jazz che fonde elementi di afrobeat, calypso, reggae, hip hop e soul in un suono che affonda le radici nel secolo scorso, rimanendo assolutamente attuale. Gli Ezra Collective si formano a Londra nel 2012 e prendono il nome dal sacerdote e profeta biblico Ezra e al suo continuo studio verso i grandi del passato, volendo emulare lo stesso atteggiamento nei confronti dei maestri del jazz. Il collettivo londinese è solo la più grande espressione di un movimento globale di giovani jazzisti che, in un periodo di preponderante successo di musica artefatta, creano musica vera, reale, proprio come lo spirito di musica organica. Quando avevano iniziato a proporsi, raccontano, avevano trovato non pochi ostacoli dalla critica, perché il jazz, genere non propriamente giovane, era considerato di elite e molto rigidamente agganciato alla tradizione. In realtà i giovanissimi Ezra Collective avevano proprio nel sangue il DNA del jazz, che deve essere un territorio libero e creativo, e ispirati da Robert Glasper e Kendrick Lamar avevano apportato semplicemente un cambio generazionale al genere musicale. E grazie ai primi EP, soprattutto grazie alle collaborazioni con artisti emergenti legati al mondo R&B e hip hop britannico come George Smith e Lloyd Carner, hanno attirato l'attenzione degli addetti al settore. Conquistata la critica, la band ha avuto poi un successo talmente importante anche tra il pubblico da aggiudicarsi addirittura al Brit Awards nel 2025 come Best Group, cosa mai successa per un gruppo jazz. Quest'anno gli Ezra Collective pubblicheranno il loro quarto album in studio, Here Because of Hope, un altro capolavoro di musica neo-fusion che interpreta al meglio l'anima del quintetto londinese, come dimostra al brano che ascoltiamo qui in Musica Organica oggi, in cui la band ospita un cantante rapper in forte ascesa nel Regno Unito, Pa Salieu. Il rispetto per i grandi del passato ricorre anche qui con un rimando alle atmosfere di Bob James e la sua iconica Nautilus. A Rete 3, ecco gli Ezra Collective con Only Love.

0: Rete 3 Sport.
1: 6 su 6 e Lugano prova la fuga, l'impressionante rimonta di Kimi Antonelli. Buonasera da Paolo Laurenti, partiamo dal calcio e da un Lugano che continua a vincere, 6ª vittoria su 6 in Super League. I bianconeri hanno battuto il Rimonta e la Basilea 3-1 grazie alle reti di Cimignani, Bislimi e Kendusi. Successo anche del Sion che in inferiorità numerica è riuscito ad imporsi sul Thun 3-2, mentre il San Gallo è andato a vincere in trasferta in casa del Servette 2-0. Dopo 7 turni a Lugano dunque a punteggio pieno in testa alla classifica e primo tentativo di fuga, trovandosi, nonostante una partita in meno, a più 3 sullo Young Boys. Terza forza del campionato invece il Sion con 12, poi San Gallo e Basilea 10, Lucerna 9. Chiude l'ultimo posto il Servette con 4. La Formula 1 celebra Kimi Antonelli, trionfatore al Gran Premio di Monza e autore di una strepitosa rimonta grazie a 26 sorpassi totali, dal 19° posto in griglia di partenza al primo davanti al compagno della Mercedes Russell e al pilota della Red Bull Verstappen. Giornata amara per le padrone di casa della Ferrari, Hamilton sesto, mentre Leclerc si è schiantato senza conseguenze fisiche al terzo giro. Penultima amichevole di preparazione vittoriosa per l'Ambri Piotta, che alla Warrior Cup in Germania ha battuto i padroni di casa del Kaufbeuren, terza serie tedesca, 5-2 con gol di Mugli, Ed, De Luca, Bosson e Joly. In Champions League 2-2 per il Servette, che ha sconfitto 3-1 i norvegesi dello Storhamar, goleada del Davos 8-2 sugli Eisbären di Berlino. E infine nel ciclismo il belga Wout van Aert ha vinto in volata sul traguardo di Cordoba la 15ª tappa della Vuelta, che non ha mutato la generale, e quindi in maglia rossa c'è sempre lo spagnolo Mas.

Yes, sai, buona domenica sera da Tom Seed, cari amiche e amici delle Good Vibes. Prima puntata di settembre per Reggae Yard e torniamo ad avere un album sotto la lente, un album della settimana. Questa volta sarà un album che dobbiamo recuperare dal giugno scorso, perché noi eravamo già lanciati nelle mixtape estive. E oltre all'album di questa settimana avremo anche alcuni nuovi singoli che ci faranno viaggiare tra reggae roots, dub e dancehall. Torniamo però al 26 giugno scorso, quando usciva Eighth of Fire, l'album di questa settimana, l'album di Capleton.

Red Again, e questa è la traccia che apre l'ultimo disco di Capleton. Capleton, che ormai è una leggenda del reggae giamaicano, ma che erano 16 anni che non arrivava con un disco vero e proprio. È uscito regolarmente con dei singoli anche di successo, ma appunto negli ultimi 16 anni non aveva pubblicato un disco in studio. Adesso, o meglio un paio di mesi fa, per Evidence Music è uscito questo Ace of Fire, un disco di 16 tracce in cui troviamo anche dei singoli che abbiamo già sentito gli scorsi anni, dei singoli anche molto forti e anche però altre cose interessanti. Come sempre, da qui alla fine della puntata avremo modo di ascoltare ancora due estratti da questo disco della settimana. Rimaniamo in Giamaica anche per i prossimi due singoli, uno più reggae roots che unisce dei veterani degli anni 70 come Black Uhuru insieme a Kumar Faya, e poi a seguire un po' di dancehall direttamente, diciamo così, dal Rototom, perché è stata una delle protagoniste sul palco principale di questo festival appena finito. Sto parlando di Shenzia e del suo ultimo singolo. Adesso però Kumar Faya featuring Black Uhuru.

anche però di ascoltare un pelino più approfonditamente alcuni album. Oggi il disco sotto la lente è quello di Capleton, Eighth of Fire, uscito il 26 giugno scorso per Evidence Music, questa etichetta svizzera, e quindi potete immaginare che per quanto riguarda le produzioni musicali la fanno da padroni Derek Sound, Little Lion Sound e 808 della Vega, anche se c'è lo zampino comunque anche di altri produttori come per esempio i francesi L'Entourloop. Ce ne ascoltiamo un secondo estratto, un pezzo che personalmente mi è piaciuto parecchio, magari un po' meno aggressivo del solito ma sempre molto energetico come nello stile di Capleton. Questa è Prayers Up, Run It Selecta.

0: Club, Among Us Hi-Fi e Solo Banton, quindi un po' più dub e soprattutto una sonorità molto molto UK. E dopo esserci spostati un pochettino per quanto riguarda il sound e aver esplorato altri territori, torniamo però in Giamaica, torniamo al disco di questa settimana e quindi ci ascoltiamo il terzo ed ultimo estratto da Eyes of Fire, firmato da Capleton. Ci sono anche dei featuring interessanti come questo di Damien e Stephen Marley. Babylon So Evil a Reggae Yard.
1: Here I come.
2: Get a man say.
1: Love and hate. Love and hate.
2: King Shango alongside Junior Gang. Stephen Marley.

Yes, I, cari amici e amici delle Good Vibes, abbiamo concluso anche questa puntata 188 di Reggae Yard. Sappiate che potete andare a riascoltarci anche in versione podcast sul Play RSI, altrimenti l'appuntamento con le Good Vibes è per domenica prossima. Noi chiudiamo tornando ad una delle serate del Rototom 2026. Lui è Mo Ali, da Tom Seed.

per me quello che rappresenta tutto ciò che è movimento fluttuante evoca tantissime sensazioni dentro il mio corpo. Tutta quella musica che viene dall'ambiente, quindi presa dall'ambiente, che ogni suono come della natura faccia parte della musica stessa. Floating Notes è nato un po' da questa mia sensazione e poi dal collegamento che aveva anche la musica del festival.

c'è una super iperattività alla base della necessità di Katie Fusco di reinventarsi, di realizzare ogni cosa che escogita il suo cervello sempre in funzione. È quello il fuoco dentro, l'energia, come dice Katie, che le permette di esistere e di resistere. Bentornati a Confederation Music. Venerdì 30, sabato 31 ottobre e anche domenica 1 novembre, con la cerimonia di chiusura e un brunch, andrà in scena per la prima volta a Bellinzona, al Teatro Sociale, il Floating Notes Festival, un evento che, assieme a cugini belli e sostanziosi come Chiasso Means Noise, per esempio, o l'Ether Festival di Arcegno, contribuisce ad alzare il coefficiente underground e alternativo delle proposte culturali nella Svizzera italiana.

La notizia dell'arrivo nella capitale del padre della techno di Detroit, Jeff Mills, ha scatenato l'entusiasmo e la corsa ai biglietti. Mills è il ciliegione sulla torta di un evento che mette davanti sempre e comunque la scena alternativa e sperimentale svizzera. Con un occhio attento anche alle produzioni ticinesi, e per questa prima edizione tutta bellinzonese, proporrà anche attività a côté per artisti, addetti ai lavori e per il pubblico, ovviamente. Ho avuto il piacere di incontrare la madre biologica del Floating Notes, l'arpista sperimentale Katie Fusco e il co-direttore artistico Michele Pennetta.

0: Katy Fusco, Michele Pennetta, Floating Notes Festival, grazie mille per il vostro tempo e bentornati, benvenuti a Confederation Music.
1: Ciao Moshi, grazie a te.
2: Grazie.
0: Quest'anno tutto si sposta a Bellinzona. Come mai avete lasciato San Bernardino e perché avete scelto la capitale e in particolare il teatro sociale di Bellinzona?
2: Noi ci siamo conosciuti nel 2024 durante la terza edizione del festival. Poi ci siamo detti di fare un anno di pausa, infatti nel 2025 non è stato fatto il festival. Abbiamo cercato di discutere soprattutto sulle nostre ambizioni, cioè dove volevamo portare questo festival e qual era il nostro obiettivo. San Bernardino da parecchi punti di vista in realtà era arrivato forse un po' al limite con l'edizione del 2024. La grossa sfida del 2026 è stato quello di fondamentalmente rifondare, direi quasi da zero, il festival. Siamo partiti dagli obiettivi, dunque l'idea era quella di vogliamo investirci in questo festival, vogliamo portare qualcosa che raramente si vede nel Canton Ticino, vogliamo portare artisti internazionali di una certa carrure, vogliamo anche portare artisti svizzeri nuovi o affermati, far dialogare l'internazionale con quella che è la realtà nazionale. Poi è stata la scelta della location, fondamentale per noi essere in una città, nel senso quello che era limitante anche un po' San Bernardino era un po' questa dimensione molto paesana, molto bella diciamo da vari punti di vista, ma iniziava un po' a cozzare con quello che era diventato lo scopo di questo festival.
1: Finalmente in realtà da quest'anno siamo un team, nel senso che il Floating Notes è nato da me. Gestivo tutto da sola, artisti, palco, qualsiasi cosa, quindi il carico era decisamente troppo e da quest'anno siamo un gruppo di persone, io, Michele, Davide Botta, Alberto Zen, possiamo unire insomma le forze per poter rendere questo festival anche facendo un passo ulteriore.

0: La produzione musicale svizzera è sempre stata una prerogativa del festival finora.
1: Per me è fondamentale prima partire soprattutto da quello che voglio ricercare nella musica svizzera e portarli al festival e completare la line-up con dei nomi di un certo rilievo più internazionali.
0: Se ne parla già tanto in giro. Venerdì 30 ottobre Jeff Mills porterà al sociale Metropolis del 1927 di Fritz Lang con la sua interpretazione musicale del film. Raccontateci questo spettacolo e anche come siete riusciti ad avere quella che, da quel che ho capito, è a tutti gli effetti un'esclusiva svizzera.
2: Noi volevamo portare qualcosa di inedito per questo festival, volevamo cercare di far capire quello che abbiamo voglia di fare e di portare in Ticino. Per quanto riguarda Jeff Mills, è stata un po' una mia fissa, nel senso che vengo dal cinema, ho fatto diversi documentari, film di finzione, eccetera. E l'idea anche di avere degli spettacoli legati sia alla musica ma anche al video, perché in realtà quasi tutti gli artisti proporranno insieme al concerto uno spettacolo visual, che sia un film, che siano dei visual creati ad hoc, in certo senso legare questi due universi, quello del cinema e della musica. Quest'anno cascava un po' a fagiolo perché è il centenario del film Metropolis e dunque è nato dalla voglia di portare un artista che di questo film ha rifatto la colonna sonora e l'ha portato nel XXI secolo. Anche grazie a Stephanie del Montreux Jazz, direttrice artistica e programmatrice del Montreux Jazz, sono riuscito ad avere il contatto diretto del management e da lì abbiamo iniziato la discussione. Fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa abbastanza agiatamente, insomma.

0: Confederation Music.
1: Transformation, dalla rivisitazione in chiave techno di Jeff Mills della colonna sonora di Metropolis di Fritz Lang, che potrete vedere e sentire dal vivo venerdì 30 ottobre in occasione del Floating Notes Festival, che quest'anno per la prima volta si tiene a Bellinzona al Teatro Sociale. Ne stiamo parlando con Katie Fusco e Michele Pennetta. Anche il pianista francese Chassol è un'esclusiva. Mi parlate di lui, che sarà il main act della serata di sabato 31 ottobre.
2: Sono sempre stata super fan di Chassol. Amo tantissimo il fatto che lui parta dalle voci, dai suoni, da immagini della vita quotidiana e poi li trasforma in composizioni che a loro volta si intrecciano in video, usa pianoforte, live electronics. Il suo lavoro riflette pienamente, no, l'identità di quello che è il Floating Notes. Sarà la sua anteprima di questo album, Funny How, direttamente la prima Svizzera al Teatro Sociale.
3: Questo show è molto particolare perché praticamente Chassol è riuscito a mischiare la musica contemporanea con lo stand-up americano. C'è un vero e proprio film con dei musicisti che suonano e fanno stand up sul grande schermo, mentre Chassol poi accompagna tutto questo in musica con gli altri due musicisti che sono insieme a lui.
4: Rather than talk about myself, just briefly, I want to just talk about my genre. Stand up.

0: in comedy and in music, dall'album Funny How di Chassol, che sarà il main act della seconda serata del Floating Notes Festival, sabato 31 ottobre al Teatro Sociale di Bellinzona. Sabato, prima di Chassol, la giornata musicale è tutta svizzera. Partiamo da Julie Kempisch. Katy, ci si intende bene tra artiste sperimentali?
1: Assolutamente sì. Ammiro tantissimo quello che fa Julie con l'arpa. Ho sempre amato comunque anche le sue performance. Ho avuto modo di esibirmi con lei a Zurigo diversi anni fa e mi piace tantissimo quello che appunto è il suo background, sempre classico ma più improntato invece verso il jazz. E questo suo nuovo album, che eseguirà al Teatro Sociale, è uno dei miei preferiti in assoluto, perché anche Julie ha usato dei campionamenti di voci e è un album che si avvicina tantissimo a una ricerca ancora più ampia dell'arpa, del nostro strumento e delle sonorità ancora più improbabili. And so we should be engaged from a place of power.

0: Survivors Movement.
1: Un assaggio di Tarana Burke dall'album Unspoken dell'arpista jazz sperimentale ginevrina Julie Campisch. Sarà sul palco del Teatro Sociale sabato 31 ottobre alle 19.30 per il Floating Notes Festival, nella sua prima edizione interamente bellinzonese. In cartellone sabato ci saranno anche due nomi ticinesi, Nadine Carina, che aprirà alle 15.30 presentando il suo ultimo lavoro ultra intimo, The Blue Hour, e Davide Botta, già conosciuto come Endless Project Sound, alle 18.30. Perché avete scelto questi due?
2: Questo è sempre un po' il mio legame con queste persone, nel senso che Nadine Carina la conosco da tantissimi anni. Ci siamo conosciute che ancora facevo il conservatorio e l'ho incontrata per puro caso e avevamo deciso di fare due brani insieme, quindi due brani di Nadine rivisitati con l'arpa, e abbiamo fatto anche un mini concertino. E a me piace tantissimo la sua voce e mi piace tantissimo il suo progetto davvero speciale che non si sente così frequentemente, quindi mi piace la ricerca che ha fatto nel trovare un'identità, cioè quando ascolti lei sai chi è Nadine Carina.

0: Blooming è stato uno dei singoli che ha anticipato The Blue Hour, l'ultimo album della cantautrice ticinese Nadine Carina, che si esibirà al Floating Notes Festival sabato 31 ottobre alle 15.30 sul palco del Teatro Sociale. Il secondo artista ticinese al Floating Notes quest'anno, Katie, è Davide Botta, che suonerà alle 18.30.
1: Davide Botta è un musicista che io stimo tantissimo, è ancora nascosto nell'ombra, ma non ancora per molto in realtà. Con lui io sto già collaborando per un progetto, conosco le sue doti e inoltre ho avuto appunto la possibilità di ascoltare in anteprima l'album che eseguirà al Teatro Sociale, Cosmonauta, che è il suo primo progetto in assoluto che vedrà la luce. Quello che posso dire è che Davide Botta è un nome destinato a rimanere.
2: Anche Davide in questo nuovo show Cosmonauta sarà accompagnato da una sorta di film che è stato realizzato ad hoc da dei visual artist di Torino, molto bravi. Ho visto oggi in anteprima alcuni estratti e anche lì sarà uno show, quello di Davide, che è forse più vicino alla performance che al concerto classico.
0: Davide Botta ci ha concesso in anteprima, e questo ci fa super piacere, un assaggio, una traccia del suo nuovo progetto e concept Cosmonauta, che potrete sentire il 31 ottobre al Teatro Sociale. È un titolo provvisorio di lavoro, si intitola Orgoglio, e questo è un frammento della seconda parte del brano.

0: Room Federation Music.
1: Katie Miki, da bellinzonese, anche alla luce del recente mancato riconoscimento per la città di capitale culturale svizzera, mi fa piacere, molto piacere vedere che nella programmazione si inserisca finalmente anche un evento davvero alternativo, distante anni luce dal mainstream. Che tipo di accoglienza avete ricevuto quando avete bussato alle porte di Bellinzona?
2: In realtà noi abbiamo avuto un'accoglienza assolutamente gradevole, perché Bellinzona ci è stata molto vicina in quella che è stata la nostra scelta di portare il festival, e è stata anche molto coraggiosa, perché loro non sono proprio esperti di questo genere di musica, però hanno avuto totale fiducia in noi, quindi ci hanno dato completamente carta bianca nell'ospitare il nostro festival. Il Teatro Sociale, la città di Bellinzona e il Dicastero sono stati tutti estremamente fiduciosi di questo progetto, e questo per me è stato un grandissimo onore, perché per noi è importante avere questo tipo di supporto.
3: Credo che anche da parte della città ci sia la voglia di portare proposte culturali che magari si distaccano da quelle classiche. C'è da dire che noi siamo arrivati a Bellinzona anche con un progetto che non era solo legato al festival, con un progetto a lungo termine, con la voglia ovviamente in primis di far crescere il festival e il nome anche magari legato alla musica contemporanea della città di Bellinzona, ma poi l'idea è quella di portare anche delle rassegne con dei compositori, creare delle collaborazioni, una che già faremo quest'anno col CISA, che faranno dei lavori su Metropolis che saranno poi esposti nella hall del teatro. Non sto magari a farti l'elenco di quello che vorremmo fare, ma Floating Notes non è solo un festival, io lo chiamo un movimento.

0: Torniamo al programma. Sabato da oltre San Gottardo arriveranno la violoncellista Sara Oswald, che suonerà alle 19.30 e che abbiamo in sottofondo con Jo Cool, che è una canzone tratta dal suo progetto del 2022 Bivouac. Prima di lei il chitarrista lucernese Manuel Troller, cioè più sperimentale di così non si può.
1: Sì, Sara Oswald e Manuel Troller, ma a me piacciono tantissimo, ho avuto anche la possibilità di ascoltarli live. Sara Oswald è violoncellista, Manuel Troller esplora le sonorità della chitarra. Hanno questa linea artistica comunque molto precisa, no? Che è basata sulla ricerca e sulla trasformazione di questi strumenti. E per me è molto interessante e è necessario che il pubblico venga a scoprire questo tipo di percorso.
0: Fusco e Michele Pennetta ci stanno raccontando l'edizione 2026 del Floating Notes, che si terrà il 30 e 31 ottobre al Teatro Sociale di Bellinzona, con un brunch e una cerimonia di chiusura domenica mattina, 1 novembre. Con questa prima edizione bellinzonese nasce anche il Floating Hub. Che cos'è e dove si colloca?
2: L'idea era, come dicevo, di creare non solo un festival, ma un luogo dove sia gli artisti sia gli addetti ai lavori si potessero incontrare per discutere, far dialogare chi fa musica e chi la musica la deve promuovere, no? L'idea iniziale era quella di costruire una struttura esterna al teatro. Quest'anno con il budget dovevamo stare un po' più tranquilli e dunque abbiamo deciso di farlo all'interno del teatro.
1: Per quest'anno partiamo con il Folk Bar, dentro il quale noi organizziamo degli eventi in collaborazione con Sonart Ticino. Invitiamo per esempio la programmatrice del Montreux Jazz Festival, Stefania Luisia Moretti, che verrà a fare un talk, a presentare la Montreux Jazz Artist Foundation per chiunque sia interessato a scoprire quello che offre questa fondazione e quello che dà tantissimo per i musicisti, anche per i musicisti del Ticino. Verrà inoltre il direttore del label Atrina Phil Records, che verrà a parlare di quello che è una realtà di una label indipendente, e tutte le persone che parteciperanno avranno la possibilità di fare domande, insomma di avere questa possibilità di parlare con addetti al settore e addetti a istituzioni importanti.

0: Hai citato prima il folk bar, ci saranno anche degli after party, dei DJ set, ho letto anche un brunch. Che cosa succede oltre a quello che avete già detto attorno al Floating Notes?
1: Ci saranno dopo i concerti in teatro gli after party, sempre al folk bar, quindi dove avremo la possibilità di trovarci alla fine dei concerti tutti insieme con DJ set di un artista ticinese, DJ Tosca, e di un altro artista direttamente dal Jazz Refound Festival di Cellamonte, Dennis Longhi. Stiamo iniziando ad aprirci anche un po' alle collaborazioni con festival italiani, ed inoltre noi creeremo una mappa del nostro festival dove consentiremo a tutte le persone di scoprire la città, cosa scoprire a Bellinzona a livello turistico, a livello di qualsiasi cosa. Sarà

0: Eivissa è una delle ultime produzioni della DJ ticinese Tosca, protagonista di uno degli after party previsti alla prossima edizione del Floating Notes a Bellinzona. La prevendita è in corso, dove si possono acquistare i biglietti e in quali formati?
1: I biglietti si possono acquistare sul nostro sito web www.floatingnotes.ch. Ci sarà la possibilità di acquistare un biglietto singola serata o un pacchetto biglietti. Per chi desidera, chi arriva da fuori, desidera acquistare anche una notte in hotel, abbiamo in collaborazione con l'ente turistico creato questi pacchetti con ovviamente degli sconti speciali a chi acquista anche il pernottamento.
2: I pacchetti sono presenti sul sito, come ha detto Katie. In realtà i biglietti si possono comprare anche sul sito del Teatro Sociale, perché di fatto Floating Notes è all'interno della programmazione del teatro.
0: Siamo alla fine, solitamente quando ci sono i musicisti che presentano gli album chiediamo a loro di scegliere un brano che poi suoniamo interamente alla radio. Scegliamo una canzone di un artista del programma del festival. Quale dell'edizione bellinzonese, della prima edizione bellinzonese, vorreste ascoltare alla radio e perché? Cosa vi suscita, senza scannarvi ovviamente?
1: Scegliamo un brano di Chassol che si intitola Lauter.
2: Sì, è un brano che è appunto tratto dal suo ultimo album di cui abbiamo parlato prima, veramente qualcosa di unico, e dunque vorremmo farlo scoprire anche ai tuoi ascoltatori.
0: Appuntamento con il Floating Notes Festival il 30-31 ottobre prossimi a Bellinzona, al Teatro Sociale. Katie Fusco, Michele Pennetta, grazie mille per il vostro tempo e buona musica.
1: Grazie Moci, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie, grazie, buona musica.
0: Nel podcast di Confederation Music potete ascoltare la versione integrale di questa intervista. Nella prossima puntata il musicista svizzero-algerino Marwan Khemma racconterà Hassan, il primo album del suo progetto musicale elettro-arabico Khemma. Vi saluto con Chassol e Laughter. Alla prossima, buona serata.
3: Now, whether or not you thought that joke was funny, it raises some interesting scientific questions. Why did so many people find it amusing? What makes a good joke? What is humor? Why do we laugh at all? These are actually complicated questions, and there are multiple hypotheses as to what humor is and why we laugh. Let's spend a little time exploring what exactly tickles our funny bone. One strategy for studying humor is to start by finding out

13 settembre, la 20ª edizione di Sportissima. Una giornata aperta a tutti con decine di discipline sportive da provare in tutto il Ticino, da Bellinzona a Lugano, dal Mendrisio.

Cesiotto al Malcantone. Rete 3 ti aspetta sul territorio e nell'etere. Collegamenti dai siti degli eventi con Julie Arlen e dal quartier generale di Tenero con Fabrizio Casati e Paolo Guglielmoni. Sportissima, da vedere dal vivo, da sentire alla radio, domenica 13 settembre su Rete 3. Informazioni su rsi.ch/eventi.

tornati a Soul Lovers, il salottino di Rete 3 dedicato alle innumerevoli sfumature del soul contemporaneo. Questa settimana, dopo la rigenerativa pausa estiva, abbiamo deciso di fare le cose in maniera leggermente diversa. Noi, infatti, siamo andati in pausa, ma la fucina di creatività che sforna musica a ogni piè sospinto non si è fermata un secondo. Ci troviamo quindi in questa prima puntata con un volume di bella musica che era impossibile condensare in 60 minuti e un peccato diluire nelle settimane a venire, perché inevitabilmente qualcosa sarebbe andato perso. Abbiamo quindi chiesto il permesso di occupare tutta questa prima domenica sera di settembre, e allora eccoci qui con 3 ore di musica davanti a noi. Sì, vi accompagniamo fino allo scoccare della mezzanotte, indecisi solo su una cosa: come iniziare. In soccorso ci arrivano Rex Orange County e Daniel Caesar, che, mi piace pensare, hanno sentito da lontano e in anticipo il nostro lamento e hanno pubblicato il 19 agosto il brano Indecision per evitare gli scossoni e avviare il nostro motore con dolcezza.

0: long Valentine.
1: Si intitola Before the World Blows, ma per me è solo un sottotitolo perché lo considero a tutti gli effetti il terzo capitolo della saga New America. Dopo Fourth World War del 2007 e Return of the Hunk del 2010, questo progetto collaborativo tra Eric Badu e The Alchemist suona come quel completamento di una trilogia che avevamo bisogno ma che nessuno osava chiedere. Ammetto che la mia conoscenza della discografia dell'alchimista sia limitata, quindi al momento vedo e noto più la presenza di Erika in questo disco. Lo so, lo dico spesso, ma è davvero così, soprattutto in questo caso. Servirà del tempo per metabolizzarlo tutto bene. Come ogni progetto firmato da Sarabellum, a.k.a. Badulam Blongata, Lowdown Loretta Brown, Autumn Annie, Bucci Berry, Fat Belly Bella, She Ill, Analog Girl in a Digital World e il più appropriato dei suoi pseudonimi in questo momento, Annie the Alchemist, questo disco entra automaticamente nella storia del soul moderno. E non basta una settimana per veicolarne il peso specifico. Vi consiglio però, se volete, la visione dell'ultima puntata di The Ebro Show, un'ora speciale dove Ebro Darden, in compagnia degli alchimisti, nello studio personale di Erika a Dallas, attraversano le varie fasi della creazione di questo album collaborativo che conta anche illustri ospiti, come Thundercat, che ha prestato le sei corde del suo basso per il brano They Ain't You.

Jay Dawn con Summer Nights è il ricordo che voglio tenermi del mood di quest'estate che si sta spegnendo e che ha avuto un sacco di sorprese musicali, come l'uscita del disco di Destin Conrad che il 21 agosto ha pubblicato il terzo album in 18 mesi, dopo Love on Digital che gli è valsa la nomination agli ultimi Grammy, Whimsy con Terrace Martin che è entrato di diritto nell'Olimpo dei miei migliori album crossover soul jazz dell'ultima decade, è arrivato anche Roadrunner che, come abbiamo appena sentito, lascia spazio a quella parte più caraibica della sua esuberante e poliedrica personalità. E tra i dischi sorpresa che non potevamo non presentarvi, il debutto solista del producer Dahi da Inglewood, Cali. Black Boy Alternative ha anche qui una lista di ospiti invidiabile, ma da un addetto ai lavori che ha in bacheca una manciata di BET Awards, un Grammy e lo zampino nel Pulitzer di K-Dot non ci si sarebbe potuti aspettare di meno. I due brani che ho selezionato infatti contengono due doppiette da capogiro, K-Dot e Amber Mark in How to Pray e Il Mean e Ravin Lené in Drowning.

Lucky Day, Leon Thomas con Fly You Out, Tiana Major 9 con All Right, una delle quattro canzoni aggiunte alla versione deluxe di November Scorpio, e poi la solare Cleo Soul con Gentle Woman, title track di un disco che sviscereremo nelle prossime settimane man mano che verrà metabolizzato dal sottoscritto. A quello si aggiungerà anche Mud di Remy Wolf, disco in uscita il 9 ottobre, anticipato in piena estate dal singolo Bottle, che ci sentiamo subito.

0: Soul Lovers.
1: Listen.

0: me, baby. If you knew the truth about me.
1: Liam Bridges con Talk It Over, dalla seconda parte del progetto estivo Happiness Anytime, poi Cari con The Dealer e poi un po' di musica di casa con Naveni e Malavika in Emotional Wreck, appena sentita e che non nasconde le origini britanniche della cantante, che proprio quest'estate, insieme all'uscita del suo disco Romanticizing the Mess, è stata nominata giustamente miglior nuovo talento dai colleghi di SRF Try. Chiudiamo questa prima ora e salutiamo chi ci ascolterà via podcast e in replica, perché noi si va avanti, come dicevo, fino alla mezzanotte. E a fare da traghettatore in questo primo giro di orologio è Isaiah Falls con un estratto dal lato B del disco Lover's Paradise, uscito il 31 luglio. Honey Butter, insieme alla splendida voce di Mahalia.

0: Televisione Svizzera.
1: Una delle ultime bellissime novità arrivate in questi giorni non è un singolo nuovo, un disco, ma un'esibizione. Giovedì scorso, infatti, uno dei miei artisti preferiti degli ultimi 10 anni è stato ospite del Tiny Desk, dove non ha solo regalato delle versioni di alcuni dei suoi brani più famosi, davvero belle, ma ha anche annunciato la lavorazione di un nuovo disco, in arrivo prima o poi, così. Ripartiamo quindi con questa versione extra di Soul Lovers, proprio con i primi 5 minuti dell'esibizione di Mac Ayers, che vi invito ad andare a gustarvi per intero.

se il vostro Shazam personale non li ha beccati, dopo Mac e Ayers abbiamo sentito Corto Alto con Jacob Aylan, Noble Hill è il titolo del singolo, e Miles Carton con Lean On. Ora un'altra bella scorpacciata di roba gustosissima, ovvero October London con Your Girl, ballad molto classica anni 90, di quelle da videoclip con il cantante che canta inginocchiato in mezzo alla strada stringendo i pugni verso il cielo mentre piove a dirotto, per intenderci, e poi Sam Henshaw e OG con Alone Again, ultima aggiunta al photo finish per il disco di Henshaw, It Could Be Worse, e poi i due singoli che anticipano l'uscita attesissima, a meno dalla mia parte, di Tiber di FKJ, French Kiwi Juice, How Much Does It Take to Shift It All con Lucy Park, e poi I Want You con Erin Allen Kane.

potevamo glissare sulle uscite dell'orsacchiotto di Dort, il biondo olandese che riesce con la sua musica e la sua poetica ad essere un perenne raggio di sole nelle giornate più buie della mia vita? Assolutamente no, perché Benny Sings è stato un fulmine quando l'ho scoperto più di 20 anni fa in una compilation di Saint-Germain-des-Prés-Café e da allora ha accompagnato la mia vita, un tulipano multicolore che con questo ultimo progetto, 22 Dunham Dew, è tornato allo splendore delle origini. Il disco completo arriva il 25 settembre, ma metà è già disponibile e la title track si collega perfettamente con il primo dei tre brani estratti dal disco di Masego, Fix Your Face, uscito il 17 luglio. Il caso è sempre meno un caso, mi viene da dire.

arriviamo alla fine di questa seconda ora con i classici, o meglio, con quelli che o suonano come classici o hanno il pedigree per esserlo, come le Womack Sisters, che non hanno preso il nome solo come riferimento e un po' così a caso, perché sono proprio le eredi di una famiglia reale del soul. Il nonno materno è un cantante di cui forse avete sentito parlare, Sam Cooke. Qualcuno lo conosce? Zio Bob, come lo chiamano affettuosamente, e che magari lo conoscete per una canzoncina intitolata Across 110th Street, è parte della Rock and Roll Hall of Fame, e i genitori sono Linda e Cecil, a.k.a. Womack & Womack. Quindi ecco, quando ascoltate il disco delle Womack Sisters, non è un caso se dietro sentite tutta questa tradizione, perché ci sono proprio nate e cresciute dentro. Chiude la seconda ora un'altra figlia di una leggenda che abbiamo già certificato come leggenda a pieno titolo e per conto suo, con la puntata, mesi fa, dedicata alle voci e a quello che di mostruoso riescono a fare, Lala Hathaway, qui con Jay Ivey e il brano dal sapore vintage 47th Street. Com'è che dicevi tu, caro George? Esatto, come in poesia, rimano.

Otis Kane e Aaron Childs sono i Dreamers e Monday è l'ultimo singolo di questo loro progetto collaborativo. Ora due estratti a testa da due dischi che mi hanno davvero catturato. Hey There e la title track I Wish You Were Here di Q Marsden e poi Mutual Respect e Peace of Mind dal disco dei Dinner Party, supergruppo composto da Terrace Martin, Robert Glasp, Kamasi Washington, Ninth Wonder e quello che a tutti gli effetti è diventato l'ultimo componente della cinquina, Felix.

Isaiah Hearn con No Way apre il capitolo nuove, tra virgolette, proposte che hanno pubblicato singoli interessantissimi e che sono da tenere d'occhio in futuro perché hanno l'aria di essere destinati a ritagliarsi una bella fetta delle nostre attenzioni. Esponenti della new school, insomma. Remy con Because of You, Noah Guy con Got You, Shea Universe con Intellect nel brano It's OK, Mar con Send For Me, Anaïs con Sunshine e Khalil con il punto esclamativo al posto della I con il brano Communication.

abbiamo una tradizione qui a Soul Lovers, non sempre riusciamo a rispettarla, ma questa settimana, con l'inizio della quarta stagione del programma, i pianeti si sono allineati ed eccoci qui, i veri classici. Michelle Ondega e Ocello ha un disco in arrivo il 2 ottobre, fatto di cover riviste alla sua maniera raffinata e gustosa, con un manipolo di aiutanti che rendono il tutto davvero spettacolare. Don't You Want Me degli Human League in versione dubbosa con Cat Power e Don't Look Any Further di Dennis Edwards e Cedar Garrett, cantata dalla splendida Liane La Havas, sono due delle prime tre che ci sono arrivate. E poi chiudiamo ovviamente con la novità che è arrivata dal cavo di Minneapolis.

Paisley Park è risaputo la residenza e studio di registrazione di Prince Roger Nelson, c'è un caveau proprio come nelle banche dei film, solo che qui le cose tenute al sicuro non sono banconote, lingotti o pietre preziose, ma quello che Prince ha registrato nella sua instancabile vita da stacanovista della musica. È certificato, il folletto non faceva altro che respirare note e parole e quando non si esibiva, 9 volte su 10, stava scrivendo, componendo e registrando qualcosa di nuovo. Il caveau è pieno di tutto quello che non ha mai pubblicato ed era inevitabile che prima o poi, ma soprattutto quest'anno, il 10° anniversario della sua scomparsa, qualcosa venisse accuratamente selezionato e ci venisse consegnato come testamento della sua grandezza e della sua immortalità artistica. Timeless, disco pubblicato il 28 agosto, è proprio questo. 9 canzoni che ripercorrono cronologicamente la carriera di Prince dal 77 al 2012 e I Am You e I Wonder fanno parte un po' dell'inizio e della metà del disco. E la 10ª è la mia canzone preferita da suonare e cantare al pianoforte, un vero e proprio capolavoro. In quella che è stata forse la sua ultima registrazione dal vivo del brano alla Oakland Arena il 4 marzo del 2016. 47 giorni prima della sua tragica scomparsa. Io vi lascio qui con How Come You Don't Call Me Anymore da Max. È tutto, ci sentiamo settimana prossima alle 21, se vi va. Ciao.

feel that? Don't you feel that? Got anywhere to go tomorrow?

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Il cameriere. Faceva il cameriere a Harlem, in un posto che poi sarebbe diventato di proprietà di Wilt Chamberlain, forse il più grande basketario di tutti i tempi, certamente il più grande pivot di tutti i tempi. Ma lui, quando Chamberlain diventò il proprietario dello Smallville Paradise, non era già più lì, era in carcere. O forse era già uscito, ma in carcere c'era andato perché era un poco di buono, di quelli che proprio non riuscivano a mettere insieme i pezzi della loro vita. Ma in carcere venne avvicinato da degli emissari di Mohammed Elijah, ovvero sia del leader del Black Islam. Erano persone che potevano arrivare facilmente a un uomo come Malcolm Little, perché uno sbandato ha bisogno di disciplina, di certezze, e gli cominciarono a dire che il Black Islam avrebbe messo in ordine la sua vita. E in effetti andò così. La prima cosa che fece uscendo dalla carcere fu cambiare il proprio nome, o meglio, rinunciare a una parte del nome. Malcolm restava, ma Little, il nome da schiavo, venne sostituito da una X, come dire, quello non è il mio vero cognome. Era pressoché impossibile che due uomini della bellezza, della forza, dell'intensità di Cassius Clay e Malcolm Little, oggi Malcolm X, non venissero a contatto. E Cassius Marcellus Clay riconobbe subito in Malcolm X un passo, una logica, una forza diversa, quelle che in parte mancavano a lui. Diventò il suo mentore segreto. Il giorno del match contro Liston c'era. In realtà era arrivato da circa una settimana e scambiò un paio di opinioni con Cassius dicendo: facciamo una cosa, io non mi faccio vedere in giro con te perché potrebbe crearti dei problemi, ma tu fammi avere dei posti in prima fila. Ecco chi salutava Cassius dopo aver vinto il match contro Liston: Malcolm X. E non casualmente, il giorno dopo la vittoria contro Liston, Cassius Marcellus Clay annuncia di aver abbracciato il Black Islam, il che voleva dire avere subito un altro nome. Originariamente il nome avrebbe dovuto essere, anche nel suo caso, Cassius X, ma l'influenza di Mohammed Elijah era superiore a quella di Malcolm X, non tanto ideologicamente ma come senso del possesso, ed è Mohammed Elijah che gli impone il nome di Mohammed Ali, degno della più alta delle lodi.

0: tra pochi. E uno dei motivi per cui Jesse Owens andrà alle Olimpiadi del 36 era proprio perché non bisognava lasciare che i Max Merlin del mondo potessero fare urlare a quelli dall'altra parte dell'oceano che la loro razza era superiore.
1: 33

0: Radio Giornale.
1: Radio Giornale della mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Germania, trionfo dell'AfD in Sassonia, oltre il 44% dei voti, il partito rivendica una vittoria storica. Arau, la sparatoria riapre il dibattito sulle armi, sotto esame le autorizzazioni cantonali per quelle normalmente vietate. Cramontana, prima aiuti alle vittime del rogo, la fondazione Beloved ha già ricevuto una settantina di richieste. Buonasera al radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Dalla Germania, netta affermazione dell'estrema destra in Sassonia, l'AfD, Alternative für Deutschland, ottiene tra il 44 e il 44,5% dei voti. Il partito rivendica una vittoria storica, ma potrebbe comunque restare appena sotto la maggioranza assoluta nel Parlamento regionale. Sentiamo il nostro contributo da Walter Raue.
2: Per il partito della destra radicale dell'AfD è stato un trionfo. Ogni secondo elettore della Sassonia-Anhalt ha messo la sua crocetta sotto il simbolo di questo partito che ha ottenuto il 44% dei voti. Un record. Ma l'eventualità di un governo regionale guidato dalla destra radicale dell'Alternative für Deutschland dipenderà in buona parte dalle decisioni di un altro partito, quello della sinistra populista Lista di Sarah Wagenknecht, che in Sassonia è riuscito a malapena a superare lo sbarramento del 5%. Questo partito, definito rosso-bruno per via delle sue posizioni di sinistra in materia sociale e di destra in quelle migratorie e di politica interna, potrebbe sostenere dall'esterno un governo di minoranza dell'AfD oppure farne parte. Tutti gli altri partiti tradizionali, cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi e post-comunisti della Linke, si rifiutano categoricamente di collaborare con un partito che giudicano come estremista, ultranazionalista e autoritario. Indipendentemente da come andranno le cose, l'esito di queste elezioni ha scosso il mondo politico tedesco. Il timore è che l'avanzata dell'AfD potrebbe non fermarsi a questa piccola regione, ma espandersi nel resto della Germania. Già fra due settimane si voterà nella città-stato di Berlino e nel Land settentrionale del Mecklenburgo. La disfatta della CDU in Sassonia-Anhalt, dove ha perso oltre il 18% dei consensi, renderà più difficile il compito di governare anche al cancelliere federale Friedrich Merz.
1: E vi segnalo che su questi risultati politici domani mattina Modem sulle frequenze di Rete 1 dedica una puntata speciale. Ne parleremo con il corrispondente dalla Germania Walter Raue, lo storico Lutz Klinghammer e il corrispondente da Bruxelles Andrea Ossinelli. La sparatoria di Arau ed in particolare il fatto che l'uomo che ha aperto il fuoco fosse in possesso di un Kalashnikov solleva perplessità ed interrogativi sull'applicazione cantonale della legge sulle armi. La vendita di armi da fuoco automatiche infatti in Svizzera è oggigiorno vietata tranne eccezioni soggette ad apposite autorizzazioni, ma come è rilevato oggi dalla NZZ am Sonntag di queste autorizzazioni ne vengono rilasciate decisamente molte, in particolare in alcuni cantoni. Sentiamo Aaron Guidotti.
3: Dal 2019 solo nel canton Turgovia sono state rilasciate più di 5.300 autorizzazioni, quasi 1.900 a Basilea Campagna. Proprio dal 2019, infatti, per entrare in possesso di un Kalashnikov semiautomatico come quello usato ad Arau, occorre un'autorizzazione eccezionale rilasciata di solito a tiratori sportivi o collezionisti. Chi al momento del cambio di legge già aveva in casa quest'arma o altre armi diventate proibite, doveva registrarle, cosa che lo sparatore di Arau aveva fatto. Siccome non esiste un registro delle armi a livello nazionale, non è possibile sapere quante armi semiautomatiche girino in Svizzera, ma si stima che siano decine di migliaia. Per evitare delle stragi come quella di Arau, poi, esiste un sistema cantonale di gestione delle minacce, un sistema di allerta che ha lo scopo di fermare i soggetti pericolosi prima che accada qualcosa. Sul Sonntag Zeitung ci si chiede come mai questo sistema non abbia funzionato nel Giura, cantone di residenza residenza dell'autore, ma è troppo presto per sapere cosa sapessero polizia e autorità sull'individuo in questione. Quello che però mette in evidenza il giornale è che l'attuazione di questi sistemi varia notevolmente da un cantone all'altro. Proprio nel Giura le strutture necessarie sono state attuate solo in parte e non si tratta di un caso isolato. Solo 12 cantoni sono ben attrezzati, in 5 si è ancora addirittura nella pianificazione. E ancora una volta c'è chi chiede quindi un'armonizzazione delle pratiche a livello nazionale.
1: I primi versamenti dal fondo della Fondazione Beloved sono stati indirizzati alle vittime del rogo di Crans-Montana e alle loro famiglie. Lo ricordiamo, l'incendio divampato a Capodanno nel locale Le Constellation in Vallese ha ucciso 41 giovani, 115 sono rimasti feriti. La fondazione è stata istituita alla fine del marzo scorso e ha accolto una settantina di richieste di aiuto. Al momento dispone di 24 milioni di franchi, 10 dei quali provengono dal Canton Vallese, ma anche dal Canton Vaud, dal comune di Crans-Montana e da altre provenienze o donatori privati. I versamenti possono coprire diverse richieste come interventi riabilitativi nell'ambito psicologico, dell'istruzione e dell'aiuto finanziario alle famiglie in difficoltà. Sentiamo a proposito le considerazioni della presidente della fondazione, l'ex consigliera federale Doris Leuthard.
0: Alcune delle nostre priorità sono ad esempio il reinserimento di questi giovani nel mondo del lavoro o in un percorso scolastico. Ci rendiamo conto che per le vittime il percorso della guarigione si prospetta lungo. La fondazione li sosterrà durante queste terapie. Mettiamo in conto che ci saranno anche le procedure civili e penali e che quindi avremo bisogno di qualche riserva quando sarà il momento. Per questo stiamo cercando nuovi donatori. Le situazioni sono diverse tra loro, ma i bisogni no, sono simili. Per noi è importante garantire l'uguaglianza di trattamento. Per questo abbiamo regole precise per il versamento di questo sostegno. Questo nostro compito può risultare gravoso, ma in questo momento la nostra equipe è attiva e ottimista.
1: RG24, ora le notizie sportive con il collega della redazione Paolo Laurenti.
4: È già iniziato il conto alla rovescia per il big match di Superliga di sabato prossimo tra Lugano e Young Boys, che potrebbe sancire la vera e propria fuga in classifica bianconera. Grazie al successo di Basilea per 3-1, i bianconeri infatti capeggiano la classifica a punteggio pieno, 6 partite, 18 punti, 3 di vantaggio proprio su Libè, che però rispetto ai bianconeri ha giocato una partita in più. Al terzo posto c'è poi il Sion, che ha battuto il Thun 3-2. Il 2-0 della San Gallo in casa della Servette ultimo completa il quadro della settima giornata. In Italia è terminato in parità 1-1 il confronto tra Juventus e Milan, terzo turno di Serie A che si chiude con 2 partite, alle 18 Cagliari-Lecce e a seguire Udinese-Lazio. Kimi Antonelli è l'uomo copertina della Formula 1, il ventenne italiano ha dettato legge a Monza, leggendaria rimonta dal 19° posto in partenza al primo davanti a Russell e Verstappen, 7ª vittoria stagionale per Antonelli. Tennis, è un Carlos Alcaraz in ottima forma, quello che si è qualificato ai quarti di finale degli US Open battendo agevolmente in traset Tommy Paul. Ai quarti pure la ceca Noskova, dove troverà la numero uno al mondo Arina Sabalenka, uscita vittoriosa dalla sfida contro Taylor Townsend. Pallavolo infine, Turchia regina d'Europa in campo femminile. In finale le turche hanno battuto l'Italia 3-7-2.
1: E prima di chiudere uno sguardo alle previsioni per oggi, lunedì 7 settembre. Al sud giornata abbastanza soleggiata con sviluppo di cumuli nel pomeriggio e qualche temporale locale, soprattutto in Engadina. Al nord inizialmente nuvoloso con alcuni rovesci, poi schiarite. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Ora c'è la programmazione musicale delle nostre reti. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e Igor Valli in regia vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
5: Radio Televisione Svizzera.

yo, yo, listen. And I know you're

0: Session, la sessione, la BBC Session.
1: Catatonia. Fa un certo effetto rileggere i giornali del 98, periodo di massimo successo del gruppo, perché si parlava di Siris Matthews, la cantante, come della risposta gallese a Björk, lei che solo 3 anni dopo sarebbe stata descritta dagli altri membri della band come un peso da portarsi dietro, una popstar in preda a crisi d'ansia ed esaurimento nervoso. Comunque, entriamo negli studi della BBC durante lo showcase dei Catatonia. Non può mancare in scaletta Mulder & Scully, brano grazie al quale sono entrati in top 10 inglese. Un cinico uso a fini commerciali dei personaggi di X-Files, diceva Siris, e dati i risultati, non si sbagliava.